perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o con

collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: Runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto,

0: Assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re. Il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti? 2 settimane o 5 minuti?
1: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
2: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
1: Ma, signor Rockwell...
2: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
1: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
2: Che hai appena detto?
1: Scusi, signore.
2: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
3: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
4: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
3: $18.000 miliardi, signore.
5: C'è qualche altra brutta notizia?
6: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
5: Cazzo! È stato Digger a scavarci la fossa? E sarà Digger a tirarci fuori da lì!
2: Adesso, cazzo, andiamo!
7: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
2: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
8: Ma è successo!
2: Madre natura, ama vincere!
9: Tu salverai il mondo!
5: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
10: Sta bene, signor Presidente?
2: Signor Presidente?
5: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
2: Creiamo la storia.
11: La conoscono già, la storia.
2: Conoscono i fatti. La storia...
12: Cazzo!
2: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così!
5: Bang, bang, bang!
12: Woo! Woo!
2: Bella sensazione, vero? Bravissima.
13: Ehi, Cap, mi leggi? Cap, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
14: Abbiamo un piano. 6 gemme, 3 squadre, 1 possibilità.
15: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
16: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va.

0: troppo girato per non aver commesso errori.
1: Ehi, capo!
2: Oh mio Dio, congratulazioni!
0: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
2: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
0: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
4: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
0: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
4: Finiamo il lavoro.
0: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
0: Cos'è, un inseguimento?
5: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
2: Scendi dall'auto!
6: Siete quelli di come rapinare una banca?
2: Sì!
6: Io amo il vostro show!
2: Grazie che ci segui!
7: Sono Joe, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
8: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
7: Beh, neanche io. Andiamo!
9: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
8: La tua Lola è fortissima.
10: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
11: Fatti gli affari tuoi!
10: No!
7: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
9: Non si trova l'isola dei ricordi.
10: Aiuta! Amiche per la vita!
9: Lei trova voi.
12: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
13: Non ci credo.
12: Avanti, andiamo.
13: Aspetta, cosa?

0: chiamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro!
0: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ross, sei lì dentro bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?

0: Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
1: Perché è venuta da me oggi?
2: Non ho mai avuto un orgasmo.
1: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
2: Non funziona.
1: Imparare a lasciarsi andare.
3: Sì, sì, sì!
1: Lo dica forte e chiaro.
2: Io voglio godere.
1: E ne parli con suo marito.
4: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
2: No.
5: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
6: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
7: No!
6: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
8: Odile Tesoro può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
6: Il primo regalo fatto a tua madre.
5: Le piaceva quando le costruivo le cose.
2: Mi sta costruendo un sex toy.
9: È una battuta?
2: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
6: Vedi che succede se lo strofini?
2: Sì, serve un nome. Lo posso provare?
7: No, tesoro, fa male!
5: Usa questo!
7: Metti subito giù qualcosa!
10: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
11: Concentrati su cosa piace a lei.
6: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
2: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: solo un brutto sogno. Non siamo più lì. Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
1: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
0: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
1: Gli ho sparato in testa.
2: Ben fatto, bello.
1: Dovremmo farlo nel modo più difficile.
2: Ci sono io.
1: Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
1: Noi non moriremo là fuori.
2: Ci sono io.
3: Vieni qui. Ti sei rubato il malloppo.
4: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
5: Io di questa storia non so niente.
6: Se ti rivedo ti ammazzo!
7: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
8: Renzo Invernizzi.
9: Detto il salamandra.
10: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
11: E le la devo, se è sotto copertura?
10: Quasi. Investigatore privato.
12: Mi manda il collocamento.
7: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corneille Gattini, il sale della vita.
13: Diego Miani
14: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
15: Omicidio?
2: Non c'entro, sono solo uno stagista.
7: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
16: Noi.
17: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un
18: vilipendio di cadavere.
19: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
20: Io con questa storia non c'entro.
10: Ma che è?
21: Mamma, adesso ti devo lasciare.
19: Io sarei il coglione.
14: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
7: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
22: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
7: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
23: Un attimo. Pronto, mamma?
24: Ti posso richiamare io?
7: Come hai fatto a trovarci?
22: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
19: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
14: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
7: Me la ricordo.
14: Dammela.
7: Eh no.
14: Dammi sta scatola.
7: L'ho nascosta.
14: Bella scondiglia.
25: Come si sente oggi?
26: D'accordo.

0: Maya.
1: Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
2: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Anicia, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
2: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
0: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
3: Cosa sappiamo su Cole Reed?
4: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
3: Che fine ha fatto?
4: Se ne sono perse le tracce.
5: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
6: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
7: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
8: Tu che cazzo sei?
9: Assicuratevi che Cole Reed non scenda vivo dalla nave.
7: È in trappola.
9: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
6: Tu che cazzo vuoi?
9: Vendetta.
4: Chiamata di soccorso.
3: Il codice?
4: Attacco, signore.
3: Un attacco.
10: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
11: Le storie sono vere.

0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro Reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
2: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
2: Ti prego. Oh.
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
2: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Ah.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
2: Allergia.
0: Ah, sì?
6: Salve. Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
7: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
6: No, per oggi sono a posto.
7: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
6: Ma affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
8: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
6: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
8: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
6: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe, era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Oh mio Dio! Joe, ti ricordi di Pineok?
2: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
3: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
1: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
3: Hai della tequila?
1: Joe, metti un po' di musica.
2: Che musica ti piace, Oak?
3: Che genere è, Shadi?
2: Che genere è,
3: Shadi? Lei lo adora.
4: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
0: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
1: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
0: L'hai sentito in un podcast?
1: Sì, e allora?
3: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi?
1: Noi?
0: Anche io.
1: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
5: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
6: Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
8: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
6: Cazzo!
5: Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina?
5: Scusate. Certo.
9: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
6: Ma che ore sono?
9: Significa che sarei qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
5: Sa che posso anche cucinare.
6: Ha detto che è un cuoco, chef.
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
6: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
5: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony.
7: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
9: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
5: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild, called to me. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
9: Lo so!
5: Cos'è?
9: È per te. And the world still so.
5: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
6: Scusi, qual è il suo nome?
5: Anthony Bourdain.
10: Immagino che avrai delle domande.
11: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
10: Vuoi davvero saperlo? Lei
12: è Verity.
10: I suoi medici credono che non

0: saprà mai più camminare o parlare.
1: Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta.
0: Tu sei l'unica che può farlo.
2: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee? E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

ask yourself this. What are you doing?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB+.

al cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare

0: più.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti sei

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player.

0: Trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella. È sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Pop-up.
1: Pop-up.
0: Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Cristina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta. Dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23, con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese,

0: inglese Dennis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere

0: e dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni

Dalle alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma e V Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità: le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Love. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli Act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo

0: fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra e colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche la bronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. A Kiev, dopo tre giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferito almeno altre sette, con il bilancio che sembrerebbe destinato ad aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi sulla capitale ucraina per tre giorni durante una visita senza precedenti degli inviati del presidente americano Donald Trump. Sul fronte russo, la città di Saratov è stata colpita da un attacco di droni che hanno provocato danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli di pace. Compiuti progressi sostanziali, ha annunciato Witkoff.
2: Sono sette le persone morte nell'esplosione avvenuta venerdì 4 settembre in una caserma militare a Viacha, circa 30 chilometri dalla Paz in Bolivia. Lo ha confermato oggi il comandante dell'esercito Hector Alarcón, precisando che le altre sette persone risultano ancora disperse. La causa dell'incendio è ancora da accertare, ma il presidente del paese, Rodrigo Paz Pereira, ha indicato come probabile un incendio provocato dalla manipolazione impropria di esplosivi conservati nella struttura. Paz ha annunciato il lutto nazionale e una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
3: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
2: Lorena Sceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Bella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima, sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni.
3: 11 contro 1 per rubare un cellulare e qualche moneta è quanto accaduto a Genova nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Per questo episodio la polizia ha arrestato 4 ragazzi, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e ne sono stati denunciati altri 7. A dare l'allarme è stato un passante che ha notato il giovane ferito e dolorante e ha chiamato subito le autorità, che poi sono riuscite a risalire alla gang.
2: Il calcio: vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. Brutta sconfitta per l'Little Basket. Le ragazze di Capobianco, dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA, pagano dazio alla stanchezza e vengono battute nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì alle 20:45 contro l'Australia per accedere ai quarti di finale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Cittadella, Cittadella, new hit.
6: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora Ora se cammino scalzo ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti che questa mattina ci guida dalla regia. Parleremo ovviamente della questione Ilva. Oggi a Palazzo Chigi c'è l'attesissimo incontro tra governo, sindacati ed enti locali. Domani si attende la decisione della Corte d'Appello sul ricorso dell'Ilva per sospendere il decreto che impone la chiusura dell'area a caldo, quindi ci occuperemo di tutto questo. Sentiremo un po' di pareri questa mattina su questo nodo che, dal quale dipendono le sorti le sorti economiche e sociali del territorio ionico. Ma intanto partiamo con la rassegna stampa. Vediamo cosa ci dicono, ci raccontano i quotidiani, i principali quotidiani questa mattina. Cominciamo dal Corriere del Mezzogiorno, che apre con l'intervista al papà di Lorena, la ragazza che è stata uccisa, buttata giù da un viadotto dal suo ex fidanzato. Dice: leggi severe contro le belve, valanga di sostegno al signor Isceri per il video di sabato scorso, ma adesso non cali il silenzio. Il padre di Lorena dice: l'ho detto a Salvini, i braccialetti elettronici non servono a nulla. E rebus dell'area a caldo, appunto la questione Ilva, in prima pagina su del Mezzogiorno. Bufera sulla regione, un ricorso morbido è l'accusa che le associazioni di cittadini rivolgono alla presidente De Caro e alla regione per non aver sostenuto con sufficiente energia la posizione di chi vorrebbe la chiusura dello stabilimento e dell'area a caldo soprattutto. Passiamo a Repubblica. In fiamme la Repubblica, il sito web di Repubblica apre con l'incendio che sta distruggendo la riserva naturale di Manfredonia. Da ore i vigili del fuoco lavorano con i mezzi aerei. E poi ancora, in Puglia caldo e umidità fino a giovedì, nel weekend la svolta, temperature giù e primi temporali, quindi a partire dal fine settimana. Poi ecco una notizia interessante che riguarda la regione Puglia come ente: fine vita la proposta di legge del centrodestra, nessuno può girarsi dall'altra parte. E altra cosa, altra notizia molto interessante: la ricerca, studiamo le supercozze, sopravvivono al caldo oltre 30 gradi, una speranza per Taranto. E questo è sicuramente un articolo interessante da leggere e da approfondire. Andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, alta tensione, il riferimento è all'Ilva, oggi vertice a Palazzo Chigi sul futuro del siderurgico, domani la partita decisiva davanti ai giudici di Milano, come appunto vi avevamo anticipato. E poi ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale di ieri: tra Emiliano e De Caro, patto di non belligeranza nel nome di Elly Schlein, l'incontro alla festa dell'unità a Martina Franca. Andiamo all'edicola. Ex Ilva, muro legale dei cittadini e la regione resta a guardare. Diciamo appunto delle polemiche che ci sono tra l'associazione dei cittadini che difende le ragioni della chiusura, le osservazioni delle associazioni civiche contro la richiesta di sospensiva sulla chiusura dell'area a caldo disposta dai giudici milanesi, le imprese dell'indotto intanto preoccupate per la tutela dell'occupazione convocano le parti sociali per affrontare la crisi produttiva. E finiamo con il quotidiano: ex Ilva, i giorni da dentro o fuori, rischio tagli, l'indotto raddoppia, oggi i tre vertici del governo, ma intanto le aziende portano a 4.200 i posti in bilico. E ai 2.500 licenziamenti collettivi annunciati da 28 imprese associate ad AIGI e che lavorano nel siderurgico si è aggiunta la comunicazione di Confapi, secondo cui vi sarà per le proprie aziende un incremento di circa 1.700 unità tra licenziamenti e ricorso alla cassa integrazione. Poi il calcio, per la panchina del Taranto dopo l'esonero di Giuliatto, la Disa, l'idea a sorpresa, il ritorno di Capuano per risollevare il Taranto, e vedremo se questa trattativa andrà in porto per far tornare Ezzolino Capuano a Taranto. Adesso linea Gisberto Nicoletti e poi cominceremo la nostra serie di collegamenti e interviste.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Bene, e allora entriamo nel vivo della questione cruciale che riguarda il destino di Taranto, la questione Ilva. Ne parliamo innanzitutto con l'onorevole Giampaolo Cassese, già parlamentare della Repubblica dal 2018 al 2022. All'epoca fu eletto con il Movimento 5 Stelle, dal quale poi si dissociò. Buongiorno, onorevole Cassese.
1: Buongiorno a tutti.
0: Onorevole, e allora lei quando fu eletto con il Movimento 5 Stelle aveva una posizione chiara, diceva proteggere Taranto, cioè chiudere l'Ilva significa proteggere Taranto. Oggi mi sembra che sia in corso da parte sua una riflessione critica su questo aspetto, cioè oggi lei dice, pone una domanda, dice siamo sicuri che oggi la chiusura dell'Ilva corrisponda alla protezione della città? Ho sintetizzato bene?
1: Sì, benissimo.
0: E allora perché questa riconsiderazione della questione Ilva?
1: Ecco, perché innanzitutto nel 2018 è sufficiente andare a vedere i miei interventi, sono anche video e sono presenti anche sui miei social, o social tipo YouTube, eccetera. Ho sempre parlato di chiusura delle fonti inquinanti, no? Io ho sempre detto se un'azienda inquina, ammala e uccide va chiusa, c'è poco da fare perché nessun posto di lavoro vale una vita umana o vale vite umane. Quindi il mio approccio quando sono stato momentaneamente prestato alla politica nel 2018 è stato questo, quindi ero convinto e lo ribadisco ancora oggi che se il rischio è quello allora bisogna prendere drastici provvedimenti. Quello che è cambiato è tutta la situazione da allora e di cui non si tiene conto, ovvero dal 2018 sono cambiate diverse cose, perché innanzitutto proprio nel 2018 si avviò l'attuazione del piano ambientale. Lei ricorderà che il Movimento 5 Stelle, tra cui io tra i protagonisti insieme all'onorevole Gianni Ianello e gli altri colleghi di Taranto, ci prodigammo per la rimozione dell'immunità penale. Questa rimozione dell'immunità penale all'epoca fu molto criticata per varie ragioni. In realtà la rimozione dell'immunità penale, ora non entro nel merito dell'immunità penale perché non ne usciamo più,
0: sì,
1: però era concentrata su un obiettivo, ovvero a procedere con l'attuazione del piano ambientale. Cosa era accaduto fino a quel momento? Il piano aveva, lo scudo aveva fatto più che altro rinviare ripetutamente il piano sin da quando era stato individuato nel 2012, poi potenziato negli anni ma mai attuato. Cos'è il piano ambientale? È l'insieme delle opere anche tecnologiche per ridurre o eliminare emissioni. Quindi era un piano di investimenti importanti che veniva ripetutamente rinviato. Questo piano nel 2018 inizia la sua

0: attuazione. Ricorderete ad esempio la copertura dei parchi minerari, che è stato il primo degli interventi visibile, ma in realtà ci sono tutta una serie di altri interventi meno visibili ma anche più importanti, ovvero diciamo i nastri trasportatori oltre 100 chilometri, i filtri Meros, il Sopreco, tutta una serie di interventi tecnici. Se volete facciamo una puntata apposita per spiegare cosa è stato realizzato.
1: Magari lo faremo.
0: Quasi due.
1: Intanto le dice, da allora la situazione è cambiata, giusto?
0: Assolutamente sì, attraverso quegli investimenti, quasi 2 miliardi di euro di investimenti in tecnologie per ridurre le emissioni, i dati sono completamente cambiati, parlo dei dati ambientali, abbiamo un sistema di monitoraggio tra i più avanzati in Italia che ci consegnano ormai da anni una situazione del tutto mutata. E attenzione, io conosco quali sono le critiche dei cittadini, di alcuni cittadini che dicono sì, ma perché siamo a ridotta produzione? In realtà non è solo per quello, tant'è che in questi ultimi anni ci sono state delle punte di produzione anche di 3 milioni e 7 o 4 milioni di tonnellate e i dati sono rimasti invariati, ovvero ben al di sotto di ogni limite, parlo per qualsiasi tipo di inquinante, cioè a Taranto PM2.5 e PM10 non ce ne sono in maniera diversa rispetto ad altre città, capoluoghi di provincia regionali o molto meglio addirittura di altre città italiane.
1: E quindi la conclusione qual è? Sì, la conclusione qual è, onorevole?
0: E quindi che sicuramente andava chiusa se continuava ad ammalare e uccidere, ma dato che bisogna tener conto che la situazione è completamente mutata, lo dicono i dati ambientali, prima di chiuderla bisogna fare forse una riflessione in più, in quanto da una chiusura del genere, ovvero parliamo di oltre 15-20 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti, scaturirebbe una deprivazione socio-economica che produrrebbe forse più malattia e morti dello stesso inquinamento che abbiamo contrastato fino ad oggi. Quindi la mia preoccupazione non è azienda sì, azienda no, è quello che accade se la chiusura non è stata adeguatamente programmata, cosa che fino ad oggi si è perso 14 anni di tempo senza farlo.
1: Grazie onorevole Cassese, è stato chiarissimo e avremo modo nei prossimi giorni di approfondire ancora con lei questi aspetti. Grazie per questo suo contributo.
0: Un saluto a tutti. Grazie.
1: Grazie per questo suo contributo. Linea a Gisberto Nicoletti.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Bene, abbiamo ascoltato prima l'ex parlamentare dei 5 Stelle Gianpaolo Cassese, che ha condotto una riflessione critica sul percorso relativo al destino dell'azienda siderurgica. Ha detto Cassese: nel 2018 quella era un'azienda che uccideva, ammalava e uccideva, oggi la situazione è completamente cambiata e lo dicono i dati ambientali, dice Cassese, e quindi la chiusura rischierebbe di avere un impatto socio-economico davvero devastante. E della questione Ilva, ma anche dei giochi del Mediterraneo, abbiamo avuto l'opportunità di parlarne con l'ex presidente della regione Michele Emiliano, che l'altra sera è stato a Martina Franca in occasione della festa regionale dell'Unità. E allora sentiamoci questa breve chiacchierata con Michele Emiliano, e anche dalle sue parole possiamo trarre riflessioni interessanti. Sentiamo.
1: Presidente Emiliano, Taranto ha vissuto due settimane fantastiche. Abbiamo visto una città ritrovare energia positiva. Sente di avere un merito in questo successo?
2: Come si dice, il merito della città, il merito è di tutti coloro che ci hanno lavorato. Io ho avuto la fortuna di avere l'idea di farli quando probabilmente nessuno si ricordava più in Puglia che cosa fossero i giochi del Mediterraneo. A noi della regione è venuto in mente, assieme al sindaco dell'epoca della città, di tentare di ottenerli. Ci siamo riusciti, abbiamo quindi firmato i protocolli per l'assegnazione dei giochi, è andato tutto bene e adesso siamo felici.
1: A questa felicità però segue un momento drammatico, perché in settimana si decide il destino dello stabilimento siderurgico.
2: Questa è ovviamente una delle piaghe che io ho dovuto gestire per questi 10 anni, devo dire quasi mai i governi nazionali, che pure ci hanno espropriato della facoltà di decidere su quello stabilimento con leggi che lo hanno definito strategico per evitare che fossero i pugliesi e i tarantini a decidere. Mi auguro che si riesca a trovare una soluzione giusta che contemperi le esigenze primarie della salute e della vita delle persone con quelle della produzione. La decarbonizzazione che io avevo proposto molti anni fa, se fosse stata realizzata quando noi l'avevamo immaginata, forse avremmo evitato questo conflitto così violento che in questo momento sta rischiando di privare non solo Taranto, ma l'Italia intera della filiera siderurgica.
1: Qual è il futuro politico di Michele Emiliano?
2: Il futuro politico è ovviamente quello di fare tutto quello che posso per il mio paese, per l'Italia e per la mia terra che è la Puglia.
0: Bene, Emiliano quindi auspica una soluzione giusta per l'ex Ilva. Abbiamo sentito le parole dell'ex presidente della regione, che ha detto se si fosse applicata, se si fosse perseguita la strada della decarbonizzazione quando io l'avevo proposta, dice Emiliano, forse non saremmo arrivati a questo punto. Però appunto invoca adesso una soluzione giusta che contemperi le esigenze della produzione, del lavoro, dell'occupazione con le esigenze della salute. Torneremo a parlare ancora di Ilva e di giochi in Mediterraneo, del Mediterraneo tra qualche minuto con l'onorevole Dario Iaia. Adesso di nuovo linea alla regia.

0: E dopo aver ascoltato l'ex presidente della regione Michele Emiliano sui giochi del Mediterraneo e sul destino dell'Ilva, ascoltiamo il parere dell'onorevole Dario Iaia.
1: Onorevole Iaia, incontro a Palazzo Chigi che è molto atteso e si spera che possa indicare delle soluzioni concrete per uscire dalla crisi dell'ex Ilva con migliaia di licenziamenti che incombono.
2: La situazione è una situazione grave, ovviamente il governo c'è, continua a seguire con grande attenzione il dossier Ilva dopo aver seguito e finanziato i giochi del Mediterraneo. Domani ci sarà questo incontro con le associazioni di categoria e con i sindacati. È chiaro che oggi mi colpisce la meraviglia di chi si stupisce che siano partite le lettere di licenziamento per 2.500 dipendenti dell'indotto. Si sarebbero dovuti stupire nel momento in cui noi abbiamo fatto come governo la proposta della installazione di una nave rigassificatrice qui a Taranto per poter alimentare gli impianti di ERAI e quindi forni elettrici, e si è detto no, così come si è detto no a tutte le proposte di industrializzazione ed anche di decarbonizzazione che sono state formulate da parte del governo. Ma questo, diciamo, che è il passato ed è una situazione di fatto della quale bisogna prendere atto. Il governo continua a essere presente e deve assolutamente, così come ha affermato anche il ministro Urso, essere trovata una soluzione per quanto riguarda l'aspetto occupazionale, che non è assolutamente secondario, anzi per il governo rimane una priorità.
1: Intanto i giochi del Mediterraneo hanno dimostrato che si può andare oltre l'Ilva, e a proposito di questo c'è la proposta del ministro Abodi di trasformare Taranto in un centro di preparazione olimpica.
2: Certamente si può andare oltre l'Ilva, ma bisogna comunque rimanere con i piedi per terra, nel senso che le alternative devono consentirci di assorbire una forza lavoro che al momento è pari o superiore a 15.000 unità. Quindi rimaniamo con i piedi per terra, cerchiamo di essere concreti. Certamente la proposta del ministro Abodi è una grande idea che può essere realizzata a Taranto, perché i giochi del Mediterraneo non devono rimanere una parentesi nell'ambito della vita della città e del territorio, ma devono rappresentare un'occasione di rilancio e di sviluppo sia economico che sportivo. In tutto questo quadro lo sport assume un ruolo fondamentale, e certamente l'idea di una città olimpica, anche perché ci sono gli impianti, l'impianto di atletica per esempio è uno dei migliori di tutto il sud Italia, devono essere utilizzati e devono essere fruibili. Chiaramente occorre la collaborazione da parte della federazione di atletica che è già stata prestata, il comune e la regione devono essere presenti assieme a tutte le associazioni del territorio, è una cosa che si può fare tutti insieme.
0: Mantenere i piedi per terra, dice l'onorevole Dario Iaia. Ovviamente l'incontro a Palazzo Chigi è questo pomeriggio, l'intervista all'onorevole Iaia è stata realizzata ieri sera, ecco perché ha detto domani c'è l'incontro a Palazzo Chigi, che è oggi alle 17.30. Adesso linea alla regia per un po' di musica e poi ci collegheremo con...

con il presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, oggetto in questi giorni di atti vandalici contro la sua vettura, e cercheremo di capire cosa sta accadendo. È stata fatta anche denuncia alla Digos, ne parleremo tra qualche minuto con Gianni Liviano.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire

0: formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

0: La storia è finita, non è più partita e da noi sempre è restata col suo mambo italiano. Hey, che mambo!
1: Bene, e allora parliamo di questi episodi abbastanza inquietanti che stanno avendo come bersaglio il presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano. Come abbiamo ampiamente raccontato nelle cronache dei nostri spazi di informazione, prima due gomme, questo è successo domenica mattina, ieri mattina altra sorpresa, bucate, tagliate le altre due gomme della propria auto. E Liviano ha denunciato tutto alla Digos, ovviamente stanno giungendo al Presidente del Consiglio

0: numerose attestazioni di solidarietà. Ieri in consiglio comunale, ieri pomeriggio, anche il sindaco ha espresso le sue parole di solidarietà, ma anche di amarezza e di rabbia verso questi atti, che sono tutti da decifrare, perché dal punto di vista amministrativo Liviano, come lui stesso ha chiarito, non gestisce appalti, bandi di gare, eccetera. Quindi sarebbe da escludere questa ipotesi, insomma. Quindi c'è da ricercare su altri fronti, evidentemente. Chiedo alla regia se abbiamo in linea Gianni Liviano, col quale appunto cercheremo di capire cosa sta accadendo e quali possono essere le ragioni, il movente, insomma, di questi atti che potremmo definire intimidatori nei suoi riguardi. Abbiamo ancora qualche secondo. Abbiamo Gianni Liviano e in linea telefonica. Buongiorno Presidente.
1: Buongiorno Direttore, buongiorno a tutti voi.
0: E allora, prima due gomme, la mattina successiva le altre due. Che cosa sta accadendo?
1: Evidentemente a qualcuno che sono le ruote della macchina e si è affezionato e ha deciso di farci amicizia. No, scherzi a parte, non lo so. Cioè, domenica mattina ho trovato le prime due ruote tagliate, le ruote di sinistra della macchina, le partite da Ottocasa. Ieri mattina ho trovato le altre due, quelle di destra. Quindi se il giorno prima ho pensato potesse essere un caso, la seconda volta quando mi hanno tagliato anche le altre due mi è sembrato evidente che non fosse un caso. Ora ho fatto denuncia alla Didos ed evidentemente poi saranno loro a valutare chi e perché ha deciso di fare amicizia con le mie gomme.
0: Ci sono telecamere di videosorveglianza intorno al luogo dove è successo l'episodio, dove si sono verificati questi episodi?
1: Sì, immagino di sì, e non sono certo che voglio dire, sono telecamere di videosorveglianza dei negozi, quindi non so che tipo di raggio di azione hanno. Quindi la polizia sta valutando questa cosa.
0: Proviamo a immaginare, a ipotizzare un movente. Abbiamo già detto che insomma il presidente del consiglio comunale non gestisce appalti e bandi di gara, quindi questa ipotesi plausibilmente è da escludere.
1: Io escluderei questa ipotesi, perché come bene siamo del tutto, hai detto, insomma, non, io non gestisco bandi di gara e appalti, né incarichi professionali né niente di tutto questo. Cioè, se non, io non faccio parte della giunta, quindi non decido le cose. Forse non ho sospetti su nessuno, non mi posso permettere, non sono in grado di dire, sarà la polizia. Una cosa che posso dire però è che siccome spesso anche sui social può capitare alcuni gestori di pagine online, qualche volta qualche giornalista online alzano ad arte la tensione, non sempre chi ascolta e chi riceve questi messaggi è equilibrato, quindi insomma forse dovremmo tentare tutti di abbassare, al di là del fatto delle ruote mie, che insomma è relativo, ci sono tanti problemi seri nella città, ci sono 2500 persone che hanno perso il lavoro, c'è tanta gente che ha problemi di salute, quindi non mi permetto di dare chissà quale importanza alla cosa, però davvero dobbiamo provare a abbassare i toni e restituire un confronto, a volte anche un conflitto, ma basato sul garbo e sul rispetto dell'opinione dell'altro.
0: Presidente, a proposito di 2500 persone che rischiano di perdere il lavoro, oggi alle 17.30 a Palazzo Chigi c'è l'atteso incontro sulla questione Ilva. Una sua opinione?
1: Adesso, con tutto il rispetto possibile per tutti, però credo che sia finito il tempo del poi vediamo, e questo è il tempo delle risposte. Continuiamo a vivere questa situazione di città sospesa, che ha vissuto 15 giorni di bellezza artificiale, che si è illusa forse di aver imboccato una strada nuova, ma che invece esattamente lo stesso giorno di chiusura dei giochi, dopo aver consacrato una persona meritevole come nuovo eroe e santo benedicente della città, una persona meritevolissima, ma insomma da essere meritevole e diventare tanti eroi c'è forse un pezzo di gappa, diciamo, ha adesso ci hanno restituito la nostra verità, che è fatta di 2500 licenziamenti in corso. Cioè, ora forse occorre che il governo nazionale ci dica con certezza cosa vuole fare, perché

0: continuiamo a vivere sospesi in attesa e vivono così non solo le famiglie interessate ma l'intera città.
1: Grazie, ringraziamo il Presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano, speriamo che si faccia presto piena luce su questi atti che sta subendo. Bene.
0: Grazie molto, un abbraccio forte, grazie di cuore.
1: E allora possiamo chiudere qui questa puntata di Buongiorno Taranto, l'appuntamento è sempre su Cittadella TV con i nostri prossimi spazi di informazione. Grazie a tutti per averci seguito, adesso linea a Gisberto Nicoletti.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shchebia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno 2 morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste ferite invece nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
2: Gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte.
3: Il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere Merz, quello più buio, non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra. Arrendersi, dice, non è un'opzione. La leader di AfD, Alice Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land Ulrich Sigmund avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare

0: il governo regionale. Allerta in Europa per la tenuta del cancelliere, il flop pesa sul PPE. Plaudi invece il fronte sovranista, Mosca esulta per la vittoria e arrivano i complimenti di Musk.
1: La cronaca era ancora viva, Lorena Isceri, quando è stata buttata dall'ex dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla Procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza uccisa dall'ex Federico Bella. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni. L'esame autoptico è in corso anche sul cadavere di Bella, poiché i magistrati vogliono capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci, se li assumeva e se, quando ha ucciso la sua ex, era lucido.
0: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale della Havana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
1: Il tennis finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set, vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per Papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
5: 2 settimane o 5 minuti?
6: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
7: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
6: Ma, signor Rockwell...
7: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
6: Oh. Non credo che si renda conto della situazione, signore.
7: Che hai appena detto?
6: Scusi, signore.
7: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
8: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
9: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
8: $18 miliardi, signore.
10: C'è qualche altra brutta notizia?
11: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
10: Cazzo!
12: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
7: Adesso, cazzo, andiamo.
13: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
7: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
14: Ma è successo?
7: Madre natura ama vincere.
15: Tu salverai il mondo.
12: Andiamo, forza, madre natura vuole combattere.
11: Sta bene, signor Presidente?
7: Signor Presidente?
12: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
7: Cazzo! Scriviamo la storia.
16: La conoscono già, la storia.
7: Conoscono i fatti. La storia...
12: Cazzo!
7: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così. Bang, bang, bang. Woo! Woo! Burning down!
4: Oh, bella sensazione, vero? Bravissima.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 8 settembre 2026 è il 251esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.43 e tramonta alle 19.32. I santi del giorno sono San Sergio I, Sant'Adriano di Nicomedia e San Tommaso di Villanova. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 settembre del 1930 dagli stabilimenti della 3M, azienda di St. Paul in Minnesota, specializzata in articoli da imballaggio, entra in commercio il primo nastro adesivo in cellophane sensibile alla pressione, che passerà alla storia come scotch. Nel 1943, con il proclama Badoglio, viene reso pubblico l'armistizio di Cassibile, firmato dall'Italia dal generale Giuseppe Castellano, a nome del presidente del Consiglio, maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, fedele al re Vittorio Emanuele III. Le forze armate italiane vengono attaccate da quelle tedesche. Brindisi diviene sede del governo del Regno d'Italia. Nel 1966 va in onda sulla NBC il primo episodio della serie televisiva di fantascienza Star Trek, intitolato Oltre la Galassia. E nel 1985 avviene l'ultimo duplice omicidio del mostro di Firenze agli Scopeti, ai danni di due donne. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 settembre del 1888, con la First Division, prende il via in Inghilterra con 16 squadre il primo campionato nazionale di calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 settembre del 1979 Alan Sorrenti vince il Festival Bar con Tu sei l'unica donna per me. Nel 1992 Luca Carboni vince il Festival Bar con Mare Mare. E nel 2005 NEC pubblica Contromano. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ludovico Ariosto, nato a Reggio nell'Emilia l'8 settembre 1474 e scomparso a Ferrara il 6 luglio 1533. È stato un poeta, commediografo, funzionario e diplomatico italiano, autore dell'Orlando Furioso. Ricordiamo anche Peter Sellers, nato a Portsmouth l'8 settembre 1925 e scomparso a Londra il 24 luglio 1980. È considerato il più grande attore comico britannico, celebre per i travestimenti e le imitazioni che caratterizzavano i suoi numerosi film. Compie oggi 56 anni la giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana Serena Bortone. Spegne 48 candeline la conduttrice televisiva e radiofonica italiana Lucilla Agosti. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 settembre 2009 di Mike Bongiorno. Padre fondatore della televisione italiana, per oltre mezzo secolo è stato il re dei quiz e il conduttore più longevo del piccolo schermo, da cui ha tenuto compagnia a milioni di italiani di tutte le età, divertiti anche dalle sue proverbiali gaffe. Nel 2022 ci lasciava invece Elisabetta II, personaggio tra i più influenti della politica mondiale. Con 70 anni e 214 giorni di regno, è la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi. E il proverbio del giorno è: amor nuovo va e viene, amor vecchio si mantiene.
0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella,
3: la radio e la TV di Taranto.
0: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Rivivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Trovati un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero, e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Exilva. Si riunisce oggi a Palazzo Chigi il vertice tra governo, enti locali, imprese e sindacati per fare il punto sulla reindustrializzazione di Taranto. Sul fronte finanziario restano solo circa 40 milioni disponibili rispetto al fondo europeo, senza nuove richieste da parte dei commissari. Intanto si attende l'udienza di domani in Corte d'Appello a Milano per la sospensiva sulla fermata dell'aria a caldo. Con Fapi lancia l'allarme sulla bomba sociale e chiede risposte concrete per la cassa integrazione e per l'indotto, auspicando una proroga e l'avvio dei forni elettrici. Alla vigilia dell'udienza d'appello a Milano sulla fermata dell'aria a caldo dell'ex Silva, l'associazione genitori tarantini attacca duramente la regione Puglia per la sua posizione giudicata troppo morbida. L'associazione chiede così un intervento legale più fermo a fianco dei cittadini per tutelare la salute e l'ambiente di Taranto. Sarebbe arrivata anche a Taranto l'indagine sulla presunta rete di corruzione negli appalti scolastici legata all'imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco. Il PM Francesco Sansovino ha firmato la chiusura delle indagini per 7 soggetti, 5 persone e 2 società. Tra gli indagati figurano il titolare del Lido SRL, una sua collaboratrice, la dirigente scolastica della scuola Galilei Antonietta Iossa, sua figlia e la dirigente amministrativa della scuola della Città Vecchia Maria Dolorata Cicinato. Ora la cronaca cittadina. Il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato all'unanimità 3 variazioni di bilancio per oltre 94 milioni di euro, puntando su sviluppo sostenibile e riqualificazione. La parte centrale riguarda il progetto Green Belt con 84 milioni dai fondi JTF per parchi urbani e aree verdi. A ciò si uniscono 250 mila euro per la bonifica del Mar Piccolo e 10 milioni stanziati dalla Regione Puglia per risanare il cavalcaferrovia Taranto Croce e il Rondò, risollevando l'economia locale provata dai disagi. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Dal 12 settembre al 16 ottobre Taranto ospita la 4ª edizione del Taras Teatro Festival, intitolato quest'anno La libertà è come l'aria, celebre frase di Piero Calamandrei. Sotto la direzione artistica di Massimo Cimaglia, la rassegna unisce grandi classici e drammaturgia contemporanea. Il programma propone 10 spettacoli e 13 recite con 5 prime nazionali tra il Teatro Tatà, il Teatro Fusco e il Museo Diocesano. Tra i protagonisti figurano Ottavia Piccolo, Anna Ferruzzo, Massimo Vermuller e Mario Incudine. Ampio spazio dedicato anche ai giovani, con biglietti ridotti a 5 euro e produzioni innovative come il legame tra il mito Prometeo e la storia industriale tarantina. Ora lo sport con Francesco Friuli.
4: Ancora nessuna novità sul fronte direttore sportivo allenatore per il Taranto. Avanza nelle ultime ore l'ipotesi anche di un ritorno di Francesco Montervino, ma resta calda per quanto riguarda l'allenatore la pista che porta l'ex Brindisi Martina Ciullo. Nelle prossime ore si saprà di più. Potrebbe essere domani la giornata giusta del nuovo tecnico e o del nuovo direttore sportivo. Il prossimo turno di campionato si giocherà contro l'Atletico Racale alle ore 17, così ha stabilito la LN di Puglia, ma si aspetta ancora l'ufficialità per l'utilizzo dello stadio Erasmo Iacovone.
3: E per questa edizione è tutto, a risentirci.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. I primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui nel 43 a.C. venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, olivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e il 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage a spasso per il mondo.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shchebia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno 2 morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono invece rimaste ferite nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
2: È scattato all'alba di oggi un blitz dei carabinieri tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione, porto illegale di armi. Stando a quanto emerso, l'omicidio risale al 7 agosto del 2025. La vittima, Marco Pusced, di 50 anni, era un soccorritore e venne ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio all'interno della sede del 118. Ogni tentativo di soccorso fu inutile.
3: Omicidio Chiara Poggi. Sono 21 gli elementi di natura e peso molto differenti finiti in un mosaico investigativo che forse potrebbe portare ad un rinvio a giudizio, ossia ad un nuovo processo. Gli inquirenti entro il 28 settembre dovranno stabilire se il materiale raccolto sia sufficiente per chiedere che Andrea Sempio affronti un processo per l'omicidio della 26enne uccisa nella villetta di Via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. Sempio è indagato e resta innocente fino ad un'eventuale condanna definitiva.
2: 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer sulla Costa Azzurra in Francia. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. I 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno fatto perdere le loro tracce. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate.
3: L'ondata dell'estrema destra anti-migranti si estende nel Regno Unito con una nuova protesta segnata da episodi di violenza. Alcuni agenti sono rimasti feriti, non in modo grave, e diversi veicoli della polizia sono stati danneggiati domenica sera quando circa 500 persone a volto coperto hanno tentato di marciare a Portsmouth. Nella contea dell'Hampshire è creato disagi al traffico stradale e agli imbarchi per i traghetti dopo aver saputo dello sbarco nel porto inglese affacciato sulla Manica di un gruppo di 140 migranti.
2: La Champions League, l'avventura europea della seconda Inter di Chivu, parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Chivu pensa di rilanciare Thuram dalle inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Mourinho alle 21 arriva invece senza 3 squalificati.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Il microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme, parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, di tante storie. Mi raccomando, voi scrivetemi come sempre al 339-680-6868, 099-47-30-144 per intervenire in diretta in redazione @radiocittadella.it, la nostra mail. Adesso si parte subito con la New Hit.
2: Cittadella, New Hit.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it e sul canale 94 Puglia e Basilicata, Cittadella TV. Adesso mi raccomando, continuate a scriverci al 339-680-6868, 099-47-30-144. Questi sono i nostri contatti, noi siamo qui due ore, saremo qui due ore in diretta, quindi potete scriverci quello che volete. Adesso continuiamo perché ci sono loro, Alok e Jennifer Lopez, con questo pezzo molto molto molto interessante. Tra pochissimo cominceremo a parlare delle novità. Il pezzo è Everything's Fine. Mi raccomando, restate con noi.

Jennifer Lopez in diretta su 96.5 FM, questa è Cittadella, la radio Cittadella, la TV, Everything's Fine, il pezzo. Adesso noi facciamo una breve pausa e ci rivediamo.

0: tra poco.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Devo fare i complimenti ai ragazzi, ma dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha mostrato mentalità e voglia. Abbiamo smontato tutto per provare a fare qualcosa di diverso. Non è facile. Dopo la batosta in Coppa Italia siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo continuare così e pensare partita dopo partita, ha detto il tecnico biancoceleste Rino Gattuso. Seconda vittoria invece per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. E stasera è tempo anche di Champions con un big match Real Madrid-Inter. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho senza tre squalificati. Il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham. Fischio d'inizio stasera alle 21. Ascoltiamo le parole di Chivu ai microfoni di Sky Sport.
4: La prima in Champions, prima delle 8, è un mini torneo. Si cerca di fare meglio, soprattutto in un palcoscenico importante come questo. Saremo pronti, poi la partita si deve giocare, perché sulla carta a parole è sempre semplice, bisogna dimostrarlo in campo.
3: Il tennis finisce agli ottavi di finale, lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. In casa Italia scenderanno in campo però nella giornata di oggi gli ultimi due azzurri ancora in corsa. Nel tabellone di doppio maschile saranno impegnati nel match valido per gli ottavi di finale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno opposti allo statunitense Krajicek e al croato Metkic. Brutta sconfitta per l'Ital Basket, che dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA paga dazio alla stanchezza e viene battuta nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì contro l'Australia per accedere ai quarti di finale, sfida a partire dalle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
7: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioni edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Albi, missing you, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, la regia e la parte tecnica. E adesso parliamo di Big Island, chiamata ufficialmente Hawaii, ed è la più grande isola dell'arcipelago delle Hawaii nel Pacifico centrale, Stati Uniti. Ecco, questo è il luogo. I suoi paesaggi variegati comprendono spiagge di sabbia colorata come la verde Papakolea e la nera Punalu, e rigogliose ovviamente foreste pluviali, un posto bellissimo. Poi c'è all'interno, c'è un parco nazionale, il Parco Nazionale dei Vulcani, e se ne trovano ancora due attivi, Kilauea e Mauna Loa. A Puna Beach e Kalu'u Beach Park a ovest poi sono i siti popolari dove fare snorkeling. Insomma, è un posto bellissimo. Perché voi vi chiedete, Annette, ma perché ci parli delle Hawaii? Perché vi chiedo, vi piacerebbe vivere lì, in quel posto, senza pagare alloggio e in cambio di qualche ora di volontariato a settimana? Vi piacerebbe? Secondo me un po' sì. Ecco perché ve lo dico, perché sulla Big Island è possibile questo, perché il Selakpik Sanctuary, il santuario, cerca dei volontari disposti ad aiutare nella cura dei suoi maiali salvati, offrendo un'esperienza completamente immersiva nella vita del santuario. Ci sono delle attività, no? Quotidiane, che includono dare da mangiare agli animali, cambiare l'acqua, pulire gli spazi e occuparsi delle loro necessità. L'impegno richiesto è di circa 20 ore a settimana. E in cambio, ovviamente, il santuario mette a disposizione l'alloggio con utenze e wifi inclusi. Vedete che bel posto, che meraviglia, mamma mia. È un'opportunità particolare per chi sogna di trascorrere un periodo alle Hawaii, magari di stare a contatto con gli animali e vivere un'esperienza lontana dai classici itinerari turistici. Naturalmente, prima di partire, è importante verificare direttamente con il santuario i requisiti, la disponibilità e le condizioni del programma, così in modo da stare tranquilli. Però è un posto veramente paradisiaco. Lì vicino ci sono delle foreste pluviali, vedete che spettacolari. Quindi, se volete fare unire una vacanza al volontariato e vivere in una meraviglia, in un paradiso terrestre, ecco, queste sono le parti vulcaniche, no? Come dicevamo prima, in cui c'è un parco nazionale dei vulcani. Se ne trovano ancora due attivi, ecco, se volete passare così dei giorni indimenticabili, fare un'esperienza diversa nella vostra vita gratuitamente, perché a livello di volontariato non sarete, come dire, retribuiti, non credo, però sicuramente avrete l'alloggio gratuito. Poi cos'altro c'era? Sì, c'è l'alloggio e senza pagare niente. Voi arrivate là, ovviamente, come vi dicevo prima, verificate prima di partire, ovviamente direttamente con il santuario, e i requisiti, la disponibilità e le condizioni del programma di volontariato. Quindi questo potrebbe essere un modo per fare un giro un po' lontano, però di aiutare, insomma, qualcuno. Quindi questa potrebbe essere una bella bella iniziativa. Vedete che posti, che meraviglia. Noi sogniamo di martedì mattina, sogniamo questi luoghi. Bene, detto questo, amici, vi è piaciuto? Scrivetelo, fareste mai? 339-680-6868.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Ex Ilva. Si riunisce oggi a Palazzo Chigi il vertice tra governo, enti locali, imprese e sindacati per fare il punto sulla reindustrializzazione di Taranto. Sul fronte finanziario restano solo circa 40 milioni disponibili rispetto al fondo europeo, senza nuove richieste da parte dei commissari. Intanto si attende l'udienza di domani in Corte d'Appello a Milano per la sospensiva sulla fermata dell'aria a caldo. Confapi lancia l'allarme sulla bomba sociale e chiede risposte concrete per la cassa integrazione e per l'indotto, auspicando una proroga e l'avvio dei forni elettrici. Alla vigilia dell'udienza d'appello a Milano sulla fermata dell'aria a caldo dell'Ex Ilva, l'associazione Genitori Tarantini attacca duramente la Regione Puglia per la sua posizione giudicata troppo morbida. L'associazione chiede così un intervento legale più fermo a fianco dei cittadini per tutelare la salute e l'ambiente di Taranto. Sarebbe arrivata anche a Taranto l'indagine sulla presunta rete di corruzione negli appalti scolastici legata all'imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco. Il PM Francesco Sansobrino ha firmato la chiusura delle indagini per 7 soggetti, 5 persone e 2 società. Tra gli indagati figurano il titolare del Lido SRL, una sua collaboratrice, la dirigente scolastica della scuola Galilei Antonietta Iossa, sua figlia e la dirigente amministrativa della scuola della Città Vecchia Maria Dolorata Cicinato. Ora la cronaca cittadina. Il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato all'unanimità 3 variazioni di bilancio per oltre 94 milioni di euro, puntando su sviluppo sostenibile e riqualificazione. La parte centrale riguarda il progetto Greenbelt con 84 milioni dai fondi JTF per parchi urbani e aree verdi. A ciò si uniscono 250 mila euro per la bonifica del Mar Piccolo e 10 milioni stanziati dalla Regione Puglia per risanare il cavalcaferrovia Taranto Croce e il Rondò, risollevando l'economia locale provata dai disagi. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Dal 12 settembre al 16 ottobre Taranto ospita la quarta edizione del Taras Teatro Festival, intitolato quest'anno La libertà è come l'aria, celebre frase di Piero Calamandrei. Sotto la direzione artistica di Massimo Cimaglia, la rassegna unisce grandi classici e drammaturgia contemporanea. Il programma propone 10 spettacoli e 13 recite con 5 prime nazionali tra il Teatro Tatà, il Teatro Fusco e il Museo Diocesano. Tra i protagonisti figurano Ottavia Piccolo, Anna Ferruzzo, Massimo Vermuller e Mario Incudine. Ampio spazio dedicato anche ai giovani, con biglietti ridotti a 5 euro e produzioni innovative come il legame tra il mito Prometeo e la storia industriale tarantina.
2: Ancora nessuna novità sul fronte direttore sportivo allenatore per il Taranto. Avanza nelle ultime ore l'ipotesi anche di un ritorno di Francesco Montervino, ma resta calda, per quanto riguarda l'allenatore, la pista che porta all'ex Brindisi Martina Ciullo. Nelle prossime ore si saprà di più. Potrebbe essere domani la giornata giusta del nuovo tecnico e o del nuovo direttore sportivo. Il prossimo turno di campionato si giocherà contro l'Atletico Racale alle ore 17, così ha stabilito la LND Puglia, ma si aspetta ancora l'ufficialità per l'utilizzo dello stadio Erasmo Iacovone.
1: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
3: Super Trailers,
10: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
11: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
12: Penso che non sia semplicemente una macchina.
10: Può un vuoto essere colmato?
13: Rimandalo indietro.
14: Te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
12: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
10: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Super Trailers.
15: Siete le sorelle Owens?
16: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai.
6: A settembre.
15: Siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
3: Super Trailers.
18: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
19: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
20: Odio questa notte.
19: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
18: Ali.
19: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Super Trailers.
21: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
22: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
23: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
24: A me importa.
25: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
26: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto, il ritmo della tua estate.
27: Cittadella, Cittadella, new hit.
28: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie Bresh per Cittadella New Hit di questa settimana con il singolo Serenamente. Allora, noi serenamente partiamo in questa nuova settimana. Amici, cosa state facendo? Raccontatemelo al 339-680-6868, oppure se volete intervenire in diretta, come voi sapete il numero da comporre è lo 099-47-30-144, il numero per entrare in collegamento con noi, ovviamente redazione @radiocittadella.it e la nostra mail. Continuiamo a parlare di cose interessanti, di cose che un po' sembrano non appartenerci, però è così. Avete visto ultimamente, no? Avete sentito che ci sono questi lupi nelle nostre zone, che stanno arrivando, che si avvicinano. Io sono curiosa ogni volta, perché quando vediamo che la natura, no, si avvicina di più a noi, bisogna capire un po' cosa succede, quello che succede, insomma. Quindi dai lupi ai cani domestici, come siamo passati, no? Dalle 10 razze primitive a più di 300, quando vediamo tutti i cagnolini, e lo dicono i resti archeologici, e poi ovviamente lo conferma la genetica, che tutti i cani discendono dal lupo grigio e dalla sua lenta domesticazione. Ma secondo studi recenti, all'inizio della storia canina le varietà primitive erano appena 10. Cani da punta, da fiuto, da guardia, da compagnia, da caccia, da pastore, del nord, acquatici, pointer e terrier. E da queste si sarebbero evolute circa 340 razze moderne. Quindi come si sono evolute le razze canine? Con lo zampino degli umani, che cominciarono a incrociare varietà diverse per potenziarne certe caratteristiche in base alle esigenze dei padroni. Alcuni esempi? Il cane da punta, da cui derivano i moderni afghani e levrieri. Sarebbe nato in Mesopotamia, mentre San Bernardo e Rottweiler avrebbero tra i loro avi cani da lavoro e da guardia originari del Tibet. Pensate un po'. La selezione canina più scientifica, tra virgolette, è frutto però degli ultimi 150 anni. Nel 1873, in piena pet mania, alcuni appassionati inglesi fondarono a Londra il Kennel Club, il più antico club cinofilo del mondo, che per primo definì gli standard di razza e le regole per le competizioni canine. Da allora poi fu breve il passo verso, tra virgolette, i cani di design più simili a peluche che a fieri lupi, quindi c'è stata questa un po' trasformazione. Quindi quando voi vedete un cagnolino piccolo, e anche lui arriva dal lupo grigio. Pensate un po' alla natura, Dio ha voluto che fosse così, e quindi questi cani dai più

grandi e più piccoli arrivano proprio da quella. Quella è la selezione. Poi avete sentito nel corso degli anni qual è stata, c'è stato lo zampino dell'uomo che ha iniziato ad incrociare le razze. Poi ancora suppongo che sarà così, perché ancora lo faranno. E detto questo, che animaletto avete voi a casa? Scrivetemelo 339-680-6868, mi raccomando, perché i nostri amici a quattro zampe, in disparte della razza, sono tutti belli e felici, perché sono insieme a noi, questo è importante. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le

Iglesias, bailamos, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Mamma mia, che belli questi pezzi estivi che ancora ci fanno assaporare il gusto dell'estate. Sì, perché c'è chi va in vacanza proprio adesso. Secondo me settembre è tra i mesi più belli per andare in vacanza, così un po' come giugno, però forse settembre è ancora più bello. Quindi salutiamo tutti quelli che sono in vacanza in questo momento, che ci stanno seguendo sui 96.5 FM, ma anche dai loro smartphone, sulle spiagge, in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, e continuiamo a parlare di nostri amici a quattro zampe, perché voi mi avete chiesto, sì, io ho il mio cagnolino, io ho il chihuahua, ma il chihuahua appartiene alla razza, deriva anche lui dal lupo, certo, avete sentito prima, dopo tanti anni l'evoluzione ha voluto poi che diventassero chihuahua. Carinissimi tutti i nostri pelosi amici a quattro zampe, i nostri fratelli pelosetti. Quindi detto questo, noi quando ci approcciamo, quando ci avviciniamo a un piccolo gatto, a un piccolo cane, piccolo grande che sia, poi dipende sempre da relativamente da quello che noi pensiamo essere un cane piccolo grande. Per me anche il cane grandissimo è cane piccolo, ecco. Detto questo, fate le voci buffe quando parlate con i vostri animaletti. Capita a tutti, no, di ritrovarsi a raccontare la propria giornata al cane o al gatto. Lo fate voi? Io sì, io parlo, io ho avuto sempre cani nella mia vita e anche gatti, adesso in questo momento un gatto, quindi parlo col mio gatto.

Certo, tant'è che certe volte in casa mi chiedo, ma con chi stai parlando? No, parlo con Woody. Woody si chiama il mio gatto, quindi parlo con lui. Se vi è mai capitato di sentirvi strani, bizzarri o persino in imbarazzo dopo aver fatto un lungo discorso al vostro amico a quattro zampe, niente paura. Non siete affatto soli, non siamo soli, perché secondo questo studio che sto per leggervi, pubblicato su una rivista di psichiatria, questo comportamento è assolutamente naturale. Ed è molto più comune di quanto si possa immaginare, perché per analizzare il fenomeno senza rischiare di influenzare i soggetti coinvolti, i ricercatori dell'Università dell'Arizona, sotto la guida della dottoressa Emily Bray, hanno messo a punto un sistema innovativo chiamato Aural Pet, sfruttando un'applicazione che registra attivamente delle cose elettroniche. Il team ha registrato in maniera casuale e invisibile brevi frammenti audio tratti dalla routine di 240 partecipanti, senza che questi sapessero esattamente quando il microfono fosse in funzione. Allora, dall'analisi dei dati è emerso che circa il 10% delle conversazioni umane catturate era destinato a cani e gatti. Le modalità di comunicazione sono risultate svariate, perché si passa da dialoghi tranquilli ad un marcato baby talk, ricco di vezzeggiativi e di riferimenti a se stessi come mamma e papà. Cos'è il baby talk? È dire amore, ciao, sono tornata, tesorino. Noi parliamo così ai nostri cani e ai nostri gatti. La mamma è tornata o papà è tornato? Dite, allora, lo sappiamo, lo facciamo. È inutile dire no, ma io parlo normalmente al mio gatto, oppure no, io non parlo al mio gatto, al mio cane. Non è vero, perché noi facciamo tutte queste vocine. Sebbene la scienza debba ancora chiarire del tutto se la presenza degli animali funzioni sempre come balsamo per l'anima, l'obiettivo futuro sarà proprio capire l'impatto di questa interazione vocale sul benessere psicologico, applicando ovviamente lo strumento ad uno studio dedicato agli anziani over 60, e quindi cercheremo di capire come questi cari amici a quattro zampe possano aiutarci anche in età avanzata, e questo significherebbe molto, no? Per le persone che sono sole, per gli anziani, eccetera. Io dico e sostengo che anche nelle strutture ospedaliere, nei luoghi di residenza, insomma, di lunga residenza, debbano essere inseriti gli amici a quattro zampe, sia dei padroni, quindi dell'anziano che è residente in un luogo e che ha un cane, un gatto, deve poter continuare a tenerlo lì, e sia per chi non ce li ha, che possa conoscere dei nuovi amici a quattro zampe. Secondo me è sempre bello, secondo me, poi non è che sono una scienziata, però a naso è così, o almeno con la mia esperienza di mamma di gatti e di cani è così. Detto questo, continuiamo con la musica, amici, mi raccomando, restate con noi. C'è per noi Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Scriveteci al 339 70 6868. Siete su Cittadella la radio e Cittadella la TV, e questa è Partecipiamo Taranto. Ma che...

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock è il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali. Secondo quanto ricostruito, una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.
1: La città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni con danni alle infrastrutture civili e con 10 feriti, secondo le autorità regionali. In precedenza, scaduta la tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati USA in Russia e Ucraina, Mosca era tornata a bombardare Kiev. 2 morti. Oggi, riunione del gruppo di contatto ucraina col capo della NATO Rutte e i titolari difesa di Berlino, Londra e Kiev.
2: Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale. Da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla.
1: Francesco avrebbe potuto essere salvato se i genitori avessero permesso di seguire i protocolli chemioterapici e chirurgici previsti dalla scienza medica per il loro ragazzo, morto di tumore a 14 anni nel gennaio 2024. La coppia invece si affidò al cosiddetto metodo Hammer, fatto di sostanze naturali e trattamenti con argilla e antinfiammatori. È la conclusione a cui sono arrivati i periti della Corte d'Assise di Vicenza, che hanno consegnato la relazione ai giudici del processo per la morte di Francesco Giannello, in cui i genitori rispondono di omicidio volontario con dolo eventuale.
2: L'Austria ha vietato alle ragazze di età inferiore ai 14 anni di indossare il velo islamico nelle scuole a partire dall'inizio di quest'anno scolastico. La misura si applica sia agli istituti pubblici sia a quelli privati e riguarda i tradizionali copricapi musulmani come l'hijab, che copre i capelli, le orecchie, il collo e le spalle. Il governo austriaco sostiene che il divieto mira a proteggere le ragazze, promuovere la parità di genere e prevenire le pressioni esercitate sui bambini, e sostiene che i genitori non possono più obbligare le figlie a indossare il velo.
1: Continua lo sciopero del trasporto ferroviario, che è stato proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, lunedì 7 settembre, e termina oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. Lo sciopero coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, a eccezione del personale mobile del regionale Trenitalia, delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Cittadella Meteo.
1: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit. Ma quanto è piccolo.

0: che bella vita.
1: Due molto dolci, Ariete e Angelina Mango, che bella vita, questo è il loro ultimo singolo insieme, ci fa piacere perché è un bel singolo di due ragazze giovani che fanno musica, quindi questo ci piace moltissimo ed è una new hit di questa settimana su Cittadella la radio. Amici, siete qui su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, la regia e la parte tecnica. Tra pochissimo parleremo di Mediterraneo Open Water, tutte le novità, ieri la conferenza stampa a bordo dei catamarani, un'esperienza bellissima. Però racconteremo cosa accadrà nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre al Monrev Resort qui a Taranto, quindi nuoto in acque libere come sempre, ne parleremo tra pochissimo. Adesso parliamo di un dispositivo che è in arrivo, è un dispositivo all'avanguardia che promette igiene assoluta, zero sprechi e un comfort mai visto prima, quindi c'è un'alternativa giapponese alla carta igienica. E dite, com'è possibile? Sta per diventare un ricordo del passato. Voi dite, ma vi ricordate? Durante il periodo pazzesco, incredibile del Covid, quando noi non ci spiegavamo, almeno io vedevo...

persone che acquistavano pacchi e pacchi e pacchi di carta igienica. Ma ve lo ricordate? Io dicevo, ma come mai acquisto tutta questa? Cosa se ne faranno? C'era questa... Boh, comunque sta per diventare un ricordo del passato, cari amici. Sì, nelle case di tutta Italia, anche qui in Italia, si sta diffondendo una tecnologia alternativa che promette di eliminare una volta per tutte l'utilizzo, l'uso dei classici rotoli. È un gesto considerato insostituibile e però viene oggi rimpiazzato dall'automazione. C'è una guidata alla ricerca di un'igiene profonda e da un nuovo modo di concepire il benessere quotidiano. C'è un fenomeno che si chiama il fenomeno dei sanitari intelligenti. A guidare la svolta sono i washlet, i dispositivi high-tech integrati nei sanitari che lavano direttamente con un getto d'acqua a temperatura e pressione regolabili. E questa tecnologia offre un comfort superiore grazie a sedili riscaldati, sensori automatici e asciugatura ad aria calda. Come evidenziato dagli esperti del settore, non si tratta di un lusso per pochi, ma una soluzione funzionale pensata per ridurre il contatto manuale e migliorare la praticità quotidiana. E poi c'è un fattore ecologico, no? Che fa la differenza, perché a spingere le persone verso questo cambiamento non è solo la comodità, ma è anche un impatto ambientale. Infatti ridurre drasticamente il consumo di carta significa limitare l'abbattimento degli alberi e diminuire lo spreco di risorse idriche impiegate nella lavorazione industriale. È un po' l'evoluzione della domotica a cui stiamo assistendo e che dimostra così che la sostenibilità domestica passa anche attraverso le abitudini più personali, trasformando un gesto secolare in una scelta moderna. Molti, come dicevamo, ce l'hanno già, ad esempio in Giappone, quando vedete quei videoblog, no, sui social degli influencer che vanno in Giappone, dicono: ah, ma io ho visto questa cosa futuristica. Ecco, è già arrivata in Italia. Non dovrebbe essere, non sarà più, a quanto pare, avete sentito, per pochi, solo per pochi. Ci sarà la possibilità per tutti di utilizzare questi nuovi dispositivi e quindi di essere, come dire, più inclini all'ambiente, alla sostenibilità, che questo fa un po' la differenza, perché meno alberi tagliamo e più siamo protetti in questo mondo. Avete visto, no? Con tutte le preoccupazioni che ci sono per il Niño, per le foreste, questo e quell'altro. Adesso, senza spingerci oltre con l'immaginazione, con le preoccupazioni, che è giusto avere attenzione, io dico che bisogna avere attenzione per tutto quello che sta succedendo, e noi dobbiamo farlo, dobbiamo avere attenzione, però sempre con un occhio attento, con la prendere atto delle cose, senza spaventarci, però senza nemmeno restare indifferenti, perché bisogna in qualche modo aiutare il nostro bellissimo pianeta. Detto questo, amici, noi continuiamo con la musica. Mi raccomando, scrivetemi al 339 780 6868, 099 47 30 144 per intervenire in diretta. Redazione @radiocittadella.it la nostra mail. Tra pochissimo sentiremo Massimo Donadei in diretta e parleremo del Open Water. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Ben ritrovati amici, siete Super Tecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo di campioni nazionali e internazionali, di tutela del mare, inclusione, valorizzazione del territorio, promozione dei beni culturali. L'edizione 2026 di Mediterraneo Open Water si presenta ricca di novità che renderanno ancora più avvincente una competizione diventata una classica di settembre per gli appassionati di nuoto in acque libere. La manifestazione si svolgerà 11, 12 e 13 settembre ed è organizzata dalla società sportiva Mediterraneo Sport Taranto. La competizione è inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN, Federazione Italiana Nuoto, e rientra nei grandi eventi sportivi della regione Puglia. Si avvale del patrocinio del Comune di Taranto e di Opes Italia. E ci sarà, insomma, tanto da dire, tanto da fare. Intanto voglio parlarne insieme a Massimo Donadei, che è qua in collegamento con noi. Buongiorno Massimo, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Presidente, ieri c'è stata la conferenza stampa a bordo dei catamarani, un appuntamento ormai annuale, irrinunciabile, oltre che molto particolare, molto bello. Adesso siamo arrivati, insomma, a dire tutto quello che accadrà durante la data. Io ti chiederei subito una mia curiosità, partirei da questo: è possibile che comuni, cittadini, persone comuni possano fare il bagno con gli atleti, nuotare? C'è un'occasione speciale in cui questo può accadere?
1: Allora, sicuramente dobbiamo dire una cosa importante, che la gara potrà essere partecipata come pubblico da tutti, quindi l'ingresso è libero. E abbiamo previsto anche dei punti anche molto strategici dove si può seguire soprattutto partenza e arrivo, che sono i momenti più importanti. Sì. Però si potrà interagire anche con gli atleti in alcuni momenti, quindi si potrà godere di questo spettacolo e anche cogliere alcune questioni importanti che riguardano, non solo la preparazione di un atleta alla gara, l'arrivo, il post gara, l'emozione anche di essere premiati, di ritirare un premio, insomma, sarà una grande esperienza aperta a tutti. La partecipazione invece è, cioè, il partecipare alle gare. Noi abbiamo previsto una gara open che consentirà a tutti coloro che sono in possesso di un certificato medico di poter partecipare. Quindi e ancora le iscrizioni sono aperte fino a giovedì. È possibile che appassionati, amatori, possano partecipare anche sabato mattina al Miglio Marino. Ecco.
0: Oh, benissimo, quindi si possono ancora fare le iscrizioni, chi volesse, col certificato medico, insomma, con tutte le cose in regola, può partecipare. Ecco, detto questo, venerdì 11 alle 18:30 ci sarà l'inaugurazione, quindi la serata inaugurale, poi le gare, le competizioni a partire da sabato e poi domenica. Raccontaci tutto, Massimo.
1: Allora, venerdì, così snocciolo un po' il programma, venerdì abbiamo

0: un'inaugurazione aperta anche in questo momento a tutti i cittadini. E saranno presenti tutti gli atleti nazionali e internazionali di alto livello che hanno deciso di venire a gareggiare a Taranto. Noi li presenteremo l'evento alla presenza di tutte le autorità che sono state invitate, e poi daremo anche spazio ai nostri atleti nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, anche ai nostri atleti master, per poter presentare la stagione che si presenta, che è il 2027, diciamo. È un momento, diciamo, celebrativo, però anche un momento molto semplice, l'occasione per stare insieme. Certo. Sabato al mattino partono le gare, prima gara alle ore 9:45, seguirà la premiazione, poi ci sarà un momento di convivialità con tutti gli atleti, un pasta party offerto gratuitamente agli atleti, e poi nel pomeriggio si continua con la gara Kids, quella dei bambini.
1: Bellissimo.
0: Sabato sera abbiamo previsto un momento anche molto bello, che vorrei sottolineare, un momento di musica, un DJ set per tutti coloro che vorranno, sperando che il tempo ci accompagni, ammirare il tramonto dal Morrev.
1: Bellissimo.
0: E quindi saremo insieme sempre con la partecipazione di tutti gli atleti.
1: Bello, bellissimo, bellissimo. Questo sarà un bellissimo weekend, e sicuramente, come dire, no, l'esperienza di continuare a portare nel nostro territorio, come ormai ci avete abituato, artisti di livello internazionale e di atleti di livello internazionale, è una cosa molto bella, e ribadisce un po' questa, come dire, la vocazione, no, di Mediterraneo Open Water, che è importante.
0: Sì, diciamo che abbiamo sempre preferito essere riconosciuti come un evento e non come una semplice gara.
1: Sì.
0: Questo evento nasce da un progetto al quale lavoriamo per circa 7-8 mesi, uno staff di persone meravigliose, di professionisti che dedicano tempo, risolvono i problemi, creano, certo, strategie, creano relazioni, quindi è veramente per noi un lavoro. Però lo facciamo con grande spirito, con una vision. La vision è quella di esaltare il mare di Taranto e creare all'interno del mare le condizioni per un campo gara.
1: Certo.
0: Questa idea è stata un'idea vincente. Perché dico vincente? Perché tantissimi atleti provenienti da fuori regione scelgono di venire a gareggiare a Taranto. E questa per noi è una grande responsabilità, ma è anche quella che quello che in questi giorni veniva chiamata come legacy, cioè l'eredità che ci hanno lasciato i giochi, e che non è soltanto costituita da opere,
1: sì,
0: ma dalla capacità che abbiamo noi sportivi, ma tutti i cittadini, di prendere in mano le sorti di questa città e poter semmai immaginare che lo sport può essere un motore per poter riattivare, per poter presentare Taranto sotto altre vesti, e quindi darle una connotazione giusta.
1: Bellissimo,
0: per esempio esaltare le sue bellezze naturali.
1: Assolutamente. Confermata la collaborazione con il tecnico Fabrizio Antonelli, insomma, prima della nuova esperienza che lo vedrà impegnato in Cina, è così?
0: Fabrizio ha confermato la sua presenza, con lui lavoriamo intensamente, c'è sempre una relazione continua, è un tecnico di livello mondiale, ha vinto tutto quello che poteva vincere come allenatore, e quindi ci dà grande responsabilità il fatto che lui creda in Taranto, che venga a Taranto e che porti in giro, come lo ha fatto in Cina, la nostra manifestazione.
1: Benissimo, benissimo. Allora lo ricordiamo, Mediterraneo Open Water, il nuoto in acque libere che promuove il territorio. Questo evento si svolgerà 11, 12 e 13 settembre. 11 la serata inaugurale, 12 e 13 settembre ci sarà spazio per le competizioni. Grazie mille al presidente Massimo Donadei, buon lavoro, a presto, buona giornata.
0: Grazie a voi, grazie tante.
1: Grazie, arrivederci. Allora, abbiamo parlato di questo appuntamento imperdibile. Avete sentito che se avete certificato medico e secondo alcuni requisiti che potete chiedere direttamente agli organizzatori di Mediterraneo Open Water, potrete vivere questa esperienza. Non so, io penso ai ragazzi, agli

appassionati di nuoto che potranno vivere questa esperienza con gli atleti in acqua. Informatevi, insomma, avete sentito che si può fare, ci sono ancora, c'è la possibilità di iscriversi ancora, quindi potete farlo in questi giorni. Detto questo, noi continuiamo con la musica e ci ascoltiamo Baby K con Tuca Macarena. Amici, mi raccomando, restate con noi, questa è Partecipiamo Taranto.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Ex Ilva. Si riunisce oggi a Palazzo Chigi il vertice tra governo, enti locali, imprese e sindacati per fare il punto sulla reindustrializzazione di Taranto. Sul fronte finanziario restano solo circa 40 milioni disponibili rispetto al fondo europeo, senza nuove richieste da parte dei commissari. Intanto si attende l'udienza di domani in Corte d'Appello a Milano per la sospensiva sulla fermata dell'aria a caldo. Con Fapi lancia l'allarme sulla bomba sociale e chiede risposte concrete per la cassa integrazione e per l'indotto, auspicando una proroga e l'avvio dei forni elettrici. Alla vigilia dell'udienza d'appello a Milano sulla fermata dell'aria a caldo dell'Ex Ilva, l'associazione genitori tarantini attacca duramente la Regione Puglia per la sua posizione giudicata troppo morbida. L'associazione chiede così un intervento legale più fermo a fianco dei cittadini per tutelare la salute e l'ambiente di Taranto. Sarebbe arrivata anche a Taranto l'indagine sulla presunta rete di corruzione negli appalti scolastici legata all'imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco. Il PM Francesco Sansobrino ha firmato la chiusura delle indagini per 7 soggetti, 5 persone e 2 società. Tra gli indagati figurano il titolare del Lido SRL, una sua collaboratrice, la dirigente scolastica della scuola Galilei Antonietta Iossa, sua figlia e la dirigente amministrativa della scuola della Città Vecchia Maria Dolorata Cicinato. Ora la cronaca cittadina. Il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato all'unanimità 3 variazioni di bilancio per oltre 94 milioni di euro, puntando su sviluppo sostenibile e riqualificazione. La parte centrale riguarda il progetto Greenbelt con 84 milioni dai fondi JTF per parchi urbani e aree verdi. A ciò si uniscono 250 mila euro per la bonifica del Mar Piccolo e 10 milioni stanziati dalla Regione Puglia per risanare il cavalcaferrovia Taranto Croce e il Rondò, risollevando l'economia locale provata dai disagi. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Dal 12 settembre al 16 ottobre Taranto ospita la quarta edizione del Taras Teatro Festival, intitolato quest'anno La libertà è come l'aria, celebre frase di Piero Calamandrei. Sotto la direzione artistica di Massimo Cimaglia, la rassegna unisce grandi classici e drammaturgia contemporanea. Il programma propone 10 spettacoli e 13 recite con 5 prime nazionali tra il Teatro Tatà, il Teatro Fusco e il Museo Diocesano. Tra i protagonisti figurano Ottavia Piccolo, Anna Ferruzzo, Massimo Vermuller e Mario Incudine. Ampio spazio dedicato anche ai giovani, con biglietti ridotti a 5 euro e produzioni innovative come il legame tra il mito Prometeo e la storia industriale tarantina.
3: Ancora nessuna novità sul fronte direttore sportivo allenatore per il Taranto. Avanza nelle ultime ore l'ipotesi anche di un ritorno di Francesco Montervino, ma resta calda, per quanto riguarda l'allenatore, la pista che porta all'ex Brindisi Martina Ciullo. Nelle prossime ore si saprà di più. Potrebbe essere domani la giornata giusta del nuovo tecnico e o del nuovo direttore sportivo. Il prossimo turno di campionato si giocherà contro l'Atletico Racale alle ore 17, così ha stabilito la LND Puglia, ma si aspetta ancora l'ufficialità per l'utilizzo dello stadio Erasmo Iacovone.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: niente ci dividerà.
1: Mamma mia, Gigi D'Alessio e Alfa con questo loro nuovo singolo. È una new hit di questa settimana, amici. E Genova e Napoli, che un po' si assomigliano sotto certi aspetti, no? Genova sono città di mare. E poi a Napoli fanno qualcosa che la chiamano genovese, ma che invece è napoletana. Di che cosa sto parlando? Della pasta, della pasta alla genovese. Sapete come si fa la pasta alla genovese, amici? L'avete mai fatta? Resta un po' qui sullo stomaco, però dipende. Se prendete prima un Gabis con... allora, io adoro la pasta alla genovese, che però non viene da Genova, ma è una ricetta napoletana, amici. La pasta alla genovese è un sugo alla genovese ed è un condimento bianco a base di cipolle, carne di manzo, tipico della cucina napoletana. La fanno i napoletani. Se voi andate nelle trattorie, nelle osterie tipiche, no? Perché va benissimo, lo facciamo un po' tutti, andare nel ristorante gourmet, nel ristorante particolare, però loro la fanno con si chiamano i maccheroni della zita, o meglio ziti, sapete quella pasta lunghissima che loro spezzano a mano, fanno questi pezzi irregolari e spezzano a mano. Quindi la tradizione vuole che da una candela di pasta si ricavino 4 ziti o le mezzane. Ci sono diverse ipotesi sull'origine di questa pietanza, le meno plausibili sono quelle che la vogliono originaria di Genova o chi riferisce di anonimi cuochi genovesi che operavano nel porto della città partenopea, e quindi niente, non è conosciuta a Genova questa cosa, questa ricetta. È una ricetta che potrebbe anche riferirsi, diciamo, al nome del suo inventore, perché Genovesi è un cognome alquanto diffuso in Campania. Una delle ipotesi più attendibili, anche se meno citata, vuole che il nome di questo sugo sia dovuto alla presenza in città nel periodo in cui si rilevano le sue prime tracce, quindi mercenari svizzeri, in particolare del cantone di Ginevra, la cui cucina faceva largo uso di cipolle. E il nome della salsa potrebbe quindi essere derivata dalla storpiatura magari di Ginevra, no? Della parola Ginevra, ginevrino, insomma. Questo quindi cerchiamo di capire se c'è e se ce l'abbiamo la ricetta, perché è una bella ricetta. Se non sbaglio ci sono 1,5 chili di cipolle, eh? Io l'ho fatta un paio di volte, adesso non è che ricordo precisamente, però la ricetta originale napoletana vuole questo, vuole 1 chilo, ma vedete che c'era, mi ricordavo bene. Allora, 1,5 chili di cipolle, ragazzi, che solo per pulire tutte quelle cipolle, non vi dico i pianti che si fanno. Quindi 320 grammi di ziti tagliati, e come vi dicevo prima questa pasta lunga e poi si spezza a mano, 600 grammi di girello di manzo, un bel pezzo unico di ottima qualità, poi 1,5 chili di cipolle di Montoro odorate, non le cipolle bianche, una costa di sedano, una carota piccola, un mazzetto di prezzemolo, qualche foglia di alloro che sempre ci sta con la carne, 2 bicchieri di vino bianco, olio, sale e pepe. Diciamo che per la preparazione ci vuole poco, preparare tutti questi ingredienti va bene. La cottura è almeno di 4 ore, quindi a fuoco lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento. Quindi immaginate 1,5 chili di cipolle con questa carne. Dopo 4 ore, 4 ore e un quarto, 4 ore e mezza, avrete questo sugo bianco con le cipolle e la carne, la cui carne si sarà sfibrata, si sarà sciolta praticamente nelle cipolle. E voi immaginate soltanto che sapore, che gusto che ha. Una roba incredibile. Quindi questo mix di piatti sapientemente messi, insomma, bello in ordine con questi pezzi di girello di manzo, ve lo consiglio. È lunga, infatti io lo faccio nei giorni in cui sono a casa, non certo quando devo tornare da lavoro, però un piatto della domenica potrebbe essere, amici, questo potrebbe, un piatto particolare della domenica potrebbe essere. Vi piace la genovese? Scrivetemelo al 339-680-6868. Mi piace moltissimo, mi piacciono un po' tutte le cose che sono a base con la cipolla, anche la zuppa di cipolla, le classiche zuppe francesi di cipolla sono buonissime, e provate questo sugo alla genovese, poi raccontatemelo al 339-680-6868.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
4: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance.

Musti nel 1997 faceva questa traccia che poi nel 98 fu cantata da queste cantanti inglesi Emma Lanford, Nadine Richardson e dall'americana Inaya Davis. Nel video sono apparse solo le prime due e invece poi a cantarlo sono state loro tre insieme a Musti, questo pezzo che fu un grande grande successo nel 1998, amici. Michael non era ancora nato, pensate, non è, arrivò tanti anni dopo. Tanti anni dopo, pensate come siamo preistorici, 400 anni fa usciva Honey di Musti. Musti, caro Michael, non è una mousse, è un DJ tedesco. È tedesco il DJ, non mi ricordavo se era tedesco. Sì, era tedesco. Ricordiamo bene noi quegli anni lì, amici. Arrivati al termine di questa puntata, vi do appuntamento domani. E vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it oppure un WhatsApp al 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile

Allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti, Cittadella TV e l'informazione che vi appartiene. Detto questo, ringrazio Gisberto Nicoletti e Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Vi do appuntamento a domani. Passate una buona giornata. Ciao ciao. Domani ci sarà la rubrica Voci Fragili. Avremo ospite Massimo Cimaglia, ci parlerà del suo festival.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Medio Oriente in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.
3: Il conflitto russo-ucraino, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. L'ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot prima dell'inverno.
4: Emma Bonino è da ieri sera ricoverata alla Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari dell'ospedale, in contatto con il medico personale Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. E quanto si legge nel bollettino diffuso

0: sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero in ospedale a Roma.
1: Un bambino di 5 anni è ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stato morso da una vipera. L'episodio si è verificato sabato 5 settembre. Il bambino si trovava nel giardino della sua abitazione a Palomonte, in provincia di Salerno, quando il serpente improvvisamente lo ha attaccato.
0: 4 opere di Renoir, del valore stimato in circa 9 milioni di euro, sono state rubate dal museo dedicato al pittore impressionista Cagnès Sormer in Costa Azzurra. Il furto è avvenuto all'alba, quando due individui sono riusciti ad entrare nella struttura e a staccare 4 quadri dalle pareti. Durante la fuga i malviventi hanno lasciato cadere una delle opere rubate. I due sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della città e sono tuttora ricercati.
1: Il calo dei livelli di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più bassa valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti che questa mattina ci guida dalla regia. Parleremo ovviamente della questione Ilva. Oggi a Palazzo Chigi c'è l'attesissimo incontro tra governo, sindacati ed enti locali. Domani si attende la decisione della Corte d'Appello sul ricorso dell'Ilva per sospendere il decreto che impone la chiusura dell'area a caldo. Quindi ci occuperemo di tutto questo. Sentiremo un po' di pareri questa mattina su questo nodo che, dal quale dipende dipendono le sorti economiche e sociali del territorio ionico. Ma intanto partiamo con la rassegna stampa, vediamo cosa ci dicono, ci raccontano i principali quotidiani questa mattina. Cominciamo dal Corriere del Mezzogiorno, che apre con l'intervista al papà di Lorena, la ragazza che è stata uccisa, buttata giù da un viadotto dal suo ex fidanzato. Dice: leggi severe contro le belve, valanga di sostegno al signor Isceri per il video di sabato scorso, ma adesso non cali il silenzio. Il padre di Lorena dice: l'ho detto a Salvini, i braccialetti elettronici non servono a nulla. E rebus dell'area a caldo, appunto la questione Ilva, in prima pagina su del Mezzogiorno. Bufera sulla regione, un ricorso morbido è l'accusa che le associazioni di cittadini rivolgono alla Presidente De Caro e alla regione per non aver sostenuto con sufficiente energia la posizione di chi vorrebbe la chiusura dello stabilimento e dell'area a caldo soprattutto. Passiamo a Repubblica. In fiamme la Repubblica, il sito web di Repubblica apre con l'incendio che sta distruggendo la riserva naturale di Manfredonia. Da ore i vigili del fuoco lavorano con i mezzi aerei. E poi ancora, in Puglia caldo e umidità fino a giovedì, nel weekend la svolta, temperature giù e primi temporali, quindi a partire dal fine settimana. Poi ecco una notizia interessante che riguarda la regione Puglia come ente: fine vita la proposta di legge del centrodestra, nessuno può girarsi dall'altra parte. E altra cosa, altra notizia molto interessante: la ricerca, studiamo le supercozze, sopravvivono al caldo oltre 30 gradi, una speranza per Taranto. E questo è sicuramente un articolo interessante da leggere e da approfondire. Andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, alta tensione, il riferimento è all'Ilva, oggi vertice a Palazzo Chigi sul futuro del siderurgico, domani la partita decisiva davanti ai giudici di Milano, come appunto vi avevamo anticipato. E poi ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale di ieri: tra Emiliano e De Caro, patto di non belligeranza nel nome di Elish Line, diciamo l'incontro alla festa dell'unità a Martina Franca. Andiamo all'edicola. Ex Ilva, muro legale dei cittadini e la regione resta a guardare, diciamo appunto delle polemiche che ci sono tra l'associazione dei cittadini che diciamo difende le ragioni della chiusura, le osservazioni delle associazioni civiche contro la richiesta di sospensiva sulla chiusura dell'area a caldo disposta dai giudici milanesi, le imprese dell'indotto intanto preoccupate per la tutela dell'occupazione convocano le parti sociali per affrontare la crisi produttiva. E finiamo con il quotidiano: ex Ilva, i giorni da dentro o fuori, rischio tagli, l'indotto raddoppia, oggi i tre vertici del governo, ma intanto le aziende portano a 4.200 i posti in bilico. E ai 2.500 licenziamenti collettivi annunciati da 28 imprese associate ad AIGI e che lavorano nel siderurgico si è aggiunta la comunicazione di Confapi, secondo cui vi sarà per le proprie aziende un incremento di circa 1.700 unità tra licenziamenti e ricorso alla cassa integrazione. Poi il calcio, per la panchina del Taranto dopo l'esonero di Giuliatto. La Disa, l'idea a sorpresa, il ritorno di Capuano per risollevare il Taranto, e vedremo se questa trattativa andrà in porto per far tornare Ezzolino Capuano a Taranto. Adesso linea Gisberto Nicoletti e poi cominceremo la nostra serie di collegamenti e interviste.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Bene, e allora entriamo nel vivo della questione cruciale che riguarda il destino di Taranto, la questione Ilva. Ne parliamo innanzitutto con l'onorevole Giampaolo Cassese, già parlamentare della Repubblica dal 2018 al 2022. All'epoca fu eletto con il Movimento 5 Stelle, dal quale poi si dissociò. Buongiorno, onorevole Cassese.
1: Buongiorno a tutti.
0: Onorevole, e allora lei quando fu eletto con il Movimento 5 Stelle aveva una posizione chiara, diceva proteggere Taranto, cioè chiudere l'Ilva significa proteggere Taranto. Oggi mi sembra che sia in corso da parte sua una riflessione critica su questo aspetto, cioè oggi lei dice, pone una domanda, dice siamo sicuri che oggi la chiusura dell'Ilva corrisponda alla protezione della città? Ho sintetizzato bene?
1: Sì, benissimo.
0: E allora perché questa riconsiderazione della questione Ilva?
1: Ecco, perché innanzitutto nel 2018 è sufficiente andare a vedere i miei interventi, sono anche video e sono presenti anche sui miei social o social tipo YouTube, eccetera. Ho sempre parlato di chiusura delle fonti inquinanti, no? Io ho sempre detto se un'azienda inquina, ammala e uccide va chiusa, c'è poco da fare perché nessun posto di lavoro vale una vita umana o vale vite umane. Quindi il mio approccio quando sono stato momentaneamente prestato alla politica nel 2018 è stato questo, quindi ero convinto e lo ribadisco ancora oggi che se il rischio è quello allora bisogna prendere drastici provvedimenti. Quello che è cambiato è tutta la situazione da allora e di cui non si tiene conto, ovvero dal 2018 sono cambiate diverse cose, perché innanzitutto proprio nel 2018 si avviò l'attuazione del piano ambientale. Lei ricorderà che il Movimento 5 Stelle, tra cui io tra i protagonisti insieme all'onorevole Gianni Ianello e gli altri colleghi di Taranto, ci prodigammo per la rimozione dell'immunità penale. Questa rimozione dell'immunità penale all'epoca fu molto criticata per varie ragioni. In realtà la rimozione dell'immunità penale, ora non entro nel merito dell'immunità penale perché non ne usciamo più,
0: sì,
1: però era concentrata su un obiettivo, ovvero a procedere con l'attuazione del piano ambientale. Cosa era accaduto fino a quel momento? Il piano aveva, lo scudo aveva fatto più che altro rinviare ripetutamente il piano sin da quando era stato individuato nel 2012, poi potenziato negli anni ma mai attuato. Cos'è il piano ambientale? È l'insieme delle opere anche tecnologiche per ridurre o eliminare emissioni. Quindi era un piano di investimenti importanti che veniva ripetutamente rinviato. Questo piano nel 2018 inizia la sua attuazione. Ricorderete ad esempio la copertura dei parchi minerari, che è stato il primo degli interventi visibile, ma in realtà ci sono tutta una serie di altri interventi meno visibili ma anche più importanti, ovvero diciamo i nastri trasportatori oltre 100 chilometri, i filtri Meros, il Sopreeco, tutta una serie di interventi tecnici. Se volete facciamo una puntata apposita per spiegare cosa è stato realizzato,
0: magari lo faremo. Intanto le dice da allora la situazione è cambiata, giusto?
1: Assolutamente sì, attraverso quegli investimenti, quasi 2 miliardi di euro di investimenti in tecnologie per ridurre le emissioni, i dati sono completamente cambiati. Parlo dei dati ambientali, abbiamo un sistema

0: di monitoraggio tra i più avanzati in Italia, che ci consegnano ormai da anni una situazione del tutto mutata. E attenzione, io conosco quali sono le critiche dei cittadini, di alcuni cittadini che dicono: sì, ma perché siamo a ridotta produzione? In realtà non è solo per quello, tant'è che in questi ultimi anni ci sono state delle punte di produzione anche di 3,7 milioni o 4 milioni di tonnellate, e i dati sono rimasti invariati, ovvero ben al di sotto di ogni limite, parlo per qualsiasi tipo di inquinante. Cioè a Taranto PM2,5 e PM10 non ce ne sono in maniera diversa rispetto ad altre città, capoluoghi di provincia regionali, o molto meglio addirittura di altre città italiane.
1: E quindi la conclusione qual è? Sì, la conclusione qual è, onorevole?
0: E quindi che sicuramente andava chiusa se continuava ad ammalare e uccidere, ma dato che bisogna tener conto che la situazione è completamente mutata, lo dicono i dati ambientali, prima di chiuderla bisogna fare forse una riflessione in più, in quanto da una chiusura del genere, ovvero parliamo di oltre 15-20 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti, scaturirebbe una deprivazione socio-economica che produrrebbe forse più malattia e morti dello stesso inquinamento che abbiamo contrastato fino ad oggi. Quindi la mia preoccupazione non è azienda sì, azienda no, è quello che accade se la chiusura non è stata adeguatamente programmata, cosa che fino ad oggi si è perso 14 anni di tempo senza farlo.
1: Grazie onorevole Cassese, è stato chiarissimo e avremo modo nei prossimi giorni di approfondire ancora con lei questi aspetti. Grazie per questo suo contributo.
0: Resto a vostra disposizione, un saluto a tutti.
1: Grazie. Grazie per questo suo contributo. Linea a Gisberto Nicoletti.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Bene, abbiamo ascoltato prima l'ex parlamentare dei 5 Stelle Giampaolo Cassese, che ha condotto una riflessione critica sul percorso relativo al destino dell'azienda siderurgica. Ha detto Cassese: nel 2018 quella era un'azienda che uccideva, ammalava e uccideva, oggi la situazione è completamente cambiata e lo dicono i dati ambientali, dice Cassese, e quindi la chiusura rischierebbe di avere un impatto socio-economico davvero devastante. E della questione Ilva, ma anche dei giochi del Mediterraneo, abbiamo avuto l'opportunità di parlarne con l'ex presidente della regione Michele Emiliano, che l'altra sera è stato a Martina Franca in occasione della festa regionale dell'Unità. E allora sentiamoci questa breve chiacchierata con Michele Emiliano, e anche dalle sue parole possiamo trarre riflessioni interessanti. Sentiamo.
1: Presidente Emiliano, Taranto ha vissuto due settimane fantastiche. Abbiamo visto una città ritrovare energia positiva. Sente di avere un merito in questo successo?
2: Come si dice, il merito della città, il merito è di tutti coloro che ci hanno lavorato. Io ho avuto la fortuna di avere l'idea di farli quando probabilmente nessuno si ricordava più in Puglia che cosa fossero i giochi del Mediterraneo. A noi della regione è venuto in mente, assieme al sindaco dell'epoca della città, di tentare di ottenerli. Ci siamo riusciti, abbiamo quindi firmato i protocolli per l'assegnazione dei giochi, è andato tutto bene e adesso siamo felici.
1: A questa felicità però segue un momento drammatico, perché in settimana si decide il destino dello stabilimento siderurgico.
2: Questa è ovviamente una delle piaghe che io ho dovuto gestire per questi 10 anni, devo dire quasi mai i governi nazionali, che pure ci hanno espropriato della facoltà di decidere su quello stabilimento con leggi che lo hanno definito strategico per evitare che fossero i pugliesi e i tarantini a decidere. Mi auguro che si riesca a trovare una soluzione giusta che contemperi le esigenze primarie della salute e della vita delle persone con quelle della produzione. La decarbonizzazione che io avevo proposto molti anni fa, se fosse stata realizzata quando noi l'avevamo immaginata, forse avremmo evitato questo conflitto così violento che in questo momento sta rischiando di privare non solo Taranto, ma l'Italia intera della filiera siderurgica.
1: Qual è il futuro politico di Michele Emiliano?
2: Il futuro politico è ovviamente quello di fare tutto quello che posso per il mio paese, per l'Italia e per la mia terra che è la Puglia.
0: Bene, Emiliano quindi auspica una soluzione giusta per l'ex Ilva. Abbiamo sentito le parole dell'ex presidente della regione, che ha detto: se si fosse applicata, se si fosse perseguita la strada della decarbonizzazione quando io l'avevo proposta, dice Emiliano, forse non saremmo arrivati a questo punto. Però appunto invoca adesso una soluzione giusta che contemperi le esigenze della produzione, del lavoro, dell'occupazione con le esigenze della salute. Torneremo a parlare ancora di Ilva e di giochi mediterraneo, del Mediterraneo tra qualche minuto con l'onorevole Dario Iaia. Adesso di nuovo linea alla regia.

0: E dopo aver ascoltato l'ex presidente della regione Michele Emiliano sui giochi del Mediterraneo e sul destino dell'Ilva, ascoltiamo il parere dell'onorevole Dario Iaia.
1: Onorevole Iaia, incontro a Palazzo Chigi che è molto atteso e si spera che possa indicare delle soluzioni concrete per uscire dalla crisi dell'ex Ilva con migliaia di licenziamenti che incombono.
2: La situazione è una situazione grave, ovviamente il governo c'è, continua a seguire con grande attenzione il dossier Ilva dopo aver seguito e finanziato i giochi del Mediterraneo. Domani ci sarà questo incontro con le associazioni di categoria e con i sindacati. È chiaro che oggi mi colpisce la meraviglia di chi si stupisce che siano partite le lettere di licenziamento per 2.500 dipendenti dell'indotto. Si sarebbero dovuti stupire nel momento in cui noi abbiamo fatto come governo la proposta della installazione di una nave rigassificatrice qui a Taranto per poter alimentare gli impianti di ERAI e quindi forni elettrici, e si è detto no, così come si è detto no a tutte le proposte di industrializzazione ed anche di decarbonizzazione che sono state formulate da parte del governo. Ma questo, diciamo, che è il passato ed è una situazione di fatto della quale bisogna prendere atto. Il governo continua a essere presente e deve assolutamente, così come ha affermato anche il ministro Urso, essere trovata una soluzione per quanto riguarda l'aspetto occupazionale, che non è assolutamente secondario, anzi per il governo rimane una priorità.
1: Intanto i giochi del Mediterraneo hanno dimostrato che si può andare oltre l'Ilva, e a proposito di questo c'è la proposta del ministro Abodi di trasformare Taranto in un centro di preparazione olimpica.
2: Certamente si può andare oltre l'Ilva, ma bisogna comunque rimanere con i piedi per terra, nel senso che le alternative devono consentirci di assorbire una forza lavoro che al momento è pari o superiore a 15.000 unità. Quindi rimaniamo con i piedi per terra, cerchiamo di essere concreti. Certamente la proposta del ministro Abodi è una grande idea che può essere realizzata a Taranto, perché i giochi del Mediterraneo non devono rimanere una parentesi nell'ambito della vita della città e del territorio, ma devono rappresentare un'occasione di rilancio e di sviluppo sia economico che sportivo. In tutto questo quadro lo sport assume un ruolo fondamentale, e certamente l'idea di una città olimpica, anche perché ci sono l'impianto di atletica per esempio è uno dei migliori di tutto il Sud Italia, devono essere utilizzati e devono essere fruibili. Chiaramente occorre la collaborazione da parte della federazione di atletica che è già stata prestata, il comune e la regione devono essere presenti assieme a tutte le associazioni del territorio, è una cosa che si può fare tutti insieme.
0: Mantenere i piedi per terra, dice l'onorevole Dario Iaia. Ovviamente l'incontro a Palazzo Chigi è questo pomeriggio, l'intervista all'onorevole Iaia è stata realizzata ieri sera, ecco perché ha detto domani c'è l'incontro a Palazzo Chigi, che è oggi alle 17.30. Adesso linea alla regia per un po' di musica e poi ci collegheremo con il presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, oggetto in questi giorni di atti vandalici contro la sua vettura, e cercheremo di capire cosa sta accadendo. È stata fatta anche denuncia alla Digos, ne parleremo tra qualche minuto con Gianni Liviano.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni.

0: notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: mai più partita e da noi sempre è restata col suo mambo italiano. Hey, che mambo!
1: Bene, e allora parliamo di questi episodi abbastanza inquietanti che stanno avendo come bersaglio il presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano. Come abbiamo ampiamente raccontato nelle cronache dei nostri spazi di informazione, prima due gomme, questo è successo domenica mattina, ieri mattina altra sorpresa, bucate, tagliate le altre due gomme della propria auto. E Liviano ha denunciato tutto alla Digos, ovviamente stanno giungendo al Presidente del Consiglio numerose attestazioni di solidarietà. Ieri in Consiglio Comunale, ieri pomeriggio, anche il sindaco ha espresso le sue parole di solidarietà, ma anche di amarezza e di rabbia verso questi atti, che sono tutti da decifrare, perché dal punto di vista amministrativo Liviano, come lui stesso ha chiarito, non gestisce appalti, bandi di gare, eccetera. Quindi sarebbe da escludere questa ipotesi, insomma. Quindi c'è da ricercare su altri fronti, evidentemente. Chiedo alla regia se abbiamo in linea Gianni Liviano, col quale appunto cercheremo di capire cosa sta accadendo e quali possono essere le ragioni, il movente, insomma, di questi atti che potremmo definire intimidatori nei suoi riguardi. Abbiamo ancora

0: qualche secondo. Abbiamo Gianni Liviano, è in linea telefonica. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti voi.
0: E allora, prima due gomme, la mattina successiva le altre due, che cosa sta accadendo?
1: Evidentemente a qualcuno che sono le ruote della macchina e si è affezionato e ha deciso di farci amicizia. No, scherzi a parte, non lo so, cioè domenica mattina ho trovato le prime due ruote tagliate, le ruote di sinistra della macchina, le partite da Ottotasa, ieri mattina ho trovato le altre due, quelle di destra, quindi se il giorno prima ho pensato potesse essere un caso, la seconda volta quando mi ho tagliato anche le altre due, mi è sembrato evidente che non fosse un caso. Ora ho fatto denuncia alla Didos ed evidentemente poi saranno loro a valutare chi e perché ha deciso di fare amicizia con le mie gomme.
0: Ci sono telecamere di videosorveglianza intorno al luogo dove è successo l'episodio, dove si sono verificati questi episodi?
1: Sì, immagino di sì, e non sono certo che, voglio dire, sono telecamere di videosorveglianza dei negozi, quindi non so che tipo di raggio di azione hanno. Quindi la polizia sta valutando questa cosa.
0: Proviamo a immaginare, a ipotizzare un movente. Abbiamo già detto che insomma il presidente del consiglio comunale non gestisce appalti e bandi di gara, quindi questa ipotesi plausibilmente è da escludere.
1: Io escluderei questa ipotesi perché, come bene diciamo del tutto, hai detto, insomma, non, io non gestisco bandi di gara e appalti, né incarichi professionali né niente di tutto questo. Cioè, se non, io non faccio parte della giunta, quindi non decido le cose. Non ho sospetti su nessuno, non mi posso permettere, non sono in grado di dire, sarà la polizia. Una cosa che posso dire però è che siccome spesso anche sui social può capitare alcuni gestori di pagine online, qualche volta qualche giornalista online alzano ad arte la tensione, non sempre chi ascolta e chi riceve questi messaggi è equilibrato, quindi insomma forse dovremmo tentare tutti di abbassare, al di là del fatto delle ruote mie, che insomma è relativo, ci sono tanti problemi seri nella città, ci sono 2500 persone che hanno perso il lavoro, c'è tanta gente che ha problemi di salute, quindi non mi permetto di dare chissà quale importanza alla cosa, però davvero dobbiamo provare a abbassare i toni e restituire un confronto, a volte anche un conflitto, ma basato sul garbo e sul rispetto dell'opinione dell'altro.
0: Presidente, a proposito di 2500 persone che rischiano di perdere il lavoro, oggi alle 17.30 a Palazzo Chigi c'è l'atteso incontro sulla questione Ilva, una sua opinione?
1: Adesso con tutto il rispetto possibile per tutti, però credo che sia finito il tempo del poi vediamo, e questo è il tempo delle risposte. Continuiamo a vivere questa situazione di città sospesa che ha vissuto 15 giorni di bellezza artificiale, che si è illusa forse di aver imboccato una strada nuova, ma che invece esattamente lo stesso giorno di chiusura dei giochi, dopo aver consacrato una persona meritevole come nuovo eroe e santo benedicente della città, una persona meritevolissima, ma insomma da essere meritevole e diventare tanti eroi c'è forse un pezzo di gappa, diciamo. Adesso ci hanno restituito la nostra verità, che è fatta di 2500 licenziamenti in corso. Cioè, ora forse occorre che il governo nazionale ci dica con certezza cosa vuole fare, perché continuiamo a vivere sospesi, in attesa, e vivono così non solo le famiglie interessate, ma l'intera città.
0: Grazie, ringraziamo il presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano, speriamo che si faccia presto piena luce su questi atti che sta subendo. Bene.
1: Grazie molto, un abbraccio forte, grazie di cuore.
0: E allora possiamo chiudere qui questa puntata di Buongiorno Taranto, l'appuntamento è sempre su Cittadella TV con i nostri prossimi spazi di informazione. Grazie a tutti per averci seguito e adesso linea a Gisberto Nicoletti.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo

0: E originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnare

0: bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, due uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: 9. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-hoo e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA

0: rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica che si sono aperti nella capitale cinese si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Perché è venuta da me oggi?
4: Non ho mai avuto un orgasmo.
3: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
4: Non funziona.
3: Imparare a lasciarsi andare.
5: Sì!
3: Lo dica forte e chiaro!
4: Io voglio godere.
3: E ne parli con suo marito.
6: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
4: No.
7: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
8: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
9: No!
8: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
10: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
8: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
4: Mi sta costruendo un sex toy.
11: È una battuta?
4: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
8: Vedi che succede se lo strofini?
4: Sì.
8: Serve un nome.
4: Lo posso provare?
9: No, oh, tesoro, fa male!
10: Usa questo!
9: Metti subito giù quel coso!
12: Avrei bisogno del codice del libro... Come farla venire?
13: Concentrati su cosa piace a lei.
8: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
4: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per Papino su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Oh. Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
6: Cazzo, porca! È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
8: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.

0: Posso controllare il corso della natura. Controlliamo la narrazione.
1: Ma è successo?
2: Madre natura ama vincere!
3: Tu salverai il mondo!
2: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
4: Sta bene, signor presidente?
2: Signor presidente? Fanculo l'iceberg! Apritele, Dan!

0: Bang, bang, bang! Woo! Woo! Burning down the
1: house! Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima!
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ho una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto per voi.

0: Non siamo più lì. Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
1: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
0: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
1: Gli ho sparato in testa.
2: Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è lui.
3: Non ci credo, l'hai preso.
2: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
5: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Tra poco a Palazzo Chigi gli incontri sulla crisi dell'Ilva, dell'ex Ilva. Abbiamo ascoltato diversi pareri, tra cui quello del presidente della regione Antonio De Caro e dell'ex presidente Michele Emiliano. Dicono cose interessanti su questa vertenza che va avanti da tanti anni. Poi parleremo di mitilicoltura, una serie di iniziative che attengono da una parte alla tutela della legalità, dall'altra alla emergenza dovuta alle alte temperature del nostro mare. E poi per lo sport, il calcio, le ultime notizie sul Taranto dopo l'esonero di Giuliatto e del direttore sportivo Pagni. Tra pochissimo Cittadella News.
2: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio. Tra poco a Palazzo Chigi avranno inizio gli incontri sulla crisi dell'ex Ilva. Sono ore cruciali. Domani c'è anche, si attende il pronunciamento della Corte d'Appello, alla quale la società di Ilva in amministrazione straordinaria ha chiesto di sospendere il provvedimento che impone la chiusura della raccaldo. Quindi sono giorni davvero decisivi per le sorti dello stabilimento siderurgico. Ma intanto vediamo il servizio sugli incontri di oggi a Palazzo Chigi, e ci sono anche le dichiarazioni del presidente della regione Antonio De Caro, investito in queste ore da qualche polemica. Sentiamo. 48 ore per conoscere il destino dell'ex Ilva e del suo impatto sociale ed economico su Taranto. Oggi a Palazzo Chigi, prima parte di questa cruciale due giorni. Alle 15.30, primo incontro del governo con gli enti locali. Due ore dopo, alle 17.30, il confronto con i sindacati. Sul tavolo la sorte dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. A rischiare non sono solo i dipendenti diretti, ma almeno 4.000 dell'indotto. Domani invece è attesa la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo, un punto che è diventato terreno di scontro tra associazioni civiche e la Regione. All'ente guidato da Antonio De Caro viene rimproverato di essersi costituita in giudizio, rimettendo alla Corte ogni valutazione che consenta la decarbonizzazione dello stabilimento, una posizione considerata troppo arrendevole dalle associazioni. Ai nostri microfoni il presidente De Caro ha confermato l'obiettivo di uno stabilimento decarbonizzato.
1: L'Ilva è una grande bomba sociale. In questi giorni capiremo dal governo quali sono le intenzioni rispetto a la possibilità di avere un polo industriale decarbonizzato con i forni elettrici, rispetto alla possibilità di fare ulteriori investimenti. Per Taranto, come ho detto il giorno in cui si sono chiusi i giochi, si apre anche una nuova stagione. C'è stata una luce nuova che è arrivata a Taranto, quella luce non la dobbiamo spegnere, tant'è vero che il giorno della chiusura dei giochi abbiamo presentato come regione insieme al comune un progetto che riguarda il centro storico, la riqualificazione del centro storico, l'attivazione di attività economiche, il ripopolamento del centro storico che negli anni si è spopolato.
0: E come dicevamo, c'è molta attesa per l'incontro di oggi, al quale parteciperà il sindaco Piero Bitetti. Abbiamo ascoltato proprio il sindaco e anche l'onorevole Dario Iaia. Sentiamo. A Palazzo Chigi sarà ascoltata dapprima la voce delle istituzioni, quella del Comune di Taranto innanzitutto. Il sindaco Bitetti chiede che si arrivi finalmente a decidere.
2: Noi andiamo con la stessa determinazione di sempre, puntando a difendere il territorio in maniera determinata. Non è una sorpresa per noi, i licenziamenti annunciati sono la conseguenza di mancate decisioni che non sono state prese ma rinviate, e chiaramente oltre all'indotto c'è la questione dei lavoratori diretti. Resta il fatto che c'è un problema di politica industriale che è in capo al governo, che deve assumersi la responsabilità e l'onere di risolvere un problema di un territorio che ha dato tanto, ha dato in tutti i termini, sì, probabilmente anche ricevuto, ma oggi è un problema che non è più rinviabile, c'è una gara in corso, va definita in un modo o nell'altro, ma soprattutto puntare a quelli che sono gli investimenti che il governo può garantire per favorire processi di sviluppo.
0: L'onorevole Dario Iaia, dal suo canto, ricorda come il no alla nave rigassificatrice abbia compromesso un esito positivo della vertenza.
3: La situazione è una situazione grave, ovviamente il governo c'è, continua a seguire con grande attenzione il dossier Ilva dopo aver seguito e finanziato i giochi del Mediterraneo.

0: Mediterraneo. Oggi mi colpisce la meraviglia di chi si stupisce che siano partite le lettere di licenziamento per 2.500 dipendenti dell'indotto. Si sarebbero dovuti stupire nel momento in cui noi abbiamo fatto come governo la proposta della installazione di una nave rigassificatrice qui a Taranto per poter alimentare gli impianti di RAEE e quindi forni elettrici, e si è detto no, così come si è detto no a tutte le proposte di industrializzazione ed anche di decarbonizzazione che sono state formulate da parte del governo.
1: Questa invece è l'opinione dell'onorevole Dario Iaia sulla proposta del ministro Abodi di fare di Taranto un centro di preparazione olimpica.
0: Certamente si può andare oltre l'Ilva, ma bisogna comunque rimanere con i piedi per terra, nel senso che le alternative devono consentirci di assorbire una forza lavoro che al momento è pari o superiore a 15.000 unità. E la proposta del ministro Abodi è una grande idea che può essere realizzata a Taranto, perché i Giochi del Mediterraneo non devono rimanere una parentesi nell'ambito della vita della città e del territorio, ma devono rappresentare un'occasione di rilancio e di sviluppo sia economico che sportivo.
1: E sempre a proposito dell'ex Ilva, ricorderete l'onorevole Giampaolo Cassese che nel 2018 fu eletto in Parlamento col Movimento 5 Stelle, quando i 5 Stelle chiedevano la chiusura dello stabilimento siderurgico. Oggi, dopo una riflessione critica, l'onorevole Cassese ha un'altra idea e questa mattina il nostro ospite a Buongiorno Taranto ha spiegato perché oggi, secondo lui, l'Ilva non va chiusa. Era nella pattuglia dei parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti a Taranto nel 2018. Era il tempo in cui i pentastellati promettevano la chiusura dell'Ilva prima di andare a sbattere sulle proprie responsabilità di governo. Ora l'opinione di Giampaolo Cassese è un'altra. Sono trascorsi anni e cambiate le situazioni. E se la chiusura dell'Ilva anni fa poteva rappresentare una protezione per Taranto, oggi la fine dello stabilimento potrebbe non rappresentare più quella protezione. Cassese lo ha spiegato nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
2: Ho sempre detto che se un'azienda inquina, ammala e uccide, va chiusa. C'è poco da fare perché nessun posto di lavoro vale una vita umana o vale
1: Certo.
2: vite umane. Dal 2018 sono cambiate diverse cose, perché innanzitutto proprio nel 2018 si avviò l'attuazione del piano ambientale. Questo piano nel 2018 inizia la sua attuazione. Ricorderete ad esempio la copertura dei parchi minerari, che è stato il primo degli interventi visibile, ma in realtà ci sono tutta una serie di altri interventi meno visibili ma anche più importanti, ovvero diciamo i nastri trasportatori oltre 100 chilometri, i filtri Meros. Attraverso quegli investimenti, quasi 2 miliardi di euro di investimenti in tecnologie per ridurre le emissioni, i dati sono completamente cambiati. Parlo dei dati ambientali, abbiamo un sistema di monitoraggio tra i più avanzati in Italia che ci consegnano ormai da anni una situazione del tutto mutata. E attenzione, io conosco quali sono le critiche dei cittadini, di alcuni cittadini che dicono: sì, ma perché siamo a ridotta produzione? In realtà non è solo per quello, tant'è che in questi ultimi anni ci sono state delle punte di produzione anche di 3 milioni e 7 o 4 milioni di tonnellate e i dati sono rimasti invariati, ovvero ben al di sotto di ogni limite, parlo per qualsiasi tipo di inquinante, cioè a Taranto PM2,5 e PM10 non ce ne sono in maniera diversa rispetto ad altre città. Sicuramente andava chiusa se continuava ad ammalare e uccidere, ma dato che bisogna tener conto che la situazione è completamente mutata, lo dicono i dati ambientali, prima di chiuderla bisogna fare forse una riflessione in più, in quanto da una chiusura del genere, ovvero parliamo di oltre 15-20 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti, scaturirebbe una deprivazione socio-economica che produrrebbe forse più malattia e morti dello stesso inquinamento che abbiamo contrastato fino ad oggi.
1: C'è una Taranto soffocata dalla crisi dell'Ilva e la Taranto luminosa emersa invece con i giochi del Mediterraneo, due volti contrapposti. Ne abbiamo parlato con uno dei protagonisti della politica pugliese, l'ex presidente della regione Michele Emiliano. Sentiamo questa intervista.
3: Presidente Emiliano, Taranto ha vissuto 2 settimane fantastiche. Abbiamo visto una città ritrovare energia positiva. Sente di avere un merito in questo successo?
4: Come si dice, il merito della città, il merito è di tutti coloro che ci hanno lavorato. Io ho avuto la fortuna di avere l'idea di farli quando probabilmente nessuno si ricordava più in Puglia che cosa.

0: cosa fossero i giochi del Mediterraneo, a noi della regione è venuto in mente, assieme al sindaco dell'epoca della città, di tentare di ottenerli. Ci siamo riusciti, abbiamo quindi firmato i protocolli per l'assegnazione dei giochi, è andato tutto bene e adesso siamo felici.
1: A questa felicità però segue un momento drammatico, perché in settimana si decide il destino dello stabilimento siderurgico.
0: Questa è ovviamente una delle piaghe che io ho dovuto gestire per questi 10 anni, devo dire quasi mai i governi nazionali, che pure ci hanno espropriato della facoltà di decidere su quello stabilimento con leggi che lo hanno definito strategico per evitare che fossero i pugliesi e i tarantini a decidere. Mi auguro che si riesca a trovare una soluzione giusta che contemperi le esigenze primarie della salute e della vita delle persone con quelle della produzione. La decarbonizzazione che io avevo proposto molti anni fa, se fosse stata realizzata quando noi l'avevamo immaginata, forse avremmo evitato questo conflitto così violento che in questo momento sta rischiando di privare non solo Taranto, ma l'Italia intera della filiera siderurgica.
1: Qual è il futuro politico di Michele Emiliano?
0: Il futuro politico è ovviamente quello di fare tutto quello che posso per il mio paese, per l'Italia e per la mia terra che è la Puglia.
1: Bene, chiudiamo la pagina sull'ex Ilva e parliamo adesso di mitilicoltura. C'è stato un incontro molto proficuo tra il sottosegretario all'agricoltura e gli operatori del settore. Serve un vero e proprio piano industriale per la mitilicoltura tarantina e soprattutto per tutelare la legalità nel settore. Sentiamo.
2: Riportare il tutto nell'alveo della legalità è il primo passo per rilanciare un settore importante dal punto di vista economico ma anche culturale per il territorio ionico, come quello della pesca e della mitilicoltura. Questo ha rappresentato un punto fermo nel confronto tra il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura, il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, i rappresentanti del comparto, Confcooperative, un rappresentante delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, l'onorevole Dario Iaia, il consigliere regionale Giampaolo Vietri ed il consigliere comunale Luca Lazzaro.
3: Partire da una mappatura di tutto quello che c'è a Taranto per quanto riguarda la coltivazione delle cozze e eliminare tutto quello che non è legale. Io da questo punto di vista penso che dobbiamo partire, perché sicuramente la concorrenza sleale che ci hanno testimoniato gli allevatori che c'è nel territorio deve essere eliminata per poter permettere a tutti coloro che invece lavorano rispettando le regole di poter rilanciare questo prodotto anche in un valore aggiunto.
4: Come per altri comparti, chiaramente esistono all'interno di questo territorio, nel territorio, delle attività diciamo non perfettamente nella legalità.
2: Per il sottosegretario andrebbe stilato un vero e proprio piano industriale per la mitilicoltura.
3: Lanciare finalmente un piano complessivo coinvolgendo tutti i livelli istituzionali per il rilancio della mitilicoltura tarantina e su questo fare proprio un vero e proprio piano industriale che riguarda sia dalla produzione, dai siti da poter adoperare, alla commercializzazione e alla promozione di questo prodotto che è una caratteristica di Taranto.
1: E continuiamo a parlare di mitilicoltura, questa volta per l'emergenza caldo che causa la moria delle cozze. C'è stato un incontro con il commissario per le bonifiche Uricchio. Sentiamo il servizio di Deborah Noternicola. Sta per arrivare il servizio, eccolo qui.
2: Una sfida seria, quella che impone di fare i conti con le alte temperature che hanno portato in altri anni alla moria della gran parte del seme dei mitili, fenomeno che a quanto pare si sta riproponendo e che oggi potrebbe mettere a rischio la produzione del prossimo anno. Per far sì che si esca dalla logica dell'emergenza, per andare avanti, dunque pianificando e programmando quello che accadrà in futuro, si è tenuto un incontro tra il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, Vito Uricchio, l'assessore all'agricoltura, Francesco Paolicelli, l'assessore alla sanità, Donato Pentassulli e l'assessore all'ambiente della Regione Puglia, Deborah Ciliento. Focus sugli esiti dello studio scientifico denominato Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal primo seno del Mar Piccolo al Mar Grande, portato a termine il 30 giugno scorso. Il progetto, nato dalla necessità di mitigare l'impatto socio-economico dell'ordinanza regionale

0: numero 1989 del 2011 sulla filiera locale, parte da un presupposto inderogabile, la priorità assoluta di garantire la salute pubblica. L'ordinanza del 2011 ha rappresentato un presidio importantissimo, consentendo di non interrompere la storica attività nel primo seno del Mar Piccolo, ma imponendo però delle necessarie limitazioni. Il progetto reso possibile grazie ai fondi del MASE e del CIS e promosso dal commissario è il prodotto del lavoro sinergico tra ARPA Puglia, ASL Taranto, CNR e ISRA, con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto e del Comune di Taranto. L'obiettivo è quello di valutare scientificamente la capacità di decontaminazione dei molluschi, monitorando attraverso rigorose analisi chimiche su inquinanti organici e studi biometrici le tempistiche necessarie ad abbattere il carico inquinante, trasferendo il seme in acque più pulite. Alla luce dei riscontri scientifici potranno essere rimodulati i calendari per la raccolta e per il trasferimento dei mitili. Stabilita inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che mira ad aggiornare l'ordinanza regionale in vigore per dar vita a condizioni operative ed economiche più favorevoli per i mitilicoltori, mantenendo sempre come priorità assoluta ed inderogabile la tutela della salute pubblica. Step successivi, la trasformazione di dati scientifici in atti amministrativi concreti.
1: Ed ora parliamo di Marina Militare e del ruolo strategico di Taranto nell'ambito della NATO. Se ne è discusso in un convegno alla presenza dell'ammiraglio Cavo Dragone. Sentiamo il servizio di Federica Pompamea.
2: Taranto è un ponte naturale tra l'Europa e il Mediterraneo allargato, così l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il più alto rappresentante militare della NATO, ha definito la città ionica durante il convegno dal titolo da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto, un'alleanza che cambia in un mondo che cambia, dove ha illustrato le attuali tensioni geopolitiche e il ruolo strategico del capoluogo ionico per fronteggiare le minacce reali come il terrorismo e gli attacchi ibridi. Qui, ha spiegato l'ammiraglio Cavo Dragone, la NATO ha un'infrastruttura strategica, il centro operativo meridionale dell'Agenzia NATO per il supporto e l'approvvigionamento, attraverso la quale si acquisiscono, gestiscono, operano e mantengono infrastrutture e i relativi servizi logistici per gli alleati. Da qui passano le forze navali permanenti della NATO e a breve verrà attivato anche il Comando Multinazionale Marittimo per il Sud dell'Alleanza, a guida italiana, che si occuperà del fianco sud e del Mediterraneo allargato. Taranto diventa così un punto di osservazione privilegiato. In questo scenario, inoltre, secondo l'ammiraglio, si inserisce perfettamente la NATO 3.0, un'alleanza che evolve verso la difesa collettiva in un mondo complesso dove la sicurezza non è solo un compito militare, ma uno sforzo condiviso dall'intera società. Dalle istituzioni all'industria, spiegato, dai cittadini alle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale, ogni attore è centrale insieme ai militari e le loro famiglie. A questo si aggiunge inoltre l'impegno degli alleati che accelerano verso il target dell'AIA, investire il 5% del PIL nella difesa entro il 2035. Quest'anno, ha spiegato, partono 50 miliardi di euro in nuovi contratti, oltre a 27 miliardi per modernizzare la rete di stoccaggio e carburanti e 700 scramble affidati alla nostra difesa aerea. All'Ucraina andranno invece 70 miliardi in due anni tra equipaggiamenti e addestramento, ma la vera sfida è il personale. Per competere con il settore civile servono strumenti attrattivi. La chiave, ha concluso Cavo Dragone, resta la velocità nel trasformare le decisioni in capacità operative.
1: E adesso parliamo della politica locale. C'è un po' di agitazione all'interno della maggioranza del sindaco Bitetti. Vediamo che cosa sta accadendo.
3: Acque agitate nella maggioranza del sindaco Bitetti. A segnare qualche momento di tensione è la fuoriuscita del consigliere Gianni Tartaglia dal gruppo PER. Tartaglia ha infatti costituito il nuovo gruppo Progetto Civico Italia insieme alla consigliera Patrizia Mignolo. Strascichi, probabilmente, della mancata elezione di Tartaglia nel nuovo consiglio provinciale. Confermata comunque lealtà al sindaco e piena adesione al programma amministrativo. Ma questa decisione non è affatto piaciuta al gruppo PER, oggi composto dai consiglieri Festinante e Galeandro. L'accusa rivolta a Tartaglia è quella di perseguire calcoli personali a fronte degli interessi più generali della città. Un gioco pericoloso, viene affermato, che può persino insidiare la tenuta politica dell'amministrazione. Tartaglia è protagonista anche di un'altra vicenda. Nel Consiglio Comunale del 7 settembre è stato rieletto presidente della Commissione Servizi, carica dalla quale si era dimesso a seguito del caso sollevato dalla consigliera Bianca Bosniaku, eletta nelle liste del Partito Democratico.

0: politico dal quale poi fuoriuscita. Bosniaco aveva accusato Tartaglia di averle rivolto parole offensive nel corso di una conversazione privata. Ovvio che la rielezione di Tartaglia non sia piaciuta alla consigliera. Le accuse di Bosniaco in questo caso sono rivolte tutte al Partito Democratico per non averle dato sostegno e per aver sacrificato la difesa dei diritti sull'altare di piccole diatribe di bassa politica. Pronta la replica del gruppo consigliare del PD e del segretario cittadino, che respingono al mittente ogni accusa. Il PD di Taranto, viene affermato, non accetta processi sommari, ricatti morali né patenti di democraticità distribuite sui social. Così come viene respinto quello che viene definito il tentativo di trasformare una vicenda personale in un'accusa politica contro un intero partito. Ad agitare l'amministrazione comunale arriva anche una iniziativa dell'opposizione. Il consigliere Luca Lazzaro di Fratelli d'Italia ha infatti segnalato all'autorità anticorruzione il conferimento all'ingegnere Gaetano Nacci dell'incarico di amministratore unico di Chima Ambiente. Secondo quanto riferisce Lazzaro, al momento della nomina nella società del comune, Nacci ricopriva incarichi di vertice in altre società operanti nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, con attività in Puglia e nel territorio tarantino. Di qui la richiesta di verificare se siano state garantite compatibilità e assenza di conflitti di interesse. E a proposito dell'iniziativa del consigliere Luca Lazzaro, che ha chiesto appunto, ha inoltrato una segnalazione all'ANAC sulla nomina dell'ingegner Nacci come amministratore unico di Chima Ambiente, si registra una precisazione dell'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, il quale afferma che l'amministrazione comunale e Chima Ambiente hanno condotto le opportune verifiche prima del conferimento dell'incarico e le normative vigenti definiscono in modo puntuale le fattispecie di inconferibilità e incompatibilità. Dice Cataldino, la presenza di incarichi in altre realtà societarie prive dei presupposti ostativi previsti dalla legge non costituiscono causa di incompatibilità. Per quanto riguarda invece potenziali conflitti di interessi di Nacci, dice non risultano, dice Cataldino, né sussistono elementi che attestino conflitti di interesse o rapporti di natura commerciale e contrattuale tra Chima Ambiente e le altre società indicate da Lazzaro. E cambiamo argomento, parliamo di robotica e informatica, un nuovo percorso di formazione avviato tra ITIS Academy Mobilità e l'Istituto Archimede. Sentiamo.
1: Un percorso che offre ai giovani la possibilità di acquisire competenze di base e avanzate in ambito informatico, digitale e tecnologico e che nei successivi 2 anni presso ITS Academy Mobilità permetterà di conseguire una specializzazione tecnica di alto livello nel settore della robotica e dell'automazione. Parte così il percorso 4+2 in informatica per la robotica tra l'Istituto Superiore Archimede di Taranto e ITS Academy Mobilità.
2: E i ragazzi potranno acquisire una certa familiarità intanto con tutta la terminologia di base legata a questo straordinario mondo e poi potranno sicuramente capire quale sarà appunto la traiettoria di sviluppo di questo percorso, dove questo percorso porterà loro successivamente appunto al conseguimento del titolo dei 4 anni a cui si agganciano i 2 anni di ITS Academy Mobilità.
3: L'Archimede per il primo anno avvia appunto questo percorso che si propone, diciamo, di allineare le competenze in uscita dei ragazzi con quelle richieste dal mondo del lavoro. Il profilo in uscita è quello del tecnico superiore informatico specializzato in robotica.
0: Ed ora gli spettacoli, si è chiusa con un pienone di pubblico la nuova edizione del Medita Festival. Protagonisti Michele Zarrillo e l'Orchestra della Magna Grecia.

0: pop d'autore romantico e raffinato di Michele Zarrillo incontra la dinamicità sinfonica dell'orchestra Ico della Magna Grecia per un finale da tutto esaurito. L'Arena della Villa Peripato di Taranto ha ospitato ieri l'atto conclusivo della 7ª edizione del Medità Festival, rassegna pop rock sinfonica del Mediterraneo, in un concerto evento in cui il patrimonio melodico del cantautore romano è stato reinterpretato insieme con l'orchestra diretta dal maestro Roberto Molinelli e l'LA Chorus guidato da Daniela Nasti. La cifra stilistica di Zarrillo trova così una nuova linfa negli arrangiamenti orchestrali.
1: Sono veramente contento quando poi si ottengono risultati come questo, quando un pubblico insomma, di 1500, non so quanti erano, più di più, insomma, si diverte così e gode così di emozioni, di cose così vere, no? Anche di improvvisazione, perché abbiamo improvvisato molto questa sera ed è una delle cose a cui io tengo di più, perché l'Accademia va bene tutta la programmazione, ma poi bisogna anche inventare sempre qualcosa, perché il bello della musica e dell'arte in generale è che la fantasia deve sempre essere accesa.
0: Successi indimenticabili come 5 giorni, La notte dei pensieri, Una rosa blu, L'elefante e la farfalla, Strade di Roma e L'amore vuole amore si vestono di una nuova luce, trasformandosi in autentiche melodie pop rock sinfoniche che, secondo il maestro Roberto Molinelli, sono capaci di valorizzare al massimo la drammaticità e la delicatezza dei suoi brani più celebri.
2: E quindi l'impegno è quello di preservare l'aspetto naturalmente originale, in qualche modo comunicativo, emozionale, che per tanti anni ci ha accompagnato, ma mettendoci, come sempre faccio, il suono dell'orchestra, quindi un qualcosa che dia maggior spessore, maggior respiro e maggior apertura anche alle canzoni.
3: Ed ora lo sport, presentata la nuova edizione del Mediterraneo Open Water.
4: Campioni nazionali e internazionali, tutela del mare, inclusione, valorizzazione del territorio, promozione dei beni culturali. Tutto questo rappresentato dalla nuova edizione del Mediterraneo Open Water, la competizione di nuoto in acque libere, che si svolgerà i prossimi 11, 12 e 13 settembre nelle acque del Monrev Eco Green Resort. La manifestazione è organizzata dalla società sportiva Mediterraneo Sport Taranto ed è inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN e rientra nei grandi eventi sportivi della Regione Puglia con il patrocinio del Comune di Taranto e di Opes Italia. La manifestazione, alla presenza di diverse autorità istituzionali, è stata presentata a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin Conservation.
5: Per noi è un evento che appartiene alla città di Taranto, che coinvolge atleti e nuotatori provenienti un po' da tutta Italia, da tutto il mondo. Hanno scelto di venire a gareggiare a Taranto grandi atleti, e quindi questo ci onora e ci rende anche responsabili nei loro confronti per poter mettere in campo tutte le attenzioni, tutte le accortezze per poter svolgere una gara di alto livello. Diciamo che noi mettiamo insieme due anime, l'anima amatoriale che appartiene al nuotatore, agli appassionati del nuoto che verranno, che scelgono ancora Taranto per venire a nuotare, ma contemporaneamente anche attraverso la Federazione Italiana Nuoto, l'agonismo, il nuoto di alto livello. La presenza di Fabrizio Antonelli, atleta tecnico di altissimo profilo, che ha girato il mondo, che ha vinto di tutto, confermato qui per il terzo anno consecutivo, ci rende responsabile e ci dà garanzia di un percorso di alto livello che stiamo portando e che vede Taranto protagonista per il nuoto di fondo.
4: Apertura ufficiale venerdì 11 settembre al Monrev alle 18.30 con una serata che vedrà protagonisti i campioni che si daranno battaglia in mare. La serata, a ingresso gratuito, sarà condotta dalla speaker e cantante Annette e dal giornalista Michele Tursi. Previsti anche momenti di intrattenimento musicale. Sabato sera, al termine delle gare e delle premiazioni, DJ set con musica e animazione in riva al mare.
3: Ed ora il calcio, vediamo con Francesco Friuli se ci sono novità sul Taranto alla ricerca di un nuovo allenatore e di un nuovo direttore sportivo.
6: Eccoci qui, un saluto. Dunque, si va avanti sulla linea del direttore sportivo e poi dell'allenatore. In questo momento sembrerebbe la linea che il Taranto stia tracciando. Ieri c'è stato un incontro, più di una chiacchierata, con Francesco Montervino, l'ex direttore sportivo del Taranto, già in due occasioni. L'ultima, il direttore sportivo ha portato il Taranto dalla Serie D alla Serie C. C'è stato un contatto, come dicevamo, una chiacchierata un po' più lunga rispetto alle altre. Montervino oggi è entrato nel giorno del dentro fuori praticamente, perché la società ionica vuole risentire proprio l'ex capitano del Napoli per capire se si può arrivare ad una firma. Avrebbe proposto con idee chiare pochi nomi, uno di questi, quello di Ciro Ginestra, che è stato cerchiato in rosso da parte del club ionico, perché potrebbe essere Ginestra una soluzione grazie all'aiuto del tecnico in seconda Carmine De Falco. Sia Montervino che De Falco l'anno scorso hanno seguito il Taranto tantissimo, quindi conoscono l'ambiente, conoscono Montervino anche un po' di più. De Falco ha conosciuto insomma l'ambiente, ha allenato anche l'Hellas Taranto nel campionato di eccellenza, però ha seguito l'eccellenza nella passata stagione. Insomma, potrebbe essere l'allenatore in seconda che permetterebbe a Ginestra insomma di colmare quel gap proprio sul campionato di eccellenza pugliese. Non è da escludere ancora un paio di nomi. Sicuramente la pista sull'allenatore Totò Ciullo non è da accantonare, anzi Ciullo resta un nome forte che, qualora non dovesse concretizzarsi l'idea di Montervino come direttore sportivo, potrebbe addirittura diventare Ciullo allenatore senza al momento un direttore sportivo, in modo tale da poter allenare la squadra ionica a partire già da domani mattina. E poi l'altra pista è quella che porta a Nicola Ragno. Lì c'è stato un contatto, come più volte il tecnico ha detto, ma poi bisogna vedere se Ragno resta attiva questa pista, ma non come primissima. Un po' defilata, ecco, la pista invece che porta a Renato Cioffi, l'ex allenatore dell'Apice, perché lì poteva esserci un connubio con il figlio Angelo, direttore sportivo. Però in questo momento non è caldissima questa ipotesi. Quel che è certo è che Taranto sta lavorando al momento, ripeto, la pista più importante è quella di Montervino, ma non sono da escludere novità nelle prossime ore. E se non ci sono domande, la linea che può tornare allo studio, ricordando che costantemente stiamo aggiornando i nostri canali social proprio per permettervi di sapere come andrà a finire questa situazione in casa Taranto.
3: Ed ora il punto sul mercato del Martina.
6: Un Martina da registrare in difesa, una squadra che però ha dimostrato di avere carattere, cuore e determinazione. Ma bisogna ancora lavorare sul mercato, un acquisto per reparto. Così, dopo la prima giornata di campionato e dopo l'eliminazione in Coppa Italia, il Martina si prepara a disputare il match contro il Real Forio in casa. Domenica prossima si affronta la squadra che ha già superato nettamente il Brindisi, una delle favorite del campionato nel primo turno stagionale di Serie D Girone H. Questo è il pensiero del numero uno martinese, la Carbonara.
7: L'amarezza è tanta, perché l'avevamo recuperata, poi perderla così sicuramente fa molto male. Però io voglio oggi ringraziare i ragazzi, perché veramente hanno fatto una grande prova d'orgoglio. Sappiamo come siamo arrivati qui, erano tante le assenze, ma noi non parliamo mai delle assenze, però è realtà. Nonostante questo abbiamo avuto le risposte che cercavamo, siamo un gruppo forte mentalmente. Andare sotto di 3 immeritatamente, perché poi il primo tempo sinceramente abbiamo fatto un gran primo tempo, dominato nei primi 30 minuti, poi è venuto fuori la Turris, però poi quel recupero è stato veramente incredibile, peccato averla persa così. Però ripeto, la cosa fondamentale è aver visto il carattere di questi ragazzi. Ripartiamo da qui, perché davvero possiamo fare qualcosa di importante. Noi siamo sul mercato, stiamo cercando di rafforzare quella che è la squadra, recupereremo tutti gli infortunati. Sono convinto che faremo veramente un percorso importante.
3: Ed ora il basket, andiamo a vedere le ambizioni della Valentino Castellaneta.
6: È una Valentino Basket Castellaneta giovane, rinnovata, con tanta voglia di stupire, quella che si prepara ad affrontare per il secondo anno consecutivo il campionato di basket di Serie B interregionale. 8 i volti nuovi nel roster, costruito dal direttore sportivo Maurizio Rotolo, affidato a coach Francesco Mollica. Un gruppo dall'età media di appena 20 anni, con ben 5 classe 2006 e 2 atleti addirittura di soli 18 anni. A fare da chioccia saranno proprio due castellanetani, Basile e Gomez, chiamati ad accompagnare i nuovi arrivi nella loro prima esperienza con la maglia biancorossa. Il lavoro è già cominciato da quasi 2 settimane, la squadra si allena quotidianamente al mattino, spazio alla preparazione fisica, nel pomeriggio lavoro tecnico e tattico sotto la guida di coach Mollica e del suo vice Perrone. E non manca la voglia di misurarsi subito con avversari di livello nel pre-season contro la New Virtus Mesagne, poi la trasferta al Paladolmen contro i Lions di Bisceglie, formazione che i valentiniani ritroveranno nel corso del campionato.

0: Nella giornata di mercoledì invece nuovo test, questa volta alla Tenso Struttura di Mastro Chicco di Castellaneta contro la New Gen Basket Martina, formazione che lo scorso anno ha vinto i playoff per il salto di categoria e militerà quindi in Serie C. Nel weekend dal 12 al 13 settembre sarà la volta del trofeo Pinto contro Mola, Monopoli e Adria Bari. Ultimo appuntamento invece il Memorial Stendard di Drago Salvatore il 19 settembre, palla 2 contro la Pallacanestro Molfetta. Poi si farà sul serio, infatti, in trasferta il 27 settembre contro Civitanova, prima trasferta in campionato una settimana più tardi. Sabato 3 ottobre alle 19 il match contro Corato, un campionato impegnativo anche dal punto di vista logistico in attesa della riapertura del palatifo, ancora chiuso per lavori di ristrutturazione. Complessivamente tra andata e ritorno 7200 km da percorrere, ma a ridurre le distanze ci sarà il calore del tifo biancorosso.
1: Bene, è tutto, prima di lasciarci però vi ricordo che tra poco avrà inizio a Palazzo Chigi a Roma l'incontro sulla crisi dell'ex Ilva e contestualmente è stato programmato un sit-in, un presidio proprio davanti alla direzione dello stabilimento qui a Taranto. E vi ricordo ancora, dopo il TG, la nostra rubrica di approfondimento, avremo come ospite il sindaco di San Giorgio Ionico Cosimo Fabiano, col quale parleremo del premio dell'iniziativa ispirata alle cosiddette tagliate, le cave di tufo che sono alle porte di San Giorgio. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personali.

0: personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Apriamo una parentesi particolare. Oggi è collegato con noi il sindaco di San Giorgio Ionico, Cosimo Fabiano, al quale diamo il benvenuto. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, direttore, grazie per avermi invitato.
0: E allora, perché abbiamo invitato il sindaco di San Giorgio Ionico? Perché stamattina è stato presentato un evento piuttosto importante, il premio Le Tagghiate. Sindaco, di cosa si tratta? Spieghiamo innanzitutto ai non sangiorgesi cosa sono le tagghiate.
1: Sì, di nuovo grazie per l'invito. Le tagliate sono una vecchia cava tufacea che si trova nella parte orientale del territorio dell'abitato di San Giorgio, quella che guarda, per chi non conosce il territorio, verso la città di Taranto, verso il Mar Piccolo, una vecchia cava tufacea dismessa a metà del secolo scorso, a metà del 1900, e che però per tanti anni, per diversi secoli, è stata un luogo di grande attività e soprattutto un luogo in cui tanti sangiorgesi hanno lavorato per la costruzione della nostra comunità dal punto di vista proprio fisico delle case, e anche hanno ritratto da questo luogo il reddito per le loro famiglie. Un luogo sicuramente iconico della nostra comunità, che racconta di tante storie, molte belle, alcune meno belle, perché è stato un luogo anche dove c'è stata tanta sofferenza e tanto sudore da parte dei nostri avi.
0: Ecco, e posso dire, per chi non lo sapesse, per chi non le avesse mai viste, che dal punto di vista paesaggistico sono di una bellezza straordinaria i resti di questa cava, con sembianze che cambiano al secondo del cambiare della luce del giorno. È molto suggestivo, ad esempio, visitarle al tramonto. Davvero uno spettacolo paesaggistico molto, molto originale. Sindaco, allora, voi avete istituito un premio intitolato alle tagliate. In che cosa consiste questo premio? E a chi si rivolge?
1: Insomma? Sì, il premio istituito 3 anni fa vuole celebrare tutte le giovani eccellenze pugliesi, nel senso che abbiamo istituito delle diverse classi di concorso.

0: una classe per le attività scientifiche, una per le attività sportive, una per le attività culturali e una anche per chi si impegna nel sociale. Quindi vuole celebrare i tanti giovani pugliesi, le tante eccellenze, e davvero vi posso assicurare sono tante, della nostra terra di Puglia, che poi veicolano il nome della nostra terra, il nome della nostra regione in tante parti del mondo. Quindi noi vogliamo celebrare questi pugliesi che ci onorano con la loro attività in questi vari ambiti, non solo a livello nazionale, ma molte volte anche a livello internazionale.
1: Possiamo già svelare i nomi dei premiati o qualcuno dei nomi dei premiati?
0: No, perché io sono obbligato a tenere riservate le determinazioni, perché i premi vengono conferiti da una apposita commissione indipendente, quindi che è composta da tanti esperti nei vari ambiti di concorso e che si sono riuniti e hanno stabilito all'interno di tante candidature, tutte ugualmente meritevoli, tutte fatte di tanti giovani con delle grandi potenzialità e con delle grandi capacità, e ovviamente la commissione è stata poi obbligata in qualche modo a sceglierne solamente quelle che ha ritenuto essere le proposte più meritevoli.
1: E allora, però, diciamo, quando si terrà la cerimonia, chi parteciperà poi alla cerimonia? Sappiamo che ci sono nomi importanti.
0: La cerimonia si terrà e noi invitiamo ovviamente tutti i vostri spettatori a venire qui a San Giorgio. Si terrà venerdì prossimo, 11 settembre, con inizio alle ore 20:30. La madrina della serata sarà un'altra grande pugliese, un'altra grande nostra conterranea, essa della provincia di Taranto, che è Mietta, che è stata protagonista assoluta nella serata iniziale, tutti noi l'abbiamo potuto ammirare nella serata iniziale inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, e che verrà qui, ci onorerà della sua presenza, sarà non solo la conduttrice della serata, ma che ci farà sentire dal vivo alcuni suoi brani più famosi, tra i quali evidentemente anche la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo, che tutti noi abbiamo apprezzato nell'ultimo mese.
1: Ecco, dove si terrà la cerimonia finale?
0: La cerimonia si terrà proprio all'ingresso del Parco delle Tagliate, che è posto sulla strada provinciale fra San Giorgio e Pulsano. Venendo da Taranto si può facilmente raggiungere, perché ci saranno ovviamente le indicazioni con tutti i volontari che andranno poi a dare informazioni agli automobilisti anche su dove parcheggiare eventualmente le proprie autovetture.
1: Ecco, Sindaco, ho introdotto, abbiamo, grazie al nome di Mietta, insomma, abbiamo toccato il tema dei Giochi del Mediterraneo, che hanno offerto finalmente un'immagine diversa di Taranto e della sua provincia. Cosa ci aspettiamo adesso? Lei, come Sindaco di San Giorgio, cosa si aspetta da questa bella immagine che è stata offerta di Taranto e delle sue bellezze?
0: Ma intanto credo che i giochi siano stati per tutti la conferma che quando le nostre comunità, la nostra terra fa delle cose e crede in quello che fa, riesce a fare delle cose straordinarie. Quindi la prima conferma è che noi non abbiamo niente da rimproverarci, e soprattutto non abbiamo niente da imparare da nessuno. Siamo in grado di essere protagonisti del nostro futuro. Taranto ha avuto la certezza, Taranto e tutta l'area ionica, tutta la nostra terra, che quando riusciamo ad esprimerci compiutamente siamo in grado di fare delle cose straordinarie. E soprattutto credo che il messaggio più importante è che bisogna avere tanta fiducia, non solo nelle nostre capacità, ma soprattutto nella prospettiva che i giovani di questa terra potranno sicuramente trovare all'interno delle nostre comunità anche le ragioni per restare, perché uno dei temi più in discussione in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, è della emigrazione di tante nostre eccellenze verso

altri luoghi, verso altri posti. Sarà anche importante viaggiare, andare all'estero. L'importante però è avere la consapevolezza che si può tornare a Taranto, si può tornare in Puglia e trovare comunque delle grandi soddisfazioni per quello che si vuole fare nei diversi ambiti sociale, culturale, scientifico, sportivo. Quindi bisogna crederci, è un inno, diciamo, alla consapevolezza dei

0: I giovani a San Giorgio, anche San Giorgio immaginiamo che soffra della emigrazione giovanile, riesce a farci un punto più preciso di questa situazione a San Giorgio?
1: Guardi, San Giorgio, come, ovviamente come tutte le altre piccole e grandi comunità di questa parte della nostra nazione, hanno negli ultimi decenni sempre di più accarezzato l'idea che non si può restare a San Giorgio anche avendo un titolo di studio, anche avendo acquisito delle grandi professionalità. Noi a San Giorgio, negli ultimi anni, grazie a un incremento importante dell'area industriale che c'è qui nella parte orientale del nostro territorio, incrementato la presenza di tante aziende, anche importanti, che hanno creato opportunità di lavoro. Voglio menzionarne una per tutte, che non è a San Giorgio, ma è comunque qui a pochi chilometri da San Giorgio, c'è la Leonardo, che è sicuramente una società importante e che proprio di recente ha fatto dei bandi per reclutare degli ingegneri. Voglio dire, l'incremento della presenza di attività aziendali, di imprese che investono sul territorio perché credono in questo territorio, può essere anche quello un veicolo per convincere i giovani che si può restare in questa terra che è stupenda, che è bellissima, che ha delle bellezze naturali straordinarie, e anche realizzare il proprio sogno lavorativo, le proprie aspettative professionali. Noi abbiamo fatto tanto come amministrazione comunale, anche grazie agli incentivi del PNRR, per attrarre in quest'area delle aziende importanti, che hanno contribuito anche a dare delle offerte importanti in termini di posti di lavoro.
0: Sindaco, a proposito di lavoro, tra pochissimo a Palazzo Chigi ci saranno i due incontri previsti sulla vicenda Ilva, prima con gli enti locali e poi con le organizzazioni sindacali. Allora le chiederei di vedere insieme a noi il servizio che abbiamo preparato e poi commentiamo insieme questa vicenda dalla quale dipendono le sorti non solo della città di Taranto, ma appunto di tutto il territorio provinciale. Chiederei quindi alla regia di mandare in onda il servizio. 48 ore per conoscere il destino dell'ex Ilva e del suo impatto sociale ed economico su Taranto. Oggi a Palazzo Chigi, prima parte di questa cruciale 2 giorni. Alle 15:30, primo incontro del governo con gli enti locali. 2 ore dopo, alle 17:30, il confronto con i sindacati. Sul tavolo la sorte dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. A rischiare non sono solo i dipendenti diretti, ma almeno 4.000 dell'indotto. Domani invece è attesa la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo, un punto che è diventato terreno di scontro tra associazioni civiche e la Regione. All'ente guidato da Antonio De Caro viene rimproverato di essersi costituita in giudizio, rimettendo alla Corte ogni valutazione che consenta la decarbonizzazione dello stabilimento, una posizione considerata troppo arrendevole dalle associazioni. Ai nostri microfoni, il presidente De Caro ha confermato l'obiettivo di uno stabilimento decarbonizzato.
2: L'Ilva è una grande bomba sociale. In questi giorni capiremo dal governo quali sono le intenzioni rispetto alla possibilità di avere un polo industriale decarbonizzato con i forni elettrici, rispetto alla possibilità di fare ulteriori investimenti. Per Taranto, come ho detto il giorno in cui si sono chiusi i giochi, si apre anche una nuova stagione. C'è stata una luce nuova che è arrivata a Taranto e quella luce non la dobbiamo spegnere, tant'è vero che il giorno della chiusura dei giochi abbiamo presentato come regione insieme al comune un progetto che riguarda il centro storico, la riqualificazione del centro storico, l'attivazione di attività economiche, il ripopolamento del centro storico che negli anni si è spopolato.
0: Sindaco, allora, sono ore cruciali per il destino di uno stabilimento dal quale dipende la sorte economica della città di Taranto, ma anche di vasta parte del territorio provinciale. Nella stessa San Giorgio ci sono tanti dipendenti dell'Ilva e delle imprese dell'indotto. Come pensa che si possa uscire da questo?

0: questo vicolo nel quale finora non si riesce a intravedere la luce.
1: Direttore, se io avessi, come dire, un'idea di come uscire da questo vicolo cieco, probabilmente dovrei essere oggi a Palazzo Chigi a parlare con i sindacati.
0: È di
1: Mi
0: buon
1: sarei
0: auspicio,
1: proposto di
0: allora.
1: andare con loro. Allora, l'auspicio, come tutti noi pugliesi, come tutti noi abitanti di questa parte della regione, della provincia di Taranto, San Giorgio, insieme a tante altre comunità, oltre alla città di Taranto, ha tante famiglie che sono comunque direttamente o indirettamente collegate ai destini di questo grande stabilimento. Il tema di come raccordare il diritto al lavoro, quindi ad avere anche dal punto di vista sociale una dignità, non solo dal punto di vista economico, ma il lavoro sappiamo bene che non è solamente una fonte di reddito, è anche uno strumento per accrescere la dignità delle persone, dei cittadini. Il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono entrambi diritti, dico una frase fatta, costituzionalmente garantiti, a cui tutti quanti dobbiamo porre la massima attenzione. Adesso ci sono queste questioni legate alla sentenza dei giudici di Milano, che domani avrà un'altra, sa, per cui domani ci sarà un altro passaggio fondamentale, vedremo quale sarà l'esito di questo ricorso. E comunque non credo che, indipendentemente dal pronunciamento di domani, la situazione possa essere nel breve termine. Possa trovare nel breve termine una composizione come tutti quanti noi auspichiamo che possa esserci. Certo che rinunciare a priori alla presenza di una grande fabbrica come l'Ilva di Taranto, pur comprendendo benissimo le ragioni di chi afferma che quello stabilimento sia stato o che sia ancora comunque fonte di danni ambientali e quindi danni anche alla salute dei cittadini, è un qualcosa a cui né io né lei probabilmente in così poco tempo riusciremo a dare una risposta. L'auspicio è che si possano trovare delle condizioni per tenere insieme il diritto alla salute che va difeso in tutte le sue componenti e il diritto ad avere uno stabilimento che sia posto nelle condizioni di non inquinare e quindi di non essere dannoso per la salute dei cittadini. Non so effettivamente se la decarbonizzazione, così come è stato detto negli ultimi anni, se lo spegnimento scusa, dell'aria a caldo possa essere un primo passo. Molti dicono che lo spegnimento dell'aria a caldo in verità rappresenterebbe, come dire, una sorta di pietra tombale sull'intero stabilimento con la conseguenza di perdere, chiedo scusa, decine di migliaia di posti migliaia di posti di lavoro. Vedremo cosa verrà fuori dal tavolo indetto oggi presso il Palazzo Chigi. So che sono presenti vari componenti non solo dei sindacati ma anche degli enti locali. Quindi siamo tutti fiduciosi che da parte del governo, da parte degli enti locali, da parte dei sindacati, ma anche da parte degli imprenditori che ci auguriamo possano avvicinarsi a subentrare nella proprietà dello stabilimento, si trovi un filo conduttore che possa, medio termine, quindi da qui a qualche anno, arrivare a trovare una soluzione che possa tenere insieme tutte queste componenti.
0: Grazie, grazie.
1: Certo,
0: Sì, prego,
1: va
0: prego.
1: bene,
0: Concluda,
1: certo è
0: concluda.
1: che probabilmente non si può pensare nel lungo termine che Taranto e la sua provincia possono continuare a vivere solo di grande impresa, di Ilva. Ecco, questo probabilmente è il messaggio che deve passare e a cui tutti dobbiamo mettere quanto prima mano per creare le alternative.
0: Grazie, grazie Sindaco Fabiano, primo
1: Grazie a voi.
0: cittadino di San Giorgio Ionico, per la sua partecipazione alla nostra rubrica di approfondimento. Quindi grazie Sindaco e grazie a voi che ci avete seguito.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
3: Voyage, a spasso per il mondo.
4: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri, ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui nel 43 a.C. venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
3: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Sia tutto questo si associa a una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, e i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta, dal marrone bruciato al nero inchiostro.

0: vostro c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Love. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-hoo e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo de La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente ed estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza

e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio

0: a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti in arte, appunto, J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: 9. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un pan umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci.

0: efficaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto, come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, due uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Buon pomeriggio. Tra poco a Palazzo Chigi avranno inizio gli incontri sulla crisi dell'ex Ilva. Sono ore cruciali. Domani c'è anche, si attende il pronunciamento della Corte d'Appello, alla quale la società di Ilva in amministrazione straordinaria ha chiesto di sospendere il provvedimento che impone la chiusura della raccaldo. Quindi sono giorni davvero decisivi per le sorti dello stabilimento siderurgico. Ma intanto vediamo il servizio sugli incontri di oggi a Palazzo Chigi, e ci sono anche le dichiarazioni del Presidente della Regione Antonio De Caro, investito in queste ore da qualche polemica. Sentiamo. 48 ore per conoscere il destino dell'ex Ilva e del suo impatto sociale ed economico su Taranto. Oggi a Palazzo Chigi, prima parte di questa cruciale due giorni. Alle 15.30, primo incontro del governo con gli enti locali. Due ore dopo, alle 17.30, il confronto con i sindacati. Sul tavolo la sorte dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. A rischiare non sono solo i dipendenti diretti, ma almeno 4.000 dell'indotto. Domani invece è attesa la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo, un punto che è diventato terreno di scontro tra associazioni civiche e la Regione. All'ente guidato da Antonio De Caro viene rimproverato di essersi costituita in giudizio, rimettendo alla Corte ogni valutazione che consenta la decarbonizzazione dello stabilimento, una posizione considerata troppo arrendevole dalle associazioni. Ai nostri microfoni il Presidente De Caro ha confermato l'obiettivo di uno stabilimento decarbonizzato.
1: L'Ilva è una grande bomba sociale. In questi giorni capiremo dal governo quali sono le intenzioni rispetto alla possibilità di avere un polo industriale decarbonizzato con i forni elettrici, rispetto alla possibilità di fare ulteriori investimenti. Per Taranto, come ho detto il giorno in cui si sono chiusi i giochi, si apre anche una nuova stagione. C'è stata una luce nuova che è arrivata a Taranto, e quella luce non la dobbiamo spegnere. Tant'è vero che il giorno della chiusura dei giochi abbiamo presentato come regione, insieme al comune, un progetto che riguarda il centro storico, la riqualificazione del centro storico, l'attivazione di attività economiche, il ripopolamento del centro storico che negli anni si è spopolato.
0: E come dicevamo, c'è molta attesa per l'incontro di oggi, al quale parteciperà il sindaco Piero Bitetti. Abbiamo ascoltato proprio il sindaco e anche l'onorevole Dario Iaia. Sentiamo.
2: A Palazzo Chigi sarà ascoltata dapprima la voce delle istituzioni, quella del Comune di Taranto innanzitutto. Il sindaco Bitetti chiede che si arrivi finalmente a decidere.
3: Noi andiamo con la stessa determinazione di sempre, puntando a difendere il territorio in maniera determinata. Non è una sorpresa per noi, i licenziamenti annunciati sono la conseguenza di mancate decisioni che non sono state prese ma rinviate, e chiaramente oltre all'indotto c'è la questione dei lavoratori diretti. Resta il fatto che c'è un problema di politica industriale che è in capo al governo, che deve assumersi la responsabilità e l'onere di risolvere un problema di un territorio che ha dato tanto, in tutti i termini, sì, probabilmente anche ricevuto, ma oggi è un problema che non è più rinviabile, c'è una gara in corso, va definita in un modo o nell'altro, ma soprattutto puntare a quelli che sono gli investimenti che il governo può garantire per favorire processi di sviluppo.
2: L'onorevole Dario Iaia, dal suo canto, ricorda come il no alla nave rigassificatrice abbia compromesso un esito positivo della vertenza.
4: La situazione è una situazione grave, ovviamente il governo c'è, continua a seguire con grande attenzione il dossier Ilva dopo aver seguito e finanziato i giochi del Mediterraneo. Oggi mi colpisce la meraviglia di chi si stupisce che siano partite le lettere di licenziamento per 2.500 dipendenti dell'indotto. Si sarebbero dovuti stupire nel momento in cui noi abbiamo fatto come governo la proposta della installazione di una nave rigassificatrice qui a Taranto per poter

0: per alimentare gli impianti di RAEE e quindi forni elettrici, e si è detto no, così come si è detto no a tutte le proposte di industrializzazione ed anche di decarbonizzazione che sono state formulate da parte del governo.
1: Questa invece è l'opinione dell'onorevole Dario Iaia sulla proposta del ministro Abodi di fare di Taranto un centro di preparazione olimpica.
0: Certamente si può andare oltre l'Ilva, ma bisogna comunque rimanere con i piedi per terra, nel senso che le alternative devono consentirci di assorbire una forza lavoro che al momento è pari o superiore a 15.000 unità. E la proposta del ministro Abodi è una grande idea che può essere realizzata a Taranto, perché i Giochi del Mediterraneo non devono rimanere una parentesi nell'ambito della vita della città e del territorio, ma devono rappresentare un'occasione di rilancio e di sviluppo sia economico che sportivo.
1: E sempre a proposito dell'ex Ilva, ricorderete l'onorevole Giampaolo Cassese che nel 2018 fu eletto in Parlamento col Movimento 5 Stelle, quando i 5 Stelle chiedevano la chiusura dello stabilimento siderurgico. Oggi, dopo una riflessione critica, l'onorevole Cassese ha un'altra idea e questa mattina il nostro ospite a Buongiorno Taranto ha spiegato perché oggi, secondo lui, l'Ilva non va chiusa. Era nella pattuglia dei parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti a Taranto nel 2018. Era il tempo in cui i pentastellati promettevano la chiusura dell'Ilva prima di andare a sbattere sulle proprie responsabilità di governo. Ora l'opinione di Giampaolo Cassese è un'altra. Sono trascorsi anni e cambiate le situazioni. E se la chiusura dell'Ilva anni fa poteva rappresentare una protezione per Taranto, oggi la fine dello stabilimento potrebbe non rappresentare più quella protezione. Cassese lo ha spiegato nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
2: Ho sempre detto che se un'azienda inquina, ammala e uccide, va chiusa. C'è poco da fare perché nessun posto di lavoro vale una vita umana o vale
1: Certo.
2: vite umane. Dal 2018 sono cambiate diverse cose. Perché innanzitutto proprio nel 2018 si avviò l'attuazione del piano ambientale. Questo piano nel 2018 inizia la sua attuazione. Ricorderete ad esempio la copertura dei parchi minerari, che è stato il primo degli interventi visibile, ma in realtà ci sono tutta una serie di altri interventi meno visibili ma anche più importanti, ovvero diciamo, i nastri trasportatori oltre 100 chilometri, i filtri Meros. Attraverso quegli investimenti, quasi 2 miliardi di euro di investimenti in tecnologie per ridurre le emissioni, i dati sono completamente cambiati. Parlo dei dati ambientali, abbiamo un sistema di monitoraggio tra i più avanzati in Italia che ci consegnano ormai da anni una situazione del tutto mutata. E attenzione, io conosco quali sono le critiche dei cittadini, di alcuni cittadini che dicono: sì, ma perché siamo a ridotta produzione? In realtà non è solo per quello, tant'è che in questi ultimi anni ci sono state delle punte di produzione anche di 3 milioni e 7 o 4 milioni di tonnellate, e i dati sono rimasti invariati, ovvero ben al di sotto di ogni limite, parlo per qualsiasi tipo di inquinante. Cioè a Taranto PM2,5 e PM10 non ce ne sono in maniera diversa rispetto ad altre città. Sicuramente andava chiusa se continuava ad ammalare e uccidere, ma dato che bisogna tener conto che la situazione è completamente mutata, lo dicono i dati ambientali, prima di chiuderla bisogna fare forse una riflessione in più, in quanto da una chiusura del genere, ovvero parliamo di oltre 15-20 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti, scaturirebbe una deprivazione socio-economica che produrrebbe forse più malattia e morti dello stesso inquinamento che abbiamo contrastato fino ad oggi.
1: C'è una Taranto soffocata dalla crisi dell'Ilva e la Taranto luminosa emersa invece con i giochi del Mediterraneo, due volti contrapposti. Ne abbiamo parlato con uno dei protagonisti della politica pugliese, l'ex presidente della regione Michele Emiliano. Sentiamo questa intervista.
3: Presidente Emiliano, Taranto ha vissuto 2 settimane fantastiche. Abbiamo visto una città ritrovare energia positiva. Sente di avere un merito in questo successo?
4: Come si dice, il merito della città, il merito è di tutti coloro che ci hanno lavorato. Io ho avuto la fortuna di avere l'idea di farli quando probabilmente nessuno si ricordava più in Puglia che cosa fossero i Giochi del Mediterraneo. A noi della regione è venuto in mente, assieme al sindaco dell'epoca della città, di tentare di ottenerli. Ci siamo riusciti, abbiamo quindi firmato i protocolli per l'assegnazione dei giochi, è andato tutto bene e adesso siamo felici.

0: Questa felicità però segue un momento drammatico perché in settimana si decide il destino dello stabilimento siderurgico.
1: Questa è ovviamente una delle piaghe che io ho dovuto gestire per questi 10 anni, devo dire quasi mai i governi nazionali che pure ci hanno espropriato della facoltà di decidere su quello stabilimento con leggi che lo hanno definito strategico per evitare che fossero i pugliesi e i tarantini a decidere. Mi auguro che si riesca a trovare una soluzione giusta che contemperi le esigenze primarie della salute e della vita delle persone con quelle della produzione. La decarbonizzazione che io avevo proposto molti anni fa, se fosse stata realizzata quando noi l'avevamo immaginata, forse avremmo evitato questo conflitto così violento che in questo momento sta rischiando di privare non solo Taranto, ma l'Italia intera della filiera siderurgica.
0: Qual è il futuro politico di Michele Emiliano?
1: Ah, il futuro politico è ovviamente quello di fare tutto quello che posso per il mio paese, per l'Italia e per la mia terra, che è la Puglia.
0: Bene, chiudiamo la pagina sull'ex Ilva e parliamo adesso di mitilicoltura. C'è stato un incontro molto proficuo tra il sottosegretario all'agricoltura e gli operatori del settore. Serve un vero e proprio piano industriale per la mitilicoltura tarantina e soprattutto per tutelare la legalità nel settore. Sentiamo.
2: Riportare il tutto nell'alveo della legalità è il primo passo per rilanciare un settore importante dal punto di vista economico ma anche culturale per il territorio ionico, come quello della pesca e della mitilicoltura. Questo ha rappresentato un punto fermo nel confronto tra il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura, il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, i rappresentanti del comparto, Confcooperative, un rappresentante delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, l'onorevole Dario Iaia, il consigliere regionale Giampaolo Vietri ed il consigliere comunale Luca Lazzaro.
3: Partire da una mappatura di tutto quello che c'è a Taranto per quanto riguarda la coltivazione delle cozze e eliminare tutto quello che non è legale. Io da questo punto di vista penso che dobbiamo partire perché sicuramente la concorrenza sleale che ci hanno testimoniato gli allevatori che c'è nel territorio deve essere eliminata per poter permettere a tutti coloro che invece lavorano rispettando le regole, di poter rilanciare questo prodotto anche in un valore aggiunto.
4: Come per altri comparti, chiaramente esistono all'interno di questo territorio, nel territorio, delle attività, diciamo, non perfettamente, come dire, nella legalità.
2: Per il sottosegretario andrebbe stilato un vero e proprio piano industriale per la mitilicoltura.
3: Lanciare finalmente un piano complessivo coinvolgendo tutti i livelli istituzionali per il rilancio della miticoltura tarantina. E su questo fare proprio un vero e proprio piano industriale che riguarda sia dalla produzione, dai siti da poter adoperare, alla commercializzazione e alla promozione di questo prodotto che è una caratteristica di Taranto.
0: E continuiamo a parlare di mitilicoltura, questa volta per l'emergenza caldo che causa la moria delle cozze. C'è stato un incontro con il commissario per le bonifiche Uricchio. Sentiamo il servizio di Deborah Noternicola. Sta per arrivare il servizio, eccolo qui.
2: Una sfida seria, quella che impone di fare i conti con le alte temperature che hanno portato in altri anni alla moria della gran parte del seme dei mitili, fenomeno che a quanto pare si sta riproponendo e che oggi potrebbe mettere a rischio la produzione del prossimo anno. Per far sì che si esca dalla logica dell'emergenza, per andare avanti, dunque pianificando e programmando quello che accadrà in futuro, si è tenuto un incontro tra il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, Vito Uricchio, l'assessore all'agricoltura, Francesco Paolicelli, l'assessore alla sanità, Donato Pentassuglia e l'assessore all'ambiente della Regione Puglia, Deborah Cilento. Focus sugli esiti dello studio scientifico denominato Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal primo seno del Mar Piccolo al Mar Grande, portato a termine il 30 giugno scorso. Il progetto, nato dalla necessità di mitigare l'impatto socio-economico dell'ordinanza regionale numero 1989 del 2011 sulla filiera locale, parte da un presupposto inderogabile, la priorità assoluta di garantire la salute pubblica. L'ordinanza del 2011 ha rappresentato un presidio importantissimo, consentendo di non interrompere la storica attività nel primo seno del Mar Piccolo, ma imponendo però delle necessarie limitazioni. Il progetto, reso possibile grazie ai fondi del MASE e del CIS e promosso dal commissario, è il prodotto del lavoro sinergico tra ARPA Puglia, ASL Taranto, CNR e ISRA, con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto e del Comune di Taranto. L'obiettivo è quello di valutare scientificamente la capacità di decontaminazione dei molluschi, monitorando attraverso rigorose analisi chimiche su inquinanti organici e studi biometrici le tempistiche necessarie ad abbattere il carico inquinante, trasferendo il seme in acque più pulite. Alla luce dei riscontri scientifici potranno essere rimodulati i calendari per la raccolta e per il trasferimento dei mitili. Stabilita inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che mira ad aggiornare l'ordinanza regionale in vigore per dar vita a condizioni operative ed economiche più favorevoli per i mitilicoltori, mantenendo sempre come priorità assoluta ed inderogabile la tutela della salute pubblica. Step successivi, la trasformazione di dati scientifici in atti amministrativi concreti.
0: Ed ora parliamo di Marina Militare e del ruolo strategico di Taranto nell'ambito della NATO. Se ne è discusso in un convegno alla presenza dell'ammiraglio Cavo Dragone. Sentiamo il servizio di Federica Pompamea.
5: Taranto è un ponte naturale tra l'Europa e il Mediterraneo allargato, così l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il più alto rappresentante militare della NATO, ha definito la città ionica durante il convegno dal titolo da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto, un'alleanza che cambia in un mondo che cambia, dove ha illustrato le attuali tensioni geopolitiche e il ruolo strategico del capoluogo ionico per fronteggiare le minacce reali come il terrorismo e gli attacchi ibridi. Qui, ha spiegato l'ammiraglio Cavo Dragone, la NATO ha un'infrastruttura strategica, il centro operativo meridionale dell'Agenzia NATO per il supporto e l'approvvigionamento, attraverso la quale si acquisiscono, gestiscono, operano e mantengono infrastrutture e i relativi servizi logistici per gli alleati. Da qui passano le forze navali permanenti della NATO e a breve verrà attivato anche il Comando Multinazionale Marittimo per il Sud dell'Alleanza, a guida italiana, che si occuperà del fianco sud e del Mediterraneo allargato. Taranto diventa così un punto di osservazione privilegiato. In questo scenario, inoltre, secondo l'ammiraglio, si inserisce perfettamente la NATO 3.0, un'alleanza che evolve verso la difesa collettiva in un mondo complesso dove la sicurezza non è solo un compito militare, ma uno sforzo condiviso dall'intera società. Dalle istituzioni all'industria, ha spiegato, dai cittadini alle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Ogni attore è centrale insieme ai militari e le loro famiglie. A questo si aggiunge inoltre l'impegno degli alleati che accelerano verso il target dell'AIA, investire il 5% del PIL nella difesa entro il 2035. Quest'anno, ha spiegato, partono 50 miliardi di euro in nuovi contratti, oltre a 27 miliardi per modernizzare la rete di stoccaggio e carburanti e 700 scramble affidati alla nostra difesa aerea. All'Ucraina andranno invece 70 miliardi in 2 anni tra equipaggiamenti e addestramento, ma la vera sfida è il personale. Per competere con il settore civile servono strumenti attrattivi. La chiave, ha concluso Cavo Dragone, resta la velocità nel trasformare le decisioni in capacità operative.
0: E adesso parliamo della politica locale. C'è un po' di agitazione all'interno della maggioranza del sindaco Bitetti. Vediamo che cosa sta accadendo.
6: Acque agitate nella maggioranza del sindaco Bitetti. A segnare qualche momento di tensione è la fuoriuscita del consigliere Gianni Tartaglia dal gruppo PER. Tartaglia ha infatti costituito il nuovo gruppo Progetto Civico Italia insieme alla consigliera Patrizia Mignolo. Strascichi, probabilmente, della mancata elezione di Tartaglia nel nuovo consiglio provinciale. Confermata comunque lealtà al sindaco e piena adesione al programma amministrativo. Ma questa decisione non è affatto piaciuta al gruppo PER, oggi composto dai consiglieri Festinante e Galeandro. L'accusa rivolta a Tartaglia è quella di perseguire calcoli personali a fronte degli interessi più generali della città. Un gioco pericoloso, viene affermato, che può persino insidiare la tenuta politica dell'amministrazione. Tartaglia è protagonista anche di un'altra vicenda. Nel Consiglio Comunale del 7 settembre è stato rieletto presidente della Commissione Servizi, carica dalla quale si era dimesso a seguito del caso sollevato dalla consigliera Bianca Bosniaku, eletta nelle liste del Partito Democratico, dal quale poi fuoriuscita. Bosniaku aveva accusato Tartaglia di averle rivolto parole offensive nel corso di una conversazione privata. Ovvio che la rielezione di Tartaglia non sia piaciuta alla consigliera. Le accuse di Bosniaku in questo caso sono rivolte tutte al Partito Democratico per non averle dato sostegno.

0: sostegno e per aver sacrificato la difesa dei diritti sull'altare di piccole diatribe di bassa politica. Pronta la replica del gruppo consigliare del PD e del segretario cittadino, che respingono al mittente ogni accusa. Il PD di Taranto, viene affermato, non accetta processi sommari, ricatti morali né patenti di democraticità distribuite sui social. Così come viene respinto quello che viene definito il tentativo di trasformare una vicenda personale in un'accusa politica contro un intero partito. Ad agitare l'amministrazione comunale arriva anche una iniziativa dell'opposizione. Il consigliere Luca Lazzaro, di Fratelli d'Italia, ha infatti segnalato all'autorità anticorruzione il conferimento all'ingegner Gaetano Nacci dell'incarico di amministratore unico di Chima Ambiente. Secondo quanto riferisce Lazzaro, al momento della nomina nella società del comune, Nacci ricopriva incarichi di vertice in altre società operanti nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, con attività in Puglia e nel territorio tarantino. Di qui la richiesta di verificare se siano state garantite compatibilità e assenza di conflitti di interesse. E a proposito dell'iniziativa del consigliere Luca Lazzaro, che ha chiesto, appunto, ha inoltrato una segnalazione all'ANAC sulla nomina dell'ingegner Nacci come amministratore unico di Chima Ambiente, si registra una precisazione dell'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, il quale afferma che l'amministrazione comunale e Chima Ambiente hanno condotto le opportune verifiche prima del conferimento dell'incarico e le normative vigenti definiscono in modo puntuale le fattispecie di inconferibilità e incompatibilità. Dice Cataldino, la presenza di incarichi in altre realtà societarie prive dei presupposti ostativi previsti dalla legge, non costituiscono causa di incompatibilità. Per quanto riguarda invece potenziali conflitti di interessi di Nacci, dice non risultano, dice Cataldino, né sussistono elementi che attestino conflitti di interesse o rapporti di natura commerciale e contrattuale tra Chima Ambiente e le altre società indicate da Lazzaro. E cambiamo argomento, parliamo di robotica e informatica, un nuovo percorso di formazione avviato tra ITIS Academy Mobilità e l'Istituto Archimede. Sentiamo.
1: Un percorso che offre ai giovani la possibilità di acquisire competenze di base e avanzate in ambito informatico, digitale e tecnologico e che nei successivi 2 anni presso ITS Academy Mobilità permetterà di conseguire una specializzazione tecnica di alto livello nel settore della robotica e dell'automazione. Parte così il percorso 4+2 in informatica per la robotica tra l'Istituto Superiore Archimede di Taranto e ITS Academy Mobilità.
2: E i ragazzi potranno acquisire una certa familiarità intanto con tutta la terminologia di base legata a questo straordinario mondo e poi potranno sicuramente capire quale sarà appunto la traiettoria di sviluppo di questo percorso, dove questo percorso porterà loro successivamente appunto al conseguimento del titolo dei 4 anni a cui si agganciano i 2 anni di ITS Academy Mobilità.
3: L'Archimede per il primo anno avvia appunto questo percorso che si propone, diciamo, di allineare le competenze in uscita dei ragazzi con quelle richieste dal mondo del lavoro. Il profilo in uscita è quello del tecnico superiore informatico specializzato in robotica.
0: Ed ora gli spettacoli. Si è chiusa con un pienone di pubblico la nuova edizione del Medita Festival. Protagonisti Michele Zarrillo e l'Orchestra della Magna Grecia.

0: pop d'autore romantico e raffinato di Michele Zarrillo incontra la dinamicità sinfonica dell'orchestra Ico della Magna Grecia per un finale da tutto esaurito. L'Arena della Villa Peripato di Taranto ha ospitato ieri l'atto conclusivo della 7ª edizione del Medità Festival, rassegna pop rock sinfonica del Mediterraneo, in un concerto evento in cui il patrimonio melodico del cantautore romano è stato reinterpretato insieme con l'orchestra diretta dal maestro Roberto Molinelli e l'LA Chorus guidato da Daniela Nasti. La cifra stilistica di Zarrillo trova così una nuova linfa negli arrangiamenti orchestrali.
1: Sono veramente contento quando poi si ottengono risultati come questo, quando un pubblico insomma di 1500, non so quanti erano, più di più, insomma, si diverte così e gode così di emozioni, di cose così vere, no? Anche di improvvisazione, perché abbiamo improvvisato molto questa sera, ed è una delle cose a cui io tengo di più, perché l'Accademia va bene tutta la programmazione, ma poi bisogna anche inventare sempre qualcosa, perché il bello della musica e dell'arte in generale è che la fantasia deve sempre essere accesa.
0: Successi indimenticabili come 5 giorni, La notte dei pensieri, Una rosa blu, L'elefante e la farfalla, Strade di Roma e L'amore vuole amore si vestono di una nuova luce, trasformandosi in autentiche melodie pop rock sinfoniche che, secondo il maestro Roberto Molinelli, sono capaci di valorizzare al massimo la drammaticità e la delicatezza dei suoi brani più celebri.
2: E quindi l'impegno è quello di preservare l'aspetto naturalmente originale, in qualche modo comunicativo, emozionale, che per tanti anni ci ha accompagnato, ma mettendoci, come sempre faccio, il suono dell'orchestra, quindi un qualcosa che dia maggior spessore, maggior respiro e maggior apertura anche alle canzoni.
3: Ed ora lo sport, presentata la nuova edizione del Mediterraneo Open Water.
4: Campioni nazionali e internazionali, tutela del mare, inclusione, valorizzazione del territorio, promozione dei beni culturali. Tutto questo rappresentato dalla nuova edizione del Mediterraneo Open Water, la competizione di nuoto in acque libere, che si svolgerà i prossimi 11, 12 e 13 settembre nelle acque del Monrev Eco Green Resort. La manifestazione è organizzata dalla società sportiva Mediterraneo Sport Taranto ed è inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN e rientra nei grandi eventi sportivi della Regione Puglia con il patrocinio del Comune di Taranto e di Opes Italia. La manifestazione, alla presenza di diverse autorità istituzionali, è stata presentata a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin Conservation.
5: Per noi è un evento che appartiene alla città di Taranto, che coinvolge atleti e nuotatori provenienti un po' da tutta Italia, da tutto il mondo. Hanno scelto di venire a gareggiare a Taranto grandi atleti, e quindi questo ci onora e ci rende anche responsabili nei loro confronti per poter mettere in campo tutte le attenzioni, tutte le accortezze per poter svolgere una gara di alto livello. Diciamo che noi mettiamo insieme due anime, l'anima amatoriale che appartiene al nuotatore, agli appassionati del nuoto che verranno, che scelgono ancora Taranto per venire a nuotare, ma contemporaneamente anche attraverso la Federazione Italiana Nuoto, l'agonismo, il nuoto di alto livello. La presenza di Fabrizio Antonelli, atleta tecnico di altissimo profilo, che ha girato il mondo, che ha vinto di tutto, confermato qui per il terzo anno consecutivo, ci rende responsabile, ci dà garanzia di un percorso di alto livello che stiamo portando e che vede Taranto protagonista per il nuoto di fondo.
4: Apertura ufficiale venerdì 11 settembre al Monrev alle 18.30 con una serata che vedrà protagonisti i campioni che si daranno battaglia in mare. La serata, a ingresso gratuito, sarà condotta dalla speaker e cantante Annette e dal giornalista Michele Tursi. Previsti anche momenti di intrattenimento musicale. Sabato sera, al termine delle gare e delle premiazioni, DJ set con musica e animazione in riva al mare.
3: Ed ora il calcio, vediamo con Francesco Friuli se ci sono novità sul Taranto alla ricerca di un nuovo allenatore e di un nuovo direttore sportivo.
6: Eccoci qui, un saluto. Dunque, si va avanti sulla linea del direttore sportivo e poi dell'allenatore. In questo momento sembrerebbe la linea che il Taranto stia tracciando. Ieri c'è stato un incontro, più di una chiacchierata, con Francesco Montervino, l'ex direttore sportivo del Taranto, già in due occasioni. L'ultima, il direttore sportivo ha portato il Taranto dalla Serie D alla Serie C. C'è stato un contatto, come dicevamo, una chiacchierata un po' più lunga rispetto alle altre. Montervino oggi è entrato nel giorno del dentro fuori, praticamente, perché la società ionica vuole risentire proprio l'ex capitano del Napoli per capire se si può arrivare ad una firma. Avrebbe proposto con idee chiare pochi nomi, uno di questi, quello di Ciro Ginestra, che è stato cerchiato in rosso da parte del club ionico, perché potrebbe essere Ginestra una soluzione grazie all'aiuto del tecnico in seconda Carmine De Falco. Sia Montervino che De Falco l'anno scorso hanno seguito il Taranto tantissimo, quindi conoscono l'ambiente, conoscono Montervino anche un po' di più. De Falco ha conosciuto, insomma, l'ambiente, ha allenato anche l'Hellas Taranto nel campionato di eccellenza, però ha seguito l'eccellenza nella passata stagione. Insomma, potrebbe essere l'allenatore in seconda che permetterebbe a Ginestra, insomma, di colmare quel gap proprio sul campionato di eccellenza pugliese. Non è da escludere ancora un paio di nomi. Sicuramente la pista sull'allenatore Totò Ciullo non è da accantonare, anzi Ciullo resta un nome forte che, qualora non dovesse concretizzarsi l'idea di Montervino come direttore sportivo, potrebbe addirittura diventare Ciullo allenatore senza al momento un direttore sportivo, in modo tale da poter allenare la squadra ionica a partire già da domani mattina. E poi l'altra pista è quella che porta a Nicola Ragno. Lì c'è stato un contatto, come più volte il tecnico ha detto, ma poi bisogna vedere se Ragno resta attiva questa pista, ma non come primissima. Un po' defilata, ecco, la pista invece che porta a Renato Cioffi, l'ex allenatore dell'Apice, perché lì poteva esserci un connubio con il figlio Angelo, direttore sportivo. Però in questo momento non è caldissima questa ipotesi. Quel che è certo è che Taranto sta lavorando. Al momento, ripeto, la pista più importante è quella di Montervino, ma non sono da escludere novità nelle prossime ore. E se non ci sono domande, la linea che può tornare è allo studio, ricordando che costantemente stiamo aggiornando i nostri canali social proprio per permettervi di sapere come andrà a finire questa situazione in casa Taranto.
3: Ed ora il punto sul mercato del Martina.
6: Un Martina da registrare in difesa, una squadra che però ha dimostrato di avere carattere, cuore e determinazione. Ma bisogna ancora lavorare sul mercato, un acquisto per reparto. Così, dopo la prima giornata di campionato e dopo l'eliminazione in Coppa Italia, il Martina si prepara a disputare il match contro il Real Forio in casa. Domenica prossima si affronta la squadra che ha già superato nettamente il Brindisi, una delle favorite del campionato nel primo turno stagionale di Serie D Girone H. Questo è il pensiero del numero uno martinese, la Carbonara.
7: L'amarezza è tanta perché l'avevamo recuperata, poi perderla così sicuramente fa molto male, però io voglio oggi ringraziare i ragazzi perché veramente hanno fatto una grande prova d'orgoglio. Sappiamo come siamo arrivati qui, erano tante le assenze, ma noi non parliamo mai delle assenze, però è realtà. Nonostante questo abbiamo avuto le risposte che cercavamo, siamo un gruppo forte mentalmente, andare sotto di 3 immeritatamente, perché poi il primo tempo sinceramente abbiamo fatto un gran primo tempo, dominato nei primi 30 minuti, poi è venuto fuori la Turris, però poi quel recupero è stato veramente incredibile, peccato averla persa così, però ripeto, la cosa fondamentale è aver visto il carattere di questi ragazzi. Ripartiamo da qui perché davvero possiamo fare qualcosa di importante, noi siamo sul mercato, stiamo cercando di rafforzare quella che è la squadra, recupereremo tutti gli infortunati, sono convinto che faremo veramente un percorso importante.
3: Ed ora il basket, andiamo a vedere le ambizioni della Valentino Castellaneta.
6: È una Valentino Basket castellanita giovane, rinnovata, con tanta voglia di stupire, quella che si prepara ad affrontare per il secondo anno consecutivo il campionato di basket di Serie B interregionale. 8 i volti nuovi nel roster, costruito dal direttore sportivo Maurizio Rotolo, affidato a coach Francesco Mollica. Un gruppo dall'età media di appena 20 anni, con ben 5 classe 2006 e 2 atleti addirittura di soli 18 anni. A fare da chioccia saranno proprio due castellanetani, Basile e Gomez, chiamati ad accompagnare i nuovi arrivi nella loro prima esperienza con la maglia biancorossa. Il lavoro è già cominciato, da quasi 2 settimane la squadra si allena quotidianamente al mattino, spazio alla preparazione fisica, nel pomeriggio lavoro tecnico e tattico sotto la guida di coach Mollica e del suo vice Perrone. E non manca la voglia di misurarsi subito con avversari di livello nel pre-season contro la New Virtus Mesagne, poi la trasferta al Paladolmen contro i Lions di Bisceglie, formazione che i valentiniani ritroveranno nel corso del campionato. Nella giornata di mercoledì, invece, nuovo test, questa volta alla Tenso Struttura di Mastro Chicco di Castellaneta contro la New Gen Basket Martina, formazione che lo scorso anno ha vinto i playoff per il salto di categoria e militerà quindi in Serie C. Nel weekend, dal 12 al 13 settembre, sarà la volta del trofeo.

0: Matteo Pinto contro Mola, Monopoli e Adria Bari. Ultimo appuntamento invece il Memorial Stendard di Drago Salvatore il 19 settembre, Palla 2 contro la Pallacanestro Molfetta. Poi si farà sul serio, infatti, in trasferta il 27 settembre contro Civitanova, prima trasferta in campionato una settimana più tardi. Sabato 3 ottobre alle 19 il match contro Corato, un campionato impegnativo anche dal punto di vista logistico in attesa della riapertura del palatifo, ancora chiuso per lavori di ristrutturazione. Complessivamente tra andata e ritorno 7200 km da percorrere, ma a ridurre le distanze ci sarà il calore del tifo biancorosso.
1: Bene, è tutto. Prima di lasciarci però vi ricordo che tra poco avrà inizio a Palazzo Chigi a Roma l'incontro sulla crisi dell'ex Ilva e contestualmente è stato programmato un sit-in, un presidio proprio davanti alla direzione dello stabilimento qui a Taranto. E vi ricordo ancora, dopo il TG, la nostra rubrica di approfondimento, avremo come ospite il sindaco di San Giorgio Ionico e Cosimo Fabiano, col quale parleremo del premio dell'iniziativa ispirata alle cosiddette tagliate, le cave di tufo che sono alle porte di San Giorgio. Grazie a tutti per l'attenzione.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Apriamo una parentesi particolare. Oggi è collegato con noi il sindaco di San Giorgio Ionico, Cosimo Fabiano, al quale diamo il benvenuto. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, direttore, grazie per avermi invitato.
0: E allora, perché abbiamo invitato il sindaco di San Giorgio Ionico? Perché stamattina è stato presentato un evento piuttosto importante, il premio Le Tagghiate. Sindaco, di cosa si tratta? Spieghiamo innanzitutto ai non sangiorgesi cosa sono le tagghiate.
1: Sì, di nuovo grazie per l'invito. Le tagliate sono una vecchia cava tufacea che si trova nella parte orientale del territorio dell'abitato di San Giorgio, quella che guarda, per chi non conosce il territorio, verso la città di Taranto, verso il Mar Piccolo, una vecchia cava tufacea dismessa a metà del secolo scorso, a metà del 1900, e che però per tanti anni, per diversi secoli, è stata un luogo di grande attività e soprattutto un luogo in cui tanti sangiorgesi hanno lavorato per la costruzione della nostra comunità dal punto di vista proprio fisico delle case, e anche hanno ritratto da questo luogo come dire, il reddito per le loro famiglie. Un luogo sicuramente iconico della nostra comunità, che racconta di tante storie, molte belle, alcune meno belle, perché è stato un luogo anche dove c'è stata tanta sofferenza e tanto sudore da parte dei nostri avi.
0: Ecco, e posso dire, per chi non lo sapesse, per chi non le avesse mai viste, che dal punto di vista paesaggistico sono di una bellezza straordinaria i resti di questa cava, con sembianze che cambiano al secondo del cambiare della luce del giorno. È molto suggestivo, ad esempio, visitarle al tramonto. Davvero uno spettacolo paesaggistico molto, molto originale. Sindaco, allora, voi avete istituito un premio intitolato alle tagliate. In che cosa consiste questo premio? E a chi si rivolge?
1: Insomma? Sì, il premio istituito 3 anni fa vuole celebrare tutte le giovani eccellenze pugliesi.

0: nel senso che abbiamo istituito delle diverse classi di concorso, quindi una classe per le attività scientifiche, una per le attività sportive, una per le attività culturali e una anche per chi si impegna nel sociale. Quindi vuole celebrare i tanti giovani pugliesi, le tante eccellenze, e davvero vi posso assicurare, sono tante della nostra terra di Puglia, che poi veicolano il nome della nostra terra, il nome della nostra regione in tante parti del mondo. Quindi noi vogliamo celebrare questi pugliesi che ci onorano con la loro attività in questi vari ambiti, non solo a livello nazionale, ma molte volte anche a livello internazionale.
1: Possiamo già svelare i nomi dei premiati o qualcuno dei nomi dei premiati?
0: No, perché io sono obbligato a tenere riservate le determinazioni, perché i premi vengono conferiti da una apposita commissione indipendente, quindi che è composta da tanti esperti nei vari ambiti di concorso, e che si sono riuniti e hanno stabilito all'interno di tante candidature, tutte ugualmente meritevoli, tutte fatte di tanti giovani con delle grandi potenzialità, con delle grandi capacità. E ovviamente la commissione è stata poi obbligata in qualche modo a sceglierne solamente, chiedo scusa, a sceglierne solamente quelle che ha ritenuto essere le proposte più meritevoli.
1: E allora però diciamo quando si terrà la cerimonia, chi parteciperà poi alla cerimonia? Sappiamo che ci sono nomi importanti.
0: La cerimonia si terrà e noi invitiamo ovviamente tutti i vostri spettatori a venire qui a San Giorgio. Si terrà venerdì prossimo, 11 settembre, con inizio alle ore 20:30. La madrina della serata sarà un'altra grande pugliese, un'altra grande nostra conterranea, essa della provincia di Taranto, che è Mietta, che è stata protagonista assoluta nella serata iniziale. Tutti noi l'abbiamo potuto ammirare nella serata iniziale inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, e che verrà qui, ci onorerà della sua presenza. Sarà non solo la conduttrice della serata, ma che ci farà sentire dal vivo alcuni suoi brani più famosi, tra i quali evidentemente anche la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo, che tutti noi abbiamo apprezzato nell'ultimo mese.
1: Ecco, dove si terrà la cerimonia finale?
0: La cerimonia si terrà proprio all'ingresso del Parco delle Tagliate, che è posto sulla strada provinciale fra San Giorgio e Pulsano. Venendo da Taranto si può facilmente raggiungere, perché ci saranno ovviamente le indicazioni con tutti i volontari che andranno poi a dare informazioni agli automobilisti anche su dove parcheggiare eventualmente le proprie autovetture.
1: Ecco, Sindaco, ho introdotto, grazie al nome di Mietta, insomma, abbiamo toccato il tema dei giochi del Mediterraneo, che hanno offerto finalmente un'immagine diversa di Taranto e della sua provincia. Cosa ci aspettiamo adesso? Lei, come Sindaco di San Giorgio, cosa si aspetta da questa, bella immagine che è stata offerta di Taranto e delle sue bellezze?
0: Ma intanto credo che i giochi siano stati per tutti la conferma che quando le nostre comunità, la nostra terra fa delle cose e crede in quello che fa, riesce a fare delle cose straordinarie. Quindi la prima conferma è che noi non abbiamo niente da rimproverarci, e soprattutto non abbiamo niente da imparare da nessuno. Siamo in grado di essere protagonisti del nostro futuro. Taranto ha avuto la certezza, Taranto e tutta l'area ionica, tutta la nostra terra, che quando riusciamo ad esprimerci compiutamente, siamo in grado di fare delle cose straordinarie. E soprattutto credo che il messaggio più importante è che bisogna avere tanta fiducia, non solo nelle nostre capacità, ma soprattutto nella prospettiva che i giovani di questa terra potranno sicuramente trovare all'interno delle nostre comunità anche le ragioni per restare, perché uno dei temi più in discussione in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, è della emigrazione di tante nostre eccellenze verso altri luoghi, verso altri posti. Sarà anche importante viaggiare, andare all'estero. L'importante però è avere la consapevolezza che si può tornare a Taranto, si può tornare in Puglia e trovare comunque delle grandi soddisfazioni per quello che si vuole fare nei diversi ambiti: sociale, culturale, scientifico, sportivo. Quindi bisogna crederci, è un inno, diciamo, alla consapevolezza dei pugliesi, dei tarantini in questo caso, delle grandi potenzialità che ha la nostra gente e la nostra terra.
1: Ecco, Sindaco, a proposito di questo, i giovani a San Giorgio, anche San Giorgio immaginiamo che soffra della emigrazione giovanile, riesce a farci un punto più preciso di questa situazione a San Giorgio?
0: Guardi, San Giorgio, come tutte le altre piccole e grandi comunità di questa parte della nostra nazione, hanno negli ultimi decenni sempre di più accarezzato l'idea che non si può restare a San Giorgio anche avendo un titolo di studio, anche avendo acquisito delle grandi professionalità. Noi a San Giorgio negli ultimi anni, grazie a un incremento importante dell'area industriale che c'è qui nella parte orientale del nostro territorio, incrementato la presenza di tante aziende, anche importanti, che hanno creato opportunità di lavoro. Voglio menzionarne una per tutte, che non è a San Giorgio, ma è comunque qui a pochi chilometri da San Giorgio: c'è la Leonardo, che è sicuramente una società importante e che proprio di recente ha fatto dei bandi per reclutare degli ingegneri. Voglio dire, l'incremento della presenza di attività aziendali, di imprese che investono sul territorio perché credono in questo territorio, può essere anche quello un veicolo per convincere i giovani che si può restare in questa terra che è stupenda, che è bellissima, che ha delle bellezze naturali straordinarie, e anche realizzare il proprio sogno lavorativo, le proprie aspettative professionali. Noi abbiamo fatto tanto come amministrazione comunale, anche grazie agli incentivi del PNRR, per attrarre in quest'area delle aziende importanti che hanno contribuito anche a dare delle offerte importanti in termini di posti di lavoro.
1: Sindaco, a proposito di lavoro, tra pochissimo a Palazzo Chigi ci saranno i due incontri previsti sulla vicenda Ilva, prima con gli enti locali e poi con le organizzazioni sindacali. Allora le chiederei di vedere insieme a noi il servizio che abbiamo preparato e poi commentiamo insieme questa vicenda dalla quale dipendono le sorti non solo della città di Taranto, ma appunto di tutto il territorio provinciale. Chiederei quindi alla regia di mandare in onda il servizio. 48 ore per conoscere il destino dell'ex Ilva e del suo impatto sociale ed economico su Taranto. Oggi a Palazzo Chigi, prima parte di questa cruciale due giorni. Alle 15.30, primo incontro del governo con gli enti locali. Due ore dopo, alle 17.30, il confronto con i sindacati. Sul tavolo la sorte dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. A rischiare non sono solo i dipendenti diretti, ma almeno 4.000 dell'indotto. Domani invece è attesa la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo, un punto che è diventato terreno di scontro tra associazioni civiche e la Regione. All'ente guidato da Antonio De Caro viene rimproverato di essersi costituita in giudizio, rimettendo alla Corte ogni valutazione che consenta la decarbonizzazione dello stabilimento, una posizione considerata troppo arrendevole dalle associazioni. Ai nostri microfoni il presidente De Caro ha confermato l'obiettivo di uno stabilimento decarbonizzato.
2: L'Ilva è una grande bomba sociale. In questi giorni capiremo dal governo quali sono le intenzioni rispetto a la possibilità di avere un polo industriale decarbonizzato con i forni elettrici rispetto alla possibilità di fare ulteriori investimenti. Per Taranto, come ho detto il giorno in cui si sono chiusi i giochi, si apre anche una nuova stagione. C'è stata una luce nuova.

0: è arrivata a Taranto e quella luce non la dobbiamo spegnere, tant'è vero che il giorno della chiusura dei giochi abbiamo presentato come regione insieme al comune un progetto che riguarda il centro storico, la riqualificazione del centro storico, l'attivazione di attività economiche, il ripopolamento del centro storico che negli anni si è spopolato.
1: Sindaco, allora, sono ore cruciali per il destino di uno stabilimento.

0: le imprese dell'indotto. Come pensa che si possa uscire da questo vicolo dal quale, nel quale finora non si riesce a intravedere la luce?
1: Direttore, se io avessi come dire, un'idea di come uscire da questo vicolo cieco, probabilmente dovrei essere oggi a Palazzo Chigi a parlare con i sindacati.
0: È di buon auspicio allora.
1: Allora, l'auspicio, come tutti noi pugliesi, come tutti noi abitanti di questa parte della regione, della provincia di Taranto, San Giorgio, insieme a tante altre comunità, oltre alla città di Taranto, ha tante famiglie che sono comunque direttamente o indirettamente collegate ai destini di questo grande stabilimento. Il tema di come raccordare il diritto al lavoro, quindi ad avere anche dal punto di vista sociale una dignità, non solo dal punto di vista economico, ma il lavoro sappiamo bene che non è solamente una fonte di reddito, è anche uno strumento per accrescere la dignità delle persone, dei cittadini. Il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono entrambi diritti, dico una frase fatta, costituzionalmente garantiti, a cui tutti quanti dobbiamo porre la massima attenzione. Adesso ci sono queste questioni legate alla sentenza dei giudici di Milano, che domani avrà un'altra, per cui domani ci sarà un altro passaggio fondamentale, vedremo quale sarà l'esito di questo ricorso, e comunque non credo che, indipendentemente dal pronunciamento di domani, la situazione possa essere possa trovare nel breve termine una composizione come tutti quanti noi auspichiamo che possa esserci. Certo è che rinunciare a priori alla presenza di una grande fabbrica come l'Ilva di Taranto, pur comprendendo benissimo le ragioni di chi afferma che quello stabilimento sia stato o che sia ancora comunque fonte di danni ambientali e quindi danni anche alla salute dei cittadini, è un qualcosa a cui né io né lei probabilmente in così poco tempo riusciremo a dare una risposta. L'auspicio è che si possano trovare delle condizioni per tenere insieme il diritto alla salute, che va difeso in tutte le sue componenti, e il diritto ad avere uno stabilimento che sia posto nelle condizioni di non inquinare e quindi di non essere dannoso per la salute dei cittadini. Non so effettivamente se la decarbonizzazione, così come è stato detto negli ultimi anni, se lo spegnimento dell'aria a caldo possa essere un primo passo. Molti dicono che lo spegnimento dell'aria a caldo in verità rappresenterebbe, come dire, una sorta di pietra tombale sull'intero stabilimento, con la conseguenza di perdere decine di migliaia di posti di lavoro. Vedremo cosa verrà fuori dal tavolo indetto oggi presso il Palazzo Chigi. So che sono presenti vari componenti, non solo dei sindacati, ma anche degli enti locali. Quindi siamo tutti fiduciosi che da parte del governo, da parte degli enti locali, da parte dei sindacati, ma anche da parte degli imprenditori che ci auguriamo possano avvicinarsi a subentrare nella proprietà dello stabilimento, si trovi un filo conduttore che possa, medio termine, quindi da qui a qualche anno, arrivare a trovare una soluzione che possa tenere insieme tutte queste componenti.
0: Grazie.
1: Certo,
0: sì, prego. Concluda.
1: Certo,
0: concluda.
1: Che probabilmente non si può pensare nel lungo termine che Taranto e la sua provincia possono continuare a vivere solo di grande impresa, di Ilva. Ecco, questo probabilmente è il messaggio che deve passare, a cui tutti dobbiamo mettere quanto prima mano per creare le alternative.
0: Grazie, grazie Sindaco.

Fabiano, primo cittadino di San Giorgio Ionico, per la sua partecipazione alla nostra rubrica di approfondimento. Quindi grazie Sindaco e grazie a voi che ci avete seguito.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
3: 2 settimane o 5 minuti?
4: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
5: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
4: Ma, signor Rockwell...
5: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
4: Oh. Non credo che si renda conto della situazione, signore.
5: Hai appena detto?
4: Scusi, signore.
5: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
6: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
7: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
6: $18 miliardi, signore.
8: C'è qualche altra brutta notizia?
9: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
8: Cazzo. È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
5: Adesso, cazzo, andiamo.
9: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
5: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
10: Ma è successo.
5: Madre natura ama vincere.
11: Tu salverai il mondo.
8: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
9: Sta bene, signor Presidente?
5: Signor Presidente?
8: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
5: Cazzo! Scriviamo la storia.
9: La conoscono già, la storia.
5: Conoscono i fatti. La storia...
9: Cazzo!
5: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così!
8: Bang, bang, bang!
9: Woo! Woo!
5: Bella sensazione, vero? Bravissima.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
12: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
13: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero.

Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, End of Silence, il nuovo singolo di Silvia Salemi, che con piacere abbiamo in diretta con noi questa sera sulla nostra emittente. Silvia, benvenuta.
1: Ciao, grazie di questa ospitalità.
0: Allora, nuovo singolo per te, però sono 30 anni di carriera, mamma mia, che poi non sono un punto d'arrivo, diciamo un punto di partenza, un po' un inizio, perché c'è questo nuovo singolo, un album che arriverà penso a settembre, c'è anche un tour, Silvia?
1: Sì, c'è un album in preparazione, c'è sicuramente l'avventura anche estiva, che è sempre un momento importante di confronto con il pubblico, e c'è in arrivo anche uno spettacolo teatrale che partirà appunto i primi di settembre, poi spazierà per tutti i teatri, per cui diciamo che con questo trentennale ci siamo fatti un bel regalo.
0: Bene, tu non sei però solo cantautrice, perché negli anni ti abbiamo amata come conduttrice radiofonica, in TV, come scrittrice, ma questa tua versatilità è stata una necessità di esprimerti oppure un'evoluzione naturale, Silvia?
1: Ma è tutte e due le cose. Diciamo che alla fine è sempre un modo per stare con il pubblico, è sempre un modo per arrivare alle persone. Facendo la conduzione radiofonica evidentemente lo fai un po' di lato, no? Perché magari presenti altri artisti, racconti altre canzoni, altre realtà, quindi è anche un modo di stare diversamente con il pubblico, non come protagonisti, e questo è molto bello. La scrittura è un'esigenza personale, quindi non avrei potuto fare diversamente.
0: Senti, ma poi in realtà fare radio ti ha aiutato un po' a capire cosa vuole il pubblico quando tu scrivi una canzone?
1: In realtà no, perché ogni volta che arriva una canzone è una novità e poi il pubblico impara ad amarla, quindi secondo me l'artista deve fare il suo, sperando che nella sua autenticità, nel messaggio che dà, nel sound che propone, arriva al pubblico. Però secondo me non si può fare un discorso di gusti del pubblico, perché comunque i gusti cambiano.
0: Bene, abbiamo con noi Silvia Salemi, End of Silence, la nuova canzone che sentiremo poi in chiusura anche della nostra piccola chiacchierata. Senti Silvia, io lo devo fare questo riferimento al 1997 a casa di Luca, che compie quasi 30 anni, questa tua canzone, però è ancora freschissima, praticamente è un vero e proprio inno generazionale in pratica.
1: Sì, a casa di Luca ha acquisito negli anni questa significazione di manifesto generazionale, un po' perché all'epoca ha anticipato i tempi, parlava dell'era delle immagini. Adesso se la vai a rileggere, quando dice l'epoca del tun tun cha, patu patum cha,

0: stordito il cuore, ti parla dell'intelligenza artificiale, perché l'inventiva, le idee, le parole, abbiamo perso l'inventiva, abbiamo perso le idee, abbiamo perso le parole, perché ci siamo affidati un po' all'intelligenza artificiale. Quindi alla fine è una canzone che rimane attuale, devo dire è una grande fortuna poterla avere scritta e portata e presentata al pubblico.
1: Bene, doveroso riferimento a questo tuo grande successo. Senti, ma tu come vedi il panorama musicale attuale, che poi è dominato un po' dallo streaming, dai social, rispetto un po' a quando hai iniziato?
0: Allora, lo vedo molto veloce. Mi preoccupa la velocità, che poi è la velocità dei nostri tempi. Però le canzoni hanno bisogno di un tempo, hanno bisogno di stratificarsi sotto la pelle, hanno bisogno di diventare appunto canzone generazionale, come accadeva per le canzoni di Battisti, come accadeva per le canzoni dei grandi cantautori, no? Tu avevi il tempo di stratificare una canzone nel tuo ricordo, abbinarla a delle situazioni, a delle stagioni della vita. Adesso il pezzo, se dura un mese, due mesi, è già tanto, quindi... l'unica cosa, ecco, se posso dire, dei nostri tempi è questa velocità, questo modo di fare usa e getta la musica, no? E questo ci riguarda evidentemente tutti, non è una cosa di un artista o di un altro artista, certo. Non è una colpa, è un fatto assolutamente generazionale e storico.
1: Bene, allora Silvia, parliamo di questa tua nuova canzone, adesso End of Silence, scritta da te, prodotta da Francesco Tosoni, che poi va a anticipare questo lavoro più ampio che uscirà appunto a settembre. Beh, questa canzone che poi ha una genesi particolare, perché è segnata nell'intimo appunto dalla vicenda di una malattia di una persona poi a te cara, e devo dire che, insomma, il tumore, parliamo di questo male incredibile che ha segnato la nostra epoca, devo dire oggi ci sono dei progressi straordinari. La ricerca, i risultati anche della diagnosi precoce, l'importanza anche della prevenzione. Ancora una volta la musica, grazie anche a te, diventa questo straordinario mezzo di comunicazione, cioè far capire un po' a tutti che il cancro, grazie alla ricerca e all'innovazione, è un tema di cui oggi si può parlare in termini, insomma, e anche con una maggiore speranza per il futuro, insomma, e questo è molto importante, Silvia.
0: Hai centrato esattamente il senso di End of Silence, è una canzone per me che esisteva da tanto tempo, e d'altronde quello che mi ha toccato personalmente affonda le radici nella mia infanzia, perché mia sorella è andata via quando ero piccolissima. Però queste cose non ti lasciano mai, quel silenzio che avvolge la scomparsa di una persona che non c'è più per una malattia, e il silenzio che avvolge la persona che la vive, i familiari che accompagnano il percorso, e comunque tutte le volte che si scopre di essere investiti da questo bruttissimo male chiamato cancro, perché ha questo nome e chiamiamolo col suo nome, come tu ben dicevi. Però oggi ci sono effettivamente, da una parte con la prevenzione, che certamente è la più importante via di salvezza, ma soprattutto con la ricerca. Ecco perché oggi ho trovato il coraggio di parlarne, perché per me non è un tema di attualità, di un qualcosa che mi ha toccato oggi, ma è di attualità sempre, purtroppo. Quindi ho aspettato che per me finisse il mio silenzio personale, quindi che riuscissi a parlarne, a mettere fuori questa tematica senza richiamare al pietismo, che è una cosa che non mi sarei mai perdonata, e dall'altra parte avere delle cose belle da dire, cioè c'è una speranza, la ricerca sta facendo dei passi da gigante, possiamo dare speranza. Infatti nella canzone, se ascolti le parole, peraltro non si fa mai riferimento alla malattia, ma rimane sempre una canzone molto a pelo d'acqua, molto rispettosa, certo, molto radiofonica, certo. Potrebbe essere una canzone di un amore finito, si parla di speranza.
1: Di speranza. Senti, il titolo è in inglese, ma diciamo che il cuore del brano parla in italiano. Come mai questa scelta, questo contrasto?
0: Beh, allora, io sono stata in silenzio quando ero una bambina, dopo la dipartita di mia sorella sono rimasta in silenzio per 4 anni, una cosa che ho raccontato già in un romanzo che si chiama La voce nel cassetto, e ho sempre un po' scritto le mie canzoni prima in inglese e poi le ho tradotte in italiano, no? L'inglese spesso mi aiuta a dire delle cose che in italiano non riuscirei neanche a pronunciare, e la fine del silenzio mi sembrava troppo drammatica. Certo, la traduzione è quella, però sentendolo in un'altra lingua mi è più soft, mi è più soffice il significato.
1: Bene, allora Silvia Salemi con noi, End of Silence, la sentiremo tra pochissimo.

0: Silvia, insomma, 30 anni di carriera, domanda per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, ma dopo 30 anni hai ancora un sogno chiuso in un cassetto che vorresti aprire?
1: Ne ho tantissimi di sogni e ho tanti cassetti pieni di cose. Certo, oggi si guarda anche i figli a vedere realizzare loro, quindi forse il mio sogno più importante è vedere loro che stanno bene, che si realizzino e vedere la loro lunga vita dispiegarsi e volare alte.
0: Bene, allora noi auguriamo naturalmente a Silvia ancora tanta grande musica, attendiamo anche questo lavoro ampio che uscirà a settembre, per adesso ci godiamo questa nuova canzone, si chiama End of Silence, che andiamo naturalmente a riascoltare in chiusura di questa piccola chiacchierata con Silvia Salemi. Grazie Silvia.
1: Piccola ma intensa, grazie a voi.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Ci divertiamo, il nuovo singolo degli Agent Fishering Manitoba, che abbiamo insomma con piacere questa sera con noi, questa bella formazione fiorentina, poi tra l'altro, e a rappresentarla c'è Ruggero. Ruggero, benvenuto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Paolo, grazie mille.
0: Allora, Agent, bella formazione, dicevo, con questa canzone Ci divertiamo, che stiamo programmando in questo periodo. Abbiamo sentito un minutino in apertura, poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Siete in cinque, Ruggero?
1: Noi siamo in cinque, sì.
0: Chi siete? Chi siete?
1: Allora, faccio nomi e cognomi.
0: Bene, vai.
1: Io sono Ruggero Spagnoli, nel gruppo suono il basso. Poi abbiamo Edoardo Nativi alla voce, John Livon alle tastiere, Enrico Magrini alla batteria e Gabriele Fabbri alla chitarra.
0: Allora, vi siete conosciuti al liceo, se non sbaglio, al liceo musicale Dante di Firenze nel 2021, e avete iniziato a suonare insieme nel 2023, un po' per passione, no? Per mettere un po' in musica le vostre idee. Senti, com'è stato passare un po' da quello che è il suonare un po' per passione a formare poi una band vera e propria nel 2023? Ruggero, com'è stato questo passaggio?
1: Ma diciamo che è un passaggio continuo, no? Cioè cercare di essere sempre il più professionali possibili, però allo stesso tempo mantenere la passione che uno ha all'inizio, quando fa le cose anche un po' per gioco, no? Quindi un gioco molto professionale è anche il modo per mantenere la voglia attiva di voler fare, di volersi migliorare.
0: Senti, Agent, questo nome particolare, insomma, perché, come mai questa scelta e cosa significa naturalmente per voi questo nome?
1: Allora, il nome molto semplicemente è un acronimo delle iniziali dei nostri nomi, e ci sono delle iniziali che non tornano, ma semplicemente perché ci sono dei ragazzi che durante il percorso ci hanno abbandonato, quindi ce ne sono entrati di nuovi. Insomma, la variazione

0: la formazione ha subito dei cambiamenti, però ecco, questo è in succo il significato del nome.
1: Allora, con noi abbiamo in diretta Ruggero Spagnoli per questa bella formazione fiorentina, Lee Agent Featuring Manitoba. Ci divertiamo, anzi, è il titolo di questa canzone che poi risentiremo tra pochissimo. Allora, senti, Ruggero, vi definite una band pop rock, no? Però devo dire, ho letto un po' che le vostre influenze spaziano dal funk al rock alternativo. Qual è il vostro processo creativo collettivo?
0: Allora, guarda, noi quando scriviamo una canzone diciamo che ogni canzone fa un suo corso, no? Molto spesso parte da un giro di accordi, poi qualcuno ci mette un testo, arriva sempre quel momento della canzone in cui la canzone viene affrontata da tutti quanti insieme, quindi magari c'è un momento in cui la lavoriamo più da un punto di vista di arrangiamento e allora lì c'è un lavoro proprio di band dove la suoniamo tutti insieme per dargli, diciamo, l'ultima veste, una struttura, ecco.
1: Beh, diciamo che voi, insomma, avete un bel carico di esperienza anche dal vivo, perché dal 2023 vi siete esibiti su oltre 50 palchi tra i più rilevanti della Toscana e non solo, vero Ruggero? Poi svariati festival, tra più importanti locali, insomma, Magazzini Generali, Viper Theater. C'è un posto, un concerto che portate particolarmente nel cuore, che avete, insomma, dato maggiore importanza e che ricordate con piacere?
0: È stato molto bello questo capodanno che abbiamo avuto l'opportunità di suonare prima di Daniele Silvestri qui a Scandicci, ma forse anche un'altra esperienza che ci è rimasta nel cuore è quando siamo andati in Germania per l'emergenza contest. Quella è stata una situazione sicuramente per noi assurda, è stata bellissima perché ritrovarsi in situazioni così professionali in mezzo a festival fuori dall'Italia per noi è abbastanza assurdo, quindi ritrovarsi in quelle situazioni è stato veramente appagante.
1: Senti Ruggero, com'è fare musica emergente oggi a Firenze? Insomma, sentite un po' il supporto della città?
0: Sì, la sentiamo tanto, poi siamo in tanti musicisti a Firenze, abbiamo tantissimi amici, siamo una cerchia bella grossa di musicisti, quindi ti posso anche dire che c'è un panorama abbastanza fervido e quindi niente, c'è tanta passione per la musica, tante persone che apprezzano soprattutto, ecco.
1: Allora, c'è questa bella collaborazione con i Manitoba che, insomma, fanno parte di questo singolo. Sono stati importanti loro per la realizzazione di questa canzone. Ci divertiamo. E soprattutto, com'è nata questa collaborazione, Ruggero?
0: Ah beh, loro sono stati sicuramente fondamentali, anche perché ora te la racconto brevemente. Noi stavamo registrando il nostro EP che uscirà tra poco e abbiamo incontrato in studio loro e Manitoba. Noi li conoscevamo di già perché diciamo che a Firenze, essendo venuti anche dal mondo dei talent in TV, loro erano già conosciuti. Ci hanno fatto sentire questo pezzo che avevano scritto anni fa e che non avevano assolutamente intenzione di far uscire, e noi abbiamo detto: raga, ma questa è una bomba, facciamolo. E allora Edo poi ha ricantato le strofe, noi abbiamo risuonato la strumentale e è venuta la bomba che stiamo ascoltando, ecco.
1: Bene, allora prossimi mesi Ruggero sicuramente promozione di questa canzone, poi mi hai parlato di questo EP che uscirà tra pochissimo, mi dicevi Ruggero?
0: Sì, faremo tra l'altro anche un release party, ora ne approfitto, faremo l'8 maggio al Viper Theater presso l'Hotel di Firenze, faremo un release party dove suoneremo appunto l'EP nuovo, in più ci saranno ospiti come Marco Cocci, Manitoba appunto, e quindi niente, faremo questa grande festa a Firenze per riunirsi tutti, ballare e cantare insieme, ecco, non vediamo l'ora.
1: Bene, promozione, poi tanto live, e per chiudere Ruggero, un sogno degli Agent.
0: Ah, il sogno nostro è molto semplice, vivere di questo, riuscire a permettersi di fare questo che ci piace soprattutto e che ci fa stare bene, che ci fa tanta voglia di fare, tanta voglia di farsi conoscere, di arrivare alle persone.
1: Allora, naturalmente vi auguriamo tutto quello che tu ci hai detto, ma soprattutto tanto live, tanto contatto col pubblico, importantissimo per una formazione come la vostra fiorentina. Noi abbiamo avuto gli Agent con noi a rappresentare questo bel gruppo c'è stato Ruggero Spagnoli, featuring Manitoba, il singolo che va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. La canzone si chiama Ci divertiamo. Grazie Ruggero.
0: Grazie a voi.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella TV, dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Stare con

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica?

0: cuore. Non ho mai avuto un'amica del cuore.
1: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
0: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
1: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
1: Dayuna!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
0: Non ci credo.
4: Avanti, andiamo.
5: Aspetta, cosa?

0: ci amo.
1: È reale! Sì! Woo!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai!
5: Reggetevi forte!
1: Noi andiamo a casa!
2: No, quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane!
4: Modalità cane?
3: Oh no! Ro, sei lì dentro, bello?
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
8: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
9: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
10: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
9: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucco o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Hernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Hernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso

0: decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema, dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urbana Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 centimetri cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 centimetri cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Pop-up. Pop-up.
0: Musica e notizie. Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente, di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene, infatti, ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. I primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrer, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso, ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto. Praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro

0: futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizia SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
1: Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buonasera, edizione straordinaria del nostro telegiornale per aggiornarvi sugli incontri a Palazzo Chigi dove è stata affrontata la crisi dell'ex Ilva. Dunque, il primo incontro tra governo e enti territoriali, quindi comune, provincia, regione, ha dato questo esito. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha proposto l'istituzione di un tavolo permanente su Taranto, un tavolo sul modello di quello già istituito per la Terra dei Fuochi o di quello utilizzato per realizzare le opere del Giubileo. Il sottosegretario Mantovano ha detto che bisogna evitare la frammentazione degli interventi e affrontare il futuro dell'area di Taranto attraverso un disegno di insieme. La convocazione del tavolo, ha assicurato Mantovano, potrebbe essere avviata già nei prossimi giorni. E al di là della decisione della Corte d'Appello e delle conseguenze che avrà della Corte d'Appello di Milano e delle conseguenze che avrà sulla occupazione, quella del governo, ha continuato il sottosegretario Mantovano, non è una prospettiva di rassegnazione, ma di rilancio e gestione della transizione attraverso appunto una visione di insieme che non guardi solo all'Ilva, ma all'intera area di Taranto. È collegato con noi il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che ha partecipato all'incontro. Buonasera, sindaco.
1: Buonasera direttore, buonasera a tutti coloro che ci seguono. Sostanzialmente ha rappresentato quella che è stata Ma si sente una musica di sottofondo, mi sentite?
0: Noi la sentiamo bene, sindaco.
1: Ok, ora è stata sospesa. Okay. Dicevo, sostanzialmente rappresentato quanto è avvenuto quest'oggi a Palazzo Chigi. C'è un aspetto che ritengo particolarmente positivo, è stata accolta la nostra proposta di organizzare un tavolo di confronto alla presenza di più ministeri, perché parliamo di un tema che riguarda la nostra comunità, che non è soltanto legato alle attività produttive, certamente anche quelle, ma c'è un tema che riguarda la sanità, che riguarda l'ambiente, che riguarda altri ministeri quali il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Università e Ricerca, il Ministero della Difesa, perché pensiamo che Taranto non possa essere trattata in maniera singola, ma c'è la necessità di mettere insieme tutte le parti per affrontare un tema che è certamente di carattere nazionale, ma che riguarda il territorio da più aspetti. E è stato fissato appunto, è stato concordato di portare avanti questo tavolo permanente per i vari aspetti, fissando poi dei tavoli tecnici che riguardino appunto ogni circostanza. Abbiamo chiesto di puntare a un provvedimento che possa revocare i 2.500 licenziamenti avanzati

0: che ci sono stati comunicati la settimana scorsa, e poi un'attenzione particolare a quella che è la gara in essere, perché diventa importante capire qual è il modello di industria che si pensa per Taranto e soprattutto a quelli che sono gli investimenti che si potranno fare tanto nelle aree messe a disposizione, 170 ettari proposti dal ministro Urso, 30 dei quali da bonificare, cosa per la quale abbiamo chiesto anche al governo di attivarsi in tempi certi, ma poi quegli investimenti necessari a caratterizzare il nostro territorio dal punto di vista, diciamo, di altre economie, quindi un altro sviluppo che certamente possiamo mettere a disposizione a partire dall'attività del porto, in linea con il piano Mattei che lo stesso governo ha avanzato, passando per quello che può essere il momento di sviluppo che può generare l'università insieme alla ricerca, e poi ancora investimenti che possono caratterizzare economie quali quelle del turismo.
1: Ecco,
0: siamo di recentemente appunto passati da un momento bellissimo che ha caratterizzato la nostra comunità con i giochi del Mediterraneo, e quindi un'attenzione particolare allo sport grazie all'impiantistica sportiva di cui ormai possiamo vantarci.
1: Sindaco, ma come valuta questo incontro? È fiducioso o comunque si tratta di un ulteriore incontro interlocutorio? Si è trattato di un ulteriore incontro interlocutorio?
0: Direttore, devo essere fiducioso per il bene della nostra comunità, ma soprattutto perché finalmente, ecco, ci siamo spostati su un tavolo che ha competenze diverse e, ecco, ho chiuso l'intervento puntando sui tempi certi, ma soprattutto contenuti, perché non abbiamo tempo ancora per affrontare questi temi.
1: Sindaco, leggo una dichiarazione del Presidente della Regione Antonio De Caro, il quale appunto dice che avete proposto Taranto come zona di accelerazione per la produzione industriale sulla base di normative europee che appunto consentono di individuare nei 27 Paesi membri almeno un'area di accelerazione industriale che gode ovviamente di vantaggi fiscali e benefici per incentivare gli investimenti. Conferma questo?
0: Sì, è così. Il Presidente De Caro, che conosce bene l'argomento, vista la sua precedente esperienza in Europa, ha avanzato questa proposta che è stata recepita dal Ministro Urso in riferimento all'area di Taranto e Brindisi, e quindi questo sistema dovrebbe snellire le procedure finalizzate alle autorizzazioni.
1: Grazie Sindaco, ma della trattativa abbiamo qualche notizia, qualche novità?
0: No, purtroppo no, è stata una delle mie domande, sarebbe importante conoscere in maniera più dettagliata quelle che sono le proposte relative alla gara. Non abbiamo avuto risposte, ma immagino che il governo, in particolare il MIMIT, stia facendo valutazioni su quelle che sono anche le attività che le stesse proposte, quindi le stesse corrette, vorranno mettere in campo, tanto Jindal quanto gli acciaieri italiani, ma immagino che stiano aspettando l'espressione della Corte d'Appello. Sappiamo che è stato avanzato un...
1: E quindi domani sarà un'altra giornata importante, esatto, per capire, esatto, come si muoverà la Corte d'Appello, quale pronunciamento ci sarà, se ci sarà domani ovviamente il pronunciamento della Corte d'Appello. Grazie Sindaco per questa sua partecipazione, e avremo modo sicuramente di risentirci per gli aggiornamenti sulla vicenda Ilva.
0: Grazie a voi direttore, buona continuazione di serata.
1: Grazie. Ed è ancora in corso l'incontro, sempre a Palazzo Chigi, con i sindacati. Nel pomeriggio, proprio contestualmente all'inizio degli incontri nella sede della Presidenza del Consiglio, c'è stato un sit-in, un presidio dei lavoratori davanti alla direzione dell'Ilva. Prego la regia di mandare in onda le immagini che abbiamo di questo presidio. Gli operai, i lavoratori sono saliti su uno dei ponti che sono sulla statale, ecco, con bandiere fumogeni, e dal loro punto di vista appunto è stata una giornata di attesa, non solo per loro ovviamente, però voglio dire il loro futuro lavoro.

0: operativo è messo in dubbio e quindi è comprensibile che questi lavoratori stiano vivendo con apprensione questi momenti decisivi per la sorte dello stabilimento siderurgico di Taranto. E a proposito dei sindacati, abbiamo una dichiarazione di Michele De Palma, segretario generale della FIUM CGIL, che dice: abbiamo proposto il piano di decarbonizzazione, garanzie occupazionali e un piano sanitario che permetta di mettere in sicurezza lavoratori e cittadini. Ma abbiamo anche una videodichiarazione di Ferdinando Uliano, che è il segretario generale della FIUM CISL. Prego Piero Caffio dalla regia di mandare in onda la dichiarazione di Uliano, Ferdinando Uliano.
1: Segretario, soluzione ad oggi ancora non c'è. Grazie.
2: Noi vediamo il gioco scaricabarile, cioè gettare la spugna dalle dichiarazioni che abbiamo visto dagli enti locali. Per noi il governo deve prendere delle decisioni chiare oggi, bloccare i licenziamenti, siamo a quota 4.200 nell'indotto, quindi bloccare i licenziamenti, garantire gli ammortizzatori, garantire il reddito ai lavoratori e soprattutto garantire la continuità produttiva. È inaccettabile che si predispongano tutti gli interventi necessari per chiudere l'impianto più importante d'Europa. Questa cosa per noi è inaccettabile, è una decisione politica quella che viene assunta di chiudere lo stabilimento, di chiudere le possibilità di intervenire sull'area a caldo e poi costruire il percorso di decarbonizzazione. Questo noi non lo accettiamo e quindi siamo disposti fin da subito a mettere in atto delle iniziative, perché questa cosa non è degna rispetto ai lavoratori che stanno subendo gli effetti di questa situazione che si trascina ormai da più di 15 anni.
3: A che iniziative state pensando?
2: Iniziative che concorderemo con i lavoratori, iniziative di sciopero, perché si sta pensando di fare un provvedimento per la terra dei fuochi, ma i fuochi ve l'appiceranno i lavoratori in una situazione in cui stanno illudendo che ci sono proposte per 17.000 persone, ma stiamo scherzando? Cioè stanno facendo dire ai lavoratori, stanno almeno i messaggi che escono oggi, è che tutto tranquillo, vi troviamo un buon posto, è un posto con il salario garantito, c'è per tutti, ma di che stiamo dicendo? Cioè, se chiude l'impianto con un contraccolpo che stiamo vedendo oggi già nell'indotto. Quindi dopo i 4.200 probabilmente arriveremo a 7.000 esuberi nelle aree indirette, si aggiungeranno altri 10.000 con una gestione di cassa integrazione, con qualche presidio per quanto riguarda la salvaguardia di impianti, ma questa è la prospettiva che si sta definendo. E questo il governo non può permetterselo di fronte al paese. Avevano la possibilità di risolvere la crisi industriale più grave, oggi stanno decretando.
0: E intanto, proprio mentre erano in corso gli incontri, è arrivata la notizia da parte di AIGI della sospensione delle procedure di licenziamento per 2.500 lavoratori, annuncio che era stato fatto proprio alla vigilia dell'incontro, e su questo c'è da registrare la dichiarazione di Mino Di Noi, che è il presidente della Confederazione delle Associazioni Europee di Professionisti e Imprese, il quale dice: sospendere i licenziamenti era un atto di apertura verso il governo, perché comunque, questa è la dichiarazione, credo il passaggio più rilevante, l'obiettivo non era licenziare, ma quello di far arrivare il grido d'allarme di preoccupazione sociale. Ma intanto c'è anche la dichiarazione del presidente della provincia, Gianfranco Palmisano, che ha partecipato all'incontro. Palmisano dice: salute e lavoro sono le nostre stelle polari. Oggi vogliamo essere ottimisti, ma con la consapevolezza che dalle parole bisogna passare rapidamente ai fatti. E una dichiarazione arriva anche dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a proposito delle prospettive dello stabilimento siderurgico. Se non c'è una cordata che compra, dice Orsini, lo stabilimento chiude. Cominciamo a tenere aperto quello che c'è, dice il presidente Orsini, per poi fare in modo che l'aria a freddo, per poi fare in modo che l'aria a caldo possa comunque continuare successivamente. Federacciai, credo, dice Orsini, che abbia messo in piedi una cordata seria. In Italia serve l'acciaio, il settore è strategico ed è fondamentale per il nostro paese. Bene, non si è ancora concluso l'incontro con i sindacati, vi abbiamo dato comunque le informazioni essenziali. Per il momento è tutto e grazie per l'attenzione.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 48 ore per conoscere il destino dell'ex Ilva e del suo impatto sociale ed economico su Taranto. Oggi a Palazzo Chigi, prima parte di questa cruciale due giorni. Alle 15.30, primo incontro del governo con gli enti locali. Due ore dopo, alle 17.30, il confronto con i sindacati. Sul tavolo la sorte dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. A rischiare non sono solo i dipendenti diretti, ma almeno 4.000 dell'indotto. Domani invece è attesa la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo, un punto che è diventato terreno di scontro tra associazioni civiche e la Regione. All'ente guidato da Antonio De Caro viene rimproverato di essersi costituita in giudizio rimettendo alla Corte ogni valutazione che consenta la decarbonizzazione dello stabilimento, una posizione considerata troppo arrendevole dalle associazioni. Ai nostri microfoni il presidente De Caro ha confermato l'obiettivo di uno stabilimento decarbonizzato.
3: L'Ilva è una grande bomba sociale. Questi giorni capiremo dal governo quali sono le intenzioni rispetto a la possibilità di avere un polo industriale decarbonizzato con i forni elettrici rispetto alla possibilità di fare ulteriori investimenti. Per Taranto, come ho detto il giorno in cui si sono chiusi i giochi, si apre anche una nuova stagione. C'è stata una luce nuova che è arrivata a Taranto e quella luce non la dobbiamo spegnere, tant'è vero che il giorno della chiusura dei giochi abbiamo presentato come Regione insieme al Comune un progetto che riguarda il centro storico, la riqualificazione del centro storico, l'attivazione di attività economiche, il ripopolamento del centro storico che negli anni si è spopolato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: A Palazzo Chigi sarà ascoltata dapprima la voce delle istituzioni, quella del Comune di Taranto innanzitutto. Il sindaco Bitetti chiede che si arrivi finalmente a decidere.
4: Noi andiamo con la stessa determinazione di sempre, puntando a difendere il territorio in maniera determinata. Non è una sorpresa per noi, i licenziamenti annunciati sono la conseguenza di mancate decisioni che non sono state prese ma rinviate, e chiaramente oltre all'indotto c'è la questione dei lavoratori diretti. Resta il fatto che c'è un problema di politica industriale che è in capo al governo, che deve assumersi la responsabilità e l'onere di risolvere un problema di un territorio che ha dato tanto, ha dato in tutti i termini, sì, probabilmente anche ricevuto, ma oggi è un problema che non è più rinviabile, c'è una gara in corso, va definita in un modo o nell'altro, ma soprattutto puntare a quelli che sono gli investimenti che il governo può garantire per favorire processi di sviluppo.
2: L'onorevole Dario Iaia, dal suo canto, ricorda come il no alla nave rigassificatrice abbia compromesso un esito positivo della vertenza.
5: La situazione è una situazione grave, ovviamente il governo c'è, continua a seguire con grande attenzione il dossier Ilva dopo aver seguito e finanziato i giochi del Mediterraneo. Oggi mi colpisce la meraviglia di chi si stupisce che siano partite le lettere di licenziamento per 2.500 dipendenti dell'indotto. Si sarebbero dovuti stupire nel momento in cui noi abbiamo fatto come governo la proposta della installazione di una nave rigassificatrice qui a Taranto per poter alimentare gli impianti di ERAI e quindi forni elettrici, e si è detto no, così come si è detto no a tutte le proposte di industrializzazione ed anche di decarbonizzazione che sono state formulate da parte del governo.
2: Questa invece è l'opinione dell'onorevole Dario Iaia sulla proposta del ministro Abodi di fare di Taranto un centro di preparazione olimpica.
5: Certamente si può andare oltre l'Ilva, ma bisogna comunque rimanere con i piedi per terra, nel senso che le alternative devono consentirci di assorbire una forza lavoro che al momento è pari o superiore a 15.000 unità. E la proposta del ministro Abodi è una grande idea che può essere realizzata a Taranto, perché i giochi del Mediterraneo non devono rimanere una parentesi nell'ambito della vita della città e del territorio, ma devono rappresentare un'occasione di rilancio e di sviluppo sia economico che sportivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: era nella pattuglia dei parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti a Taranto nel 2018. Era il tempo in cui i pentastellati promettevano la chiusura dell'Ilva prima di andare a sbattere sulle proprie responsabilità di governo. Ora l'opinione di Giampaolo Cassese è un'altra. Sono trascorsi anni e cambiate le situazioni e se la chiusura dell'Ilva anni fa poteva rappresentare una protezione per Taranto, oggi la fine dello stabilimento potrebbe non rappresentare più quella protezione. Cassese lo ha spiegato nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
6: Ho sempre detto, se un'azienda inquina, ammala e uccide, va chiusa. C'è poco da fare, perché nessun posto di lavoro vale una vita umana o vale vite umane. Dal 2018 sono cambiate diverse cose, perché innanzitutto proprio nel 2018 si avviò l'attuazione del piano ambientale. Questo piano nel 2018 inizia la sua attuazione. Ricorderete ad esempio la copertura dei parchi minerari, che è stato il primo degli interventi visibile, ma in realtà ci sono tutta una serie di altri interventi meno visibili ma anche più importanti, ovvero diciamo i nastri trasportatori oltre 100 chilometri, i filtri Meros. Attraverso quegli investimenti, quasi 2 miliardi di euro di investimenti in tecnologie per ridurre le emissioni, i dati sono completamente cambiati. Parlo dei dati ambientali, abbiamo un sistema di monitoraggio tra i più avanzati in Italia che ci consegnano ormai da anni una situazione del tutto mutata. E attenzione, io conosco quali sono le critiche dei cittadini, di alcuni cittadini che dicono sì, ma perché siamo a ridotta produzione? In realtà non è solo per quello, tant'è che in questi ultimi anni ci sono state delle punte di produzione anche di 3 milioni e 7 o 4 milioni di tonnellate e i dati sono rimasti invariati, ovvero ben al di sotto di ogni limite, parlo per qualsiasi tipo di inquinante, cioè a Taranto PM2,5 e PM10 non ce ne sono in maniera diversa rispetto ad altre città. Sicuramente andava chiusa se continuava ad ammalare e uccidere, ma dato che bisogna tener conto che la situazione è completamente mutata, lo dicono i dati ambientali, prima di chiuderla bisogna fare forse una riflessione in più, in quanto da una chiusura del genere, ovvero parliamo di oltre 15-20 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti, scaturirebbe una deprivazione socio-economica che produrrebbe forse più malattia e morti dello stesso inquinamento che abbiamo contrastato fino a oggi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Presidente Emiliano, Taranto ha vissuto due settimane fantastiche. Abbiamo visto una città ritrovare energia positiva. Sente di avere un merito in questo successo?
7: Come si dice, il merito della città, il merito è di tutti coloro che ci hanno lavorato. Io ho avuto la fortuna di avere l'idea di farli quando probabilmente nessuno si ricordava più in Puglia che cosa fossero i giochi nel Mediterraneo. A noi della regione è venuto in mente, assieme al sindaco dell'epoca della città, di tentare di ottenerli. Ci siamo riusciti, abbiamo quindi firmato i protocolli per l'assegnazione dei giochi, è andato tutto bene e adesso siamo felici.
3: A questa felicità però segue un momento drammatico, perché in settimana si decide il destino dello stabilimento siderurgico.
7: Questa è ovviamente una delle piaghe che io ho dovuto gestire per questi 10 anni, devo dire quasi mai i governi nazionali, che pure ci hanno espropriato della facoltà di decidere su quello stabilimento con leggi che lo hanno definito strategico per evitare che fossero i pugliesi e i tarantini a decidere. Mi auguro che si riesca a trovare una soluzione giusta che contemperi le esigenze primarie della salute e della vita delle persone con quelle della produzione. La decarbonizzazione che io avevo proposto molti anni fa, se fosse stata realizzata quando noi l'avevamo immaginata, forse avremmo evitato questo conflitto così violento che in questo momento sta rischiando di privare non solo Taranto ma l'Italia intera della filiera siderurgica.
3: Qual è il futuro politico di Michele Emiliano?
7: Il futuro politico è ovviamente quello di fare tutto quello che posso per il mio paese, per l'Italia e per la mia terra che è la Puglia.
1: Grazie. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Riportare il tutto nell'alveo della legalità è il primo passo per

0: Rilanciare un settore importante dal punto di vista economico ma anche culturale per il territorio ionico, come quello della pesca e della mitilicoltura. Questo ha rappresentato un punto fermo nel confronto tra il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura, il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, i rappresentanti del comparto, Confcooperative, un rappresentante delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, l'onorevole Dario Iaia, il consigliere regionale Giampaolo Vietri ed il consigliere comunale Luca Lazzaro.
1: Partire da una mappatura di tutto quello che c'è a Taranto per quanto riguarda la coltivazione delle cozze e eliminare tutto quello che non è legale. Io da questo punto di vista penso che dobbiamo partire, perché sicuramente la concorrenza sleale che ci hanno testimoniato gli allevatori, che c'è nel territorio, deve essere eliminata per poter permettere a tutti coloro che invece lavorano rispettando le regole di poter rilanciare questo prodotto anche in un valore aggiunto.
2: Come per altri comparti, chiaramente esistono all'interno di questo territorio, nel territorio, delle attività diciamo non perfettamente nella legalità.
0: Per il sottosegretario andrebbe stilato un vero e proprio piano industriale per la mitilicoltura.
1: Lanciare finalmente un piano complessivo coinvolgendo tutti i livelli istituzionali per il rilancio della mitilicoltura tarantina, e su questo fare proprio un vero e proprio piano industriale che riguarda sia dalla produzione, dai siti da poter adoperare, alla commercializzazione e alla promozione di questo prodotto, che è una caratteristica di Taranto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una sfida seria, quella che impone di fare i conti con le alte temperature che hanno portato in altri anni alla moria della gran parte del seme dei mitili, fenomeno che a quanto pare si sta riproponendo e che oggi potrebbe mettere a rischio la produzione del prossimo anno. Per far sì che si esca dalla logica dell'emergenza, per andare avanti, dunque pianificando e programmando quello che accadrà in futuro, si è tenuto un incontro tra il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, Vito Uricchio, l'assessore all'agricoltura, Francesco Paolicelli, l'assessore alla sanità, Donato Pentassuglia, e l'assessore all'ambiente della Regione Puglia, Deborah Ciliento. Focus sugli esiti dello studio scientifico denominato Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal primo seno del Mar Piccolo al Mar Grande, portato a termine il 30 giugno scorso. Il progetto, nato dalla necessità di mitigare l'impatto socio-economico dell'ordinanza regionale numero 1989 del 2011 sulla filiera locale, parte da un presupposto inderogabile: la priorità assoluta di garantire la salute pubblica. L'ordinanza del 2011 ha rappresentato un presidio importantissimo, consentendo di non interrompere la storica attività nel primo seno del Mar Piccolo, ma imponendo però delle necessarie limitazioni. Il progetto, reso possibile grazie ai fondi del MASE e del CIS e promosso dal commissario, è il prodotto del lavoro sinergico tra ARPA Puglia, ASL Taranto, CNR e ISRA, con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto e del Comune di Taranto. L'obiettivo è quello di valutare scientificamente la capacità di decontaminazione dei molluschi, monitorando attraverso rigorose analisi chimiche su inquinanti organici e studi biometrici le tempistiche necessarie ad abbattere il carico inquinante, trasferendo il seme in acque più pulite. Alla luce dei riscontri scientifici potranno essere rimodulati i calendari per la raccolta e per il trasferimento dei mitili. Stabilita inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che mira ad aggiornare l'ordinanza regionale in vigore per dar vita a condizioni operative ed economiche più favorevoli per i mitilicoltori, mantenendo sempre come priorità assoluta ed inderogabile la tutela della salute pubblica. Step successivi: la trasformazione di dati scientifici in atti amministrativi concreti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto è un ponte naturale tra l'Europa e il Mediterraneo allargato, così l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il più alto rappresentante militare della NATO, ha definito la città ionica durante il convegno dal titolo da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto, un'alleanza che cambia in un mondo che cambia, dove ha illustrato le attuali tensioni geopolitiche e il ruolo strategico del capoluogo ionico per fronteggiare le minacce reali come il terrorismo e gli attacchi ibridi. Qui, ha spiegato l'ammiraglio Cavo Dragone, la NATO ha un'infrastruttura strategica, il centro operativo meridionale dell'Agenzia NATO per il supporto e l'approvvigionamento, attraverso la quale si acquisiscono, gestiscono, operano e mantengono infrastrutture e i relativi servizi logistici per gli alleati.

0: Da qui passano le forze navali permanenti della NATO e a breve verrà attivato anche il comando multinazionale marittimo per il sud dell'alleanza a guida italiana, che si occuperà del fianco sud e del Mediterraneo allargato. Taranto diventa così un punto di osservazione privilegiato. In questo scenario, inoltre, secondo l'ammiraglio, si inserisce perfettamente la NATO 3.0, un'alleanza che evolve verso la difesa collettiva in un mondo complesso dove la sicurezza non è solo un compito militare, ma uno sforzo condiviso dall'intera società. Dalle istituzioni all'industria, spiegato, dai cittadini alle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale, ogni attore è centrale insieme ai militari e le loro famiglie. A questo si aggiunge inoltre l'impegno degli alleati, che accelerano verso il target dell'AIA, investire il 5% del PIL nella difesa entro il 2035. Quest'anno, ha spiegato, partono 50 miliardi di euro in nuovi contratti, oltre a 27 miliardi per modernizzare la rete di stoccaggio e carburanti e 700 scramble affidati alla nostra difesa aerea. All'Ucraina andranno invece 70 miliardi in 2 anni tra equipaggiamenti e addestramento, ma la vera sfida è il personale. Per competere con il settore civile servono strumenti attrattivi. La chiave, ha concluso Cavo Dragone, resta la velocità nel trasformare le decisioni in capacità operative.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Acque agitate nella maggioranza del sindaco Bitetti. A segnare qualche momento di tensione è la fuoriuscita del consigliere Gianni Tartaglia dal gruppo PER. Tartaglia ha infatti costituito il nuovo gruppo Progetto Civico Italia insieme alla consigliera Patrizia Mignolo. Strascichi, probabilmente, della mancata elezione di Tartaglia nel nuovo consiglio provinciale. Confermata comunque lealtà al sindaco e piena adesione al programma amministrativo. Ma questa decisione non è affatto piaciuta al gruppo PER, oggi composto dai consiglieri Festinante e Galeandro. L'accusa rivolta a Tartaglia è quella di perseguire calcoli personali a fronte degli interessi più generali della città. Un gioco pericoloso, viene affermato, che può persino insidiare la tenuta politica dell'amministrazione. Tartaglia è protagonista anche di un'altra vicenda. Nel Consiglio Comunale del 7 settembre è stato rieletto presidente della Commissione Servizi, carica dalla quale si era dimesso a seguito del caso sollevato dalla consigliera Bianca Bosniaku, eletta nelle liste del Partito Democratico, dal quale poi fuoriuscita. Bosniaku aveva accusato Tartaglia di averle rivolto parole offensive nel corso di una conversazione privata. Ovvio che la rielezione di Tartaglia non sia piaciuta alla consigliera. Le accuse di Bosniaku in questo caso sono rivolte tutte al Partito Democratico per non averle dato sostegno e per aver sacrificato la difesa dei diritti sull'altare di piccole diatribe di bassa politica. Pronta la replica del gruppo consigliare del PD e del segretario cittadino, che respingono al mittente ogni accusa. Il PD di Taranto, viene affermato, non accetta processi sommari, ricatti morali né patenti di democraticità distribuite sui social. Così come viene respinto quello che viene definito il tentativo di trasformare una vicenda personale in un'accusa politica contro un intero partito. Ad agitare l'amministrazione comunale arriva anche una iniziativa dell'opposizione. Il consigliere Luca Lazzaro, di Fratelli d'Italia, ha infatti segnalato all'autorità anticorruzione il conferimento all'ingegnere Gaetano Nacci dell'incarico di amministratore unico di Chima Ambiente. Secondo quanto riferisce Lazzaro, al momento della nomina nella società del comune, Nacci ricopriva incarichi di vertice in altre società operanti nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, con attività in Puglia e nel territorio tarantino. Di qui la richiesta di verificare se siano state garantite compatibilità e assenza di conflitti di interesse.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un percorso che offre ai giovani la possibilità di acquisire competenze di base e avanzate in ambito informatico, digitale e tecnologico e che nei successivi 2 anni presso ITS Academy Mobilità permetterà di conseguire una specializzazione tecnica di alto livello nel settore della robotica e dell'automazione. Parte così il percorso 4+2 in informatica per la robotica tra l'Istituto Superiore Archimede di Taranto e ITS Academy Mobilità.
4: E i ragazzi potranno acquisire una certa familiarità intanto con tutta la terminologia di base legata a questo straordinario mondo e poi potranno sicuramente capire quale sarà appunto la traiettoria di sviluppo di questo percorso.

0: dove questo percorso porterà loro successivamente appunto al conseguimento del titolo dei 4 anni a cui si agganciano i 2 anni di TS Academy Mobilità.
1: L'Archimede per il primo anno avvia appunto questo percorso che si propone, diciamo, di allineare le competenze in uscita dei ragazzi con quelle richieste dal mondo del lavoro. Il profilo in uscita è quello del tecnico superiore informatico specializzato in robotica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: pop d'autore romantico e raffinato di Michele Zarrillo incontra la dinamicità sinfonica dell'orchestra Ico della Magna Grecia per un finale da tutto esaurito. L'Arena della Villa Peripato di Taranto ha ospitato ieri l'atto conclusivo della 7ª edizione del Medità Festival, rassegna pop rock sinfonica del Mediterraneo, in un concerto evento in cui il patrimonio melodico del cantautore romano è stato reinterpretato insieme con l'orchestra diretta dal maestro Roberto Molinelli e l'Elei Chorus guidato da Daniela Nasti. La cifra stilistica di Zarrillo trova così una nuova linfa negli arrangiamenti orchestrali.
1: Sono veramente contento quando poi si ottengono risultati come questo, quando un pubblico, insomma, di 1500, non so quanti erano, più insomma, si diverte così e gode così di emozioni, di cose così vere, no? Anche di improvvisazione, perché abbiamo improvvisato molto questa sera, ed è una delle cose a cui io tengo di più, perché l'Accademia va bene tutta la programmazione, ma poi bisogna anche inventare sempre qualcosa, perché il bello della musica e dell'arte in generale è che la fantasia deve sempre essere accesa.
0: Successi indimenticabili come Cinque giorni, La notte dei pensieri, Una rosa blu, L'elefante e la farfalla, Strade di Roma e L'amore vuole amore si vestono di una nuova luce, trasformandosi in autentiche melodie pop rock sinfoniche che, secondo il maestro Roberto Molinelli, sono capaci di valorizzare al massimo la drammaticità e la delicatezza dei suoi brani più celebri.
2: E quindi l'impegno è quello di preservare l'aspetto naturalmente originale, in qualche modo comunicativo, emozionale, che per tanti anni ci ha accompagnato, ma mettendoci, come sempre faccio, il suono dell'orchestra, quindi un qualcosa che dia maggior spessore, maggior respiro e maggior apertura anche alle canzoni.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Campioni nazionali e internazionali, tutela del mare, inclusione, valorizzazione del territorio, promozione dei beni culturali. Tutto questo rappresentato dalla nuova edizione del Mediterraneo Open Water, la competizione di nuoto in acque libere, che si svolgerà i prossimi 11, 12 e 13 settembre nelle acque del Monrev Eco Green Resort. La manifestazione è organizzata dalla società sportiva Mediterraneo Sport Taranto ed è inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN e rientra nei grandi eventi sportivi della Regione Puglia con il patrocinio del Comune di Taranto e di Opes Italia. La manifestazione, alla presenza di diverse autorità istituzionali, è stata presentata a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin Conservation.
4: Per noi è un evento che appartiene alla città di Taranto, che coinvolge atleti e nuotatori provenienti un po' da tutta Italia, da tutto il mondo. Hanno scelto di venire a gareggiare a Taranto grandi atleti, e quindi questo ci onora e ci rende anche responsabili nei loro confronti per poter mettere in campo tutte le attenzioni, tutte le accortezze per poter svolgere una gara di alto livello. Diciamo che noi mettiamo insieme due anime, l'anima amatoriale che appartiene al nuotatore, agli appassionati del nuoto che verranno, che scelgono ancora Taranto per venire a nuotare, ma contemporaneamente anche attraverso la Federazione Italiana Nuoto, l'agonismo, il nuoto di alto livello. La presenza di Fabrizio Antonelli, atleta tecnico di altissimo profilo, che ha girato il mondo, che ha vinto di tutto, confermato qui per il terzo anno consecutivo, ci rende responsabile, ci dà garanzia di un percorso di alto livello che stiamo portando e che vede Taranto protagonista per il nuoto di fondo.
3: Apertura ufficiale venerdì 11 settembre al Monrev alle 18.30 con una serata che vedrà protagonisti i campioni che si daranno battaglia in mare. La serata, a ingresso gratuito, sarà condotta dalla speaker e cantante Annette e dal giornalista Michele Tursi. Previsti anche momenti di intrattenimento musicale. Sabato sera, al termine delle gare e delle premiazioni, DJ set con musica e animazione in riva al mare.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Eccoci qui, un saluto. Dunque, si va avanti sulla linea del direttore sportivo e poi dell'allenatore. In questo momento sembrerebbe la linea che il Taranto stia tracciando. Ieri c'è stato un incontro, più di una chiacchierata, con Francesco Montervino, l'ex direttore sportivo del Taranto, già in due occasioni. L'ultima, il direttore sportivo ha portato il Taranto dalla Serie D alla Serie C. C'è stato un contatto, come dicevamo, una chiacchierata un po' più lunga rispetto alle altre. Montervino oggi è entrato nel giorno del dentro fuori praticamente perché la società Ionica vuole risentire proprio l'ex capitano del Napoli per capire se si può arrivare ad una firma. Avrebbe proposto con idee chiare pochi nomi, uno di questi, quello di Ciro Ginestra, che è stato cerchiato in rosso da parte del club Ionico perché potrebbe essere Ginestra una soluzione grazie all'aiuto del tecnico in seconda Carmine De Falco. Sia Montervino che De Falco l'anno scorso hanno seguito il Taranto tantissimo, quindi conoscono l'ambiente, conoscono Montervino anche un po' di più. De Falco ha conosciuto insomma l'ambiente, ha allenato anche l'Hellas Taranto nel campionato di eccellenza, però ha seguito l'eccellenza nella passata stagione, insomma potrebbe essere l'allenatore in seconda che permetterebbe a Ginestra insomma di colmare quel gap proprio sul campionato di eccellenza pugliese. Non è da escludere ancora non sono da escludere un paio di nomi. Sicuramente la pista sull'allenatore Totò Ciullo non è da accantonare, anzi Ciullo resta un nome forte che, qualora non dovesse concretizzarsi l'idea di Montervino come direttore sportivo, potrebbe addirittura diventare Ciullo allenatore senza al momento un direttore sportivo, in modo tale da poter allenare la squadra Ionica a partire già da domani mattina. E poi l'altra pista è quella che porta a Nicola Ragno, lì c'è stato un contatto come più volte il tecnico ha detto, ma poi bisogna vedere se Ragno resta attiva questa pista, ma non come primissima. Un po' defilata, ecco, la pista invece che porta a Renato Cioffi, l'ex allenatore dell'Apice, perché lì poteva esserci un connubio con il figlio Angelo, direttore sportivo, però in questo momento non è caldissima questa ipotesi. Quel che è certo è che il Taranto sta lavorando. Al momento, ripeto, la pista più importante è quella di Montervino, ma non sono da escludere novità nelle prossime ore. E se non ci sono domande, la linea che può tornare allo studio, ricordando che costantemente stiamo aggiornando i nostri canali social proprio per permettervi di sapere come andrà a finire questa situazione in casa Taranto.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Un Martina da registrare in difesa, una squadra che però ha dimostrato di avere carattere, cuore e determinazione. Ma bisogna ancora lavorare sul mercato, un acquisto per reparto. Così, dopo la prima giornata di campionato e dopo l'eliminazione in Coppa Italia, il Martina si prepara a disputare il match contro il Real Forio in casa. Domenica prossima si affronta la squadra che ha già superato nettamente il Brindisi, una delle favorite del campionato nel primo turno stagionale di Serie D Girone H. Questo è il pensiero del numero uno martinese, la Carbonara.
7: L'amarezza è tanta perché l'avevamo recuperata, poi perderla così sicuramente fa molto male, però io voglio oggi ringraziare i ragazzi perché veramente hanno fatto una grande prova d'orgoglio, sappiamo come siamo arrivati qui, erano tante le assenze, ma noi non parliamo mai delle assenze, però è realtà. Nonostante questo abbiamo avuto le risposte che cercavamo, siamo un gruppo forte mentalmente, andare sotto di 3 immeritatamente, perché poi il primo tempo sinceramente abbiamo fatto un gran primo tempo, dominato nei primi 30 minuti, poi è venuto fuori a Turris, però poi quel recupero è stato veramente incredibile, peccato averla persa così, però ripeto, la cosa fondamentale è aver visto il carattere di questi ragazzi. Ripartiamo da qui perché davvero possiamo fare qualcosa di importante, noi siamo sul mercato, stiamo cercando di rafforzare quella che è la squadra, recupereremo tutti gli infortunati, sono convinto che faremo veramente un percorso importante.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È una Valentino Basket Castellaneta giovane, rinnovata, con tanta voglia di stupire, quella che si prepara ad affrontare per il secondo anno consecutivo il campionato di basket di Serie B interregionale. 8 i volti nuovi nel roster, costruito dal direttore sportivo Maurizio Rotolo, affidato a coach Francesco Mollica. Un gruppo dall'età media di appena 20 anni con ben 5 classe 2006 e 2 atleti addirittura di soli 18 anni.
8: a fare da chioccia saranno proprio due castellanetani, Basile e Gomez, chiamati ad accompagnare i nuovi arrivi nella loro prima esperienza con la maglia biancorossa. Il lavoro è già cominciato da quasi due settimane, la squadra si allena quotidianamente al mattino, spazio alla preparazione fisica, nel pomeriggio lavoro tecnico e tattico sotto la guida di coach Mollica e del suo vice Perrone, e non manca la voglia di misurarsi subito con avversari di livello nel pre-season contro la New Virtus Mesagne, poi la trasferta al Paladolmen contro i Lions di Bisceglie, formazione che i valentiniani ritroveranno nel corso del campionato. Nella giornata di mercoledì, invece, nuovo test, questa volta alla tensostruttura di Mastro Chicco di Castellaneta contro la New Gen Basket Martina, formazione che lo scorso anno ha vinto i playoff per il salto di categoria e militerà quindi in Serie C. Nel weekend, dal 12 al 13 settembre, sarà la volta del trofeo Pinto contro Mola, Monopoli e Adria Bari. Ultimo appuntamento, invece, il Memorial Standard di Drago Salvatore il 19 settembre. Palla 2 contro la Pallacanestro Molfetta. Poi si farà sul serio, infatti, in trasferta il 27 settembre contro Civitanova, prima trasferta in campionato una settimana più tardi, sabato 3 ottobre alle 19, il match contro Corato, un campionato impegnativo anche dal punto di vista logistico in attesa della riapertura del palatifo, ancora chiuso per lavori di ristrutturazione. Complessivamente, tra andata e ritorno, 7200 i chilometri da percorrere, ma a ridurre le distanze ci sarà il calore del tifo biancorosso.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Apriamo una parentesi particolare. Oggi è collegato con noi il sindaco di San Giorgio Ionico, Cosimo Fabiano, al quale diamo il benvenuto. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, direttore, grazie per avermi invitato.
0: E allora, perché abbiamo invitato il sindaco di San Giorgio Ionico? Perché stamattina è stato presentato un evento piuttosto importante, il premio Le Tagghiate. Sindaco, di cosa si tratta? Spieghiamo innanzitutto ai non sangiorgesi cosa sono le tagghiate.
1: Sì, di nuovo grazie per l'invito. Le tagliate sono una vecchia cava tufacea che si trova nella parte orientale del territorio dell'abitato di San Giorgio, quella che guarda, per chi non conosce il territorio, verso la città di Taranto, verso il Mar Piccolo, una vecchia cava tufacea dismessa a metà del secolo scorso, a metà del 1900, e che però per tanti anni, per diversi secoli, è stata un luogo di grande attività e soprattutto un luogo in cui tanti sangiorgesi hanno lavorato per la costruzione della nostra comunità dal punto di vista proprio fisico delle case, e anche hanno ritratto da questo luogo come dire, il reddito per le loro famiglie. Un luogo sicuramente iconico della nostra comunità, che racconta di tante storie, molte belle, alcune meno belle, perché è stato un luogo anche dove c'è stata tanta sofferenza e tanto sudore da parte dei nostri avi.
0: Ecco, e posso dire, per chi non lo sapesse, per chi non le avesse mai viste, che dal punto di vista paesaggistico sono di una bellezza straordinaria i resti di questa cava, con sembianze che cambiano al secondo del cambiare della luce del giorno. È molto suggestivo, ad esempio, visitarle al tramonto. Davvero uno spettacolo paesaggistico molto, molto originale. Sindaco, allora, voi avete istituito un premio intitolato alle tagliate. In che cosa consiste questo premio? E a chi si rivolge? Insomma?
1: Sì, il premio istituito 3 anni fa vuole celebrare tutte le giovani eccellenze pugliesi, nel senso che abbiamo istituito delle diverse classi di concorso, quindi una classe per le attività scientifiche, una per le attività sportive, una per le attività culturali e una anche per chi si impegna nel sociale. Quindi vuole celebrare i tanti giovani pugliesi, le tante eccellenze, e davvero vi posso assicurare sono tante, della nostra terra di Puglia, che poi veicolano il nome della nostra terra, il nome della nostra regione in tante parti del mondo. Quindi noi vogliamo celebrare questi pugliesi che ci onorano con la loro attività in questi vari ambiti, non solo a livello nazionale, ma molte volte anche a livello internazionale.
0: Possiamo già svelare i nomi dei premiati o qualcuno dei nomi dei premiati?
1: No, perché io sono obbligato a tenere riservate le determinazioni, perché i premi vengono conferiti da una apposita commissione indipendente, quindi che è composta da tanti esperti nei vari ambiti di concorso, e che si sono riuniti e hanno stabilito all'interno di tante candidature, tutte ugualmente meritevoli, tutte fatte di tanti giovani con delle grandi potenzialità, con delle grandi capacità, e ovviamente la commissione è stata poi obbligata in qualche modo a sceglierne solamente quelle che ha ritenuto essere le proposte più meritevoli.
0: E allora, però, diciamo, quando si terrà la cerimonia, chi parteciperà poi alla cerimonia? Sappiamo che ci sono nomi importanti.
1: La cerimonia si terrà, e noi invitiamo ovviamente tutti i vostri spettatori a venire qui a San Giorgio. Si terrà venerdì prossimo 11 settembre con inizio alle ore 20:30. La madrina della serata sarà un'altra grande pugliese, un'altra grande nostra conterranea, essa della provincia di Taranto, che è Mietta, che è stata protagonista assoluta nella serata iniziale. Tutti noi l'abbiamo potuto ammirare nella serata iniziale. inaugurale dei Giochi del Mediterraneo e che verrà qui, ci onorerà della sua presenza, sarà non solo la conduttrice della serata, ma che ci farà sentire dal vivo alcuni suoi brani più famosi, tra i quali evidentemente anche la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo, che tutti noi abbiamo apprezzato nell'ultimo mese.
0: Ecco, dove si terrà la cerimonia finale?
1: La cerimonia si terrà proprio all'ingresso del Parco delle Tagliate, che è posto sulla strada provinciale fra San Giorgio e Pulsano. Venendo da Taranto si può facilmente raggiungere, perché ci saranno ovviamente le indicazioni con tutti i volontari che andranno poi a dare informazioni agli automobilisti anche su dove parcheggiare eventualmente le proprie autovetture.
0: Ecco, Sindaco, ho introdotto, abbiamo, grazie al nome di Mietta, insomma, abbiamo toccato il tema dei Giochi del Mediterraneo, che hanno offerto finalmente un'immagine diversa di Taranto e della sua provincia. Cosa ci aspettiamo adesso? Lei, come Sindaco di San Giorgio, cosa si aspetta da questa bella immagine che è stata offerta di Taranto e delle sue bellezze?
1: Ma intanto credo che i giochi siano stati per tutti la conferma che quando le nostre comunità, la nostra terra fa delle cose e crede in quello che fa, riesce a fare delle cose straordinarie. Quindi la prima conferma è che noi non abbiamo niente da rimproverarci e soprattutto non abbiamo niente da imparare da nessuno. Siamo in grado di essere protagonisti del nostro futuro. Taranto

ha avuto la certezza, Taranto e tutta l'area ionica, tutta la nostra terra, che quando riusciamo ad esprimerci compiutamente siamo in grado di fare delle cose straordinarie. E soprattutto credo che il messaggio più importante è che bisogna avere tanta fiducia non solo nelle nostre capacità, ma soprattutto nella prospettiva che i giovani di questa terra potranno sicuramente trovare all'interno delle nostre

0: L'importante però avere la consapevolezza che si può tornare a Taranto, si può tornare in Puglia e trovare comunque delle grandi soddisfazioni per quello che si vuole fare, nei diversi ambiti sociale, culturale, scientifico, sportivo. Quindi bisogna crederci, è un inno, diciamo, alla consapevolezza dei pugliesi, dei tarantini in questo caso, delle grandi potenzialità che ha la nostra gente e la nostra terra.
1: Ecco, Sindaco, a proposito di questo, i giovani a San Giorgio, anche San Giorgio immaginiamo che soffra della emigrazione giovanile, riesce a farci un punto più preciso di questa situazione a San Giorgio?
0: Guardi, San Giorgio, ovviamente come tutte le altre piccole e grandi comunità di questa parte della nostra nazione, hanno negli ultimi decenni sempre di più accarezzato l'idea che non si può restare a San Giorgio anche avendo un titolo di studio, anche avendo acquisito delle grandi professionalità. Noi a San Giorgio, negli ultimi anni, grazie a un incremento importante dell'area industriale che c'è qui nella parte orientale del nostro territorio, incrementato la presenza di tante aziende anche importanti che hanno creato opportunità di lavoro. Voglio menzionarne una per tutte che non è a San Giorgio, ma è comunque qui a pochi chilometri da San Giorgio, c'è la Leonardo che è sicuramente una società importante che proprio di recente ha fatto dei bandi per reclutare degli ingegneri. Voglio dire, l'incremento della presenza di attività aziendali, di imprese che investono sul territorio perché credono in questo territorio, può essere anche quello un veicolo per convincere i giovani che si può restare in questa terra che è stupenda, che è bellissima, che ha delle bellezze naturali straordinarie e anche realizzare il proprio sogno lavorativo, le proprie aspettative professionali. Noi abbiamo fatto tanto come amministrazione comunale, anche grazie agli incentivi del PNRR, per attrarre in quest'area delle aziende importanti che hanno contribuito anche a dare delle offerte importanti in termini di posti di lavoro.
1: Sindaco, a proposito di lavoro, tra pochissimo a Palazzo Chigi ci saranno i due incontri previsti sulla vicenda Ilva, prima con gli enti locali e poi con le organizzazioni sindacali. Allora le chiederei di vedere insieme a noi il servizio che abbiamo preparato e poi commentiamo insieme questa vicenda dalla quale dipendono le sorti non solo della città di Taranto, ma appunto di tutto il territorio provinciale. Chiederei quindi alla regia di mandare in onda il servizio. 48 ore per conoscere il destino dell'ex Ilva e del suo impatto sociale ed economico su Taranto. Oggi a Palazzo Chigi, prima parte di questa cruciale 2 giorni. Alle 15.30, primo incontro del governo con gli enti locali. 2 ore dopo, alle 17.30, il confronto con i sindacati. Sul tavolo la sorte dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. A rischiare non sono solo i dipendenti diretti, ma almeno 4.000 dell'indotto. Domani invece è attesa la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo, un punto che è diventato terreno di scontro tra associazioni civiche e la Regione. All'ente guidato da Antonio De Caro viene rimproverato di essersi costituita in giudizio, rimettendo alla Corte ogni valutazione che consenta la decarbonizzazione dello stabilimento, una posizione considerata troppo arrendevole dalle associazioni. Ai nostri microfoni, il presidente De Caro ha confermato l'obiettivo di uno stabilimento decarbonizzato.
2: L'Ilva è una grande bomba sociale. In questi giorni capiremo dal governo quali sono le intenzioni rispetto alla possibilità di avere un polo industriale decarbonizzato con i forni elettrici rispetto alla possibilità di fare ulteriori investimenti. Per Taranto, come ho detto il giorno in cui si sono chiusi i giochi, si apre anche una nuova stagione. C'è stata una luce nuova che è arrivata a Taranto e quella luce non la dobbiamo spegnere, tant'è vero che il giorno della chiusura dei giochi abbiamo presentato come regione insieme al comune un progetto che riguarda il centro storico, la riqualificazione del centro storico, l'attivazione di attività

0: attività
1: Bene.
0: economiche,
1: E
0: il
1: considerato
0: ripopolamento
1: che
0: del centro storico che negli
1: Amaurus
0: anni si è
1: nonostante.
0: spopolato.
1: Sindaco, allora, sono ore cruciali per il destino di uno stabilimento dal quale dipende la sorte economica della città di Taranto, ma anche di vasta parte del territorio provinciale. Nella stessa San Giorgio ci sono tanti dipendenti dell'Ilva e delle imprese dell'indotto. Come pensa che si possa uscire da questo vicolo nel quale finora non si riesce a intravedere la luce?
0: Direttore, se io avessi, come dire, un'idea di come uscire da questo vicolo cieco, probabilmente dovrei essere oggi a Palazzo Chigi a parlare con i sindacati.
1: È di
0: Mi
1: buon
0: sarei
1: auspicio,
0: proposto di
1: allora.
0: andare con loro. Allora, l'auspicio, come tutti noi pugliesi, come tutti noi abitanti di questa parte della regione, della provincia di Taranto, San Giorgio, insieme a tante altre comunità, oltre alla città di Taranto, ha tante famiglie che sono comunque direttamente o indirettamente collegate ai destini di questo grande stabilimento. Il tema di come raccordare il diritto al lavoro e quindi ad avere anche dal punto di vista sociale, una dignità non solo dal punto di vista economico, ma il lavoro sappiamo bene che non è solamente una fonte di reddito, è anche uno strumento per accrescere la dignità delle persone, dei cittadini. Il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono entrambi diritti, dico una frase fatta, costituzionalmente garantiti, a cui tutti quanti dobbiamo porre la massima attenzione. Adesso ci sono queste questioni legate alla sentenza dei giudici di Milano, che domani avrà un'altra, sa, per cui domani ci sarà un altro passaggio fondamentale, vedremo quale sarà l'esito di questo ricorso. E comunque non credo che, indipendentemente dal pronunciamento di domani, la situazione possa essere nel breve termine, possa trovare nel breve termine una composizione come tutti quanti noi auspichiamo che possa esserci. Certo che rinunciare a priori alla presenza di una grande fabbrica come l'Ilva di Taranto, pur comprendendo benissimo le ragioni di chi afferma che quello stabilimento sia stato o che sia ancora comunque fonte di danni ambientali e quindi danni anche alla salute dei cittadini, è un qualcosa a cui né io né lei probabilmente in così poco tempo riusciremo a dare una risposta. L'auspicio è che si possano trovare delle condizioni per tenere insieme il diritto alla salute che va difeso in tutte le sue componenti, e il diritto ad avere uno stabilimento che sia posto nelle condizioni di non inquinare e quindi di non essere dannoso per la salute dei cittadini. Non so effettivamente se la decarbonizzazione, così come è stato detto negli ultimi anni, se lo spegnimento chiedo scusa, dell'aria a caldo possa essere un primo passo. Molti dicono che lo spegnimento dell'aria a caldo in verità rappresenterebbe, come dire, una sorta di pietra tombale sull'intero stabilimento con la conseguenza di perdere, chiedo scusa, decine di migliaia di posti migliaia di posti di lavoro. Vedremo cosa verrà fuori dal tavolo indetto oggi presso il Palazzo Chigi. So che sono presenti vari componenti, non solo dei sindacati, ma anche degli enti locali. Quindi siamo tutti fiduciosi che da parte del governo, da parte degli enti locali, da parte dei sindacati, ma anche da parte degli imprenditori che ci auguriamo possano avvicinarsi a subentrare nella proprietà dello stabilimento, si trovi un filo conduttore che possa, medio termine, quindi da qui a qualche anno, arrivare a trovare una soluzione che possa tenere insieme tutte queste componenti.
1: Grazie, grazie.
0: Certo,

0: Sì, prego, prego. Bene, concluda,
1: certo,
0: concluda.
1: Probabilmente non si può pensare nel lungo termine che Taranto e la sua provincia possono continuare a vivere solo di grandi imprese, di Ilva. Ecco, questo probabilmente è il messaggio che deve passare, a cui tutti dobbiamo mettere quanto prima mano per creare le alternative.
0: Grazie, grazie sindaco Fabiano,
1: grazie
0: primo
1: voi.
0: Cittadino di San Giorgio Ionico, per la sua partecipazione alla nostra rubrica di approfondimento. Quindi grazie sindaco e grazie a voi che ci avete seguito.

0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Visual Radio TV. Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
2: Benvenuti a Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro il G. Nicoletti. E insieme vi accompagneremo in questa puntata dedicata non solo a quelle che sono le hit, la musica del passato, ma faremo e manderemo anche tanta sartoria musicale, questa volta scelta dalla nostra ospite che torna con la sua rubrica residente a POS, Valentina Basta.
3: Ciao Serena, ciao a tutte e tutti.
2: Come stai Valentina? Finalmente ti fai vedere.
3: Tutto bene, dai, sì, ho avuto un po' da fare, ecco.
2: Ah, vabbè, si lavora.
3: Si lavora, sì.
2: Si lavora e finalmente in agenda abbiamo trovato un po' di tempo per Frequenze di Moda. Lo sai, perché comunque la puntata che della bella stagione è un po' d'obbligo, perché dobbiamo dare anche un po' di referenze e consigli come affrontare digitalmente parlando un po' l'estate.
3: Come avreste fatto senza i miei consigli?
2: Assolutamente, però oltre l'aspetto digitale ti stai preparando anche un po' per l'aspetto, che so, solari, un po' di estetica. Per esempio io ultimamente ho provato un rossetto pizzicoso. Tu ne hai sentito parlare?
3: Anche io me lo sono messo oggi, questo rossetto che
2: pizzica. Ma pizzica perché dovrebbe essere un po', dare un po' di glow alle labbra
3: e anche un po' di volume, po' perché c'ha le labbra piccoline come le nostre, ecco, diciamo.
2: C'è anche qualche prodottino, sai, anche da sotto l'ombrellone, nel senso che con il fattore protettivo che dobbiamo ricordare sempre.
3: Assolutamente.
2: Poi ci fai sapere come va a finire.
3: Ma questo è il risultato.
2: Vedremo. Possiamo dai, vederlo. La prossima volta, sì, magari quando ci rivediamo in questa puntata sapremo, vedremo un po' come è andata a finire. In questo momento, così, realmente tra di noi, tu lo vedi la differenza?
3: Sì.
2: Sei più bella?
3: Sì.
2: Ma no. Vabbè, sì. Ma poi dai Valentino, un po' di autostima, sì. Voglio dire, arrivata l'estate.
3: Diciamo da parte l'umiltà, sì.
2: Sì, sì, ma sì, va bene così. E invece per quanto riguarda quelle che sono le tendenze sotto l'ombrellone per tutto il mondo digitale, cosa arriva? La bella stagione, cioè si mette ancora, bene, si scrolla o la tendenza è prendersi un bel detox dal digitale?
3: Ma guarda, io consiglio un detox, lo so che sembra controproducente, però secondo me a un certo punto bisogna un po' staccare perché troppo iperstimolati.
2: Quindi un digital detox per queste vacanze,
3: sì,
2: almeno
3: godiamoci un po' di dolce far niente ogni tanto.
2: Guarda,
3: però abbiamo un po' di novità interessanti, un po' di consigli, che
2: forse il primo step potrebbe essere quello magari di cercare un posto dove non c'è il wifi in maniera,
3: ecco,
2: o non c'è molta rete.
3: Io l'ho fatta l'esperienza un anno ed è stato molto bello. Devo essere sincera, all'inizio un po'...
2: Vabbè, ti senti un po' fuori dal mondo o ho quella mania di controllo, perché è anche un po' questo,
3: fuori,
2: un po' tagliata
3: però,
2: fuori.
3: Però sì, poi dopo un po', cioè, torni a casa che sei proprio...
2: Cioè sei riuscita a escludere quel passaggio di... Tu in generale stiamo parlando di fare la foto e postarla subito per dire dove sono, cosa sto facendo?
3: Sì, no, ma proprio anche controllare i messaggi, che è anche più compulsivo, no? Controllare le mail, avere paura di non essere trovata, di non...
2: O di perdersi proprio, qualcosa.
3: Di perdersi qualcosa. Ma guarda, non tanto di perdersi qualcosa quanto di non poter contattare qualcuno, mandare la foto, quella cosa no, non si poteva fare. Scrollare inutilmente i social, zero. Certe volte non prendeva nemmeno la linea telefonica, ti dico questo.
2: Quindi neanche della sera la telefonata ai parenti, sono viva.
3: Esattamente, la
2: cara vecchia scuola della telefonata della cabina o con la scheda, insomma, la scheda telefonica.
3: Esatto.
2: È andata bene? Sei tornata ringiovanita?
3: Sono tornata più serena.
2: No, perché c'è anche un problema di rughe di espressione e di schiena o collo storto, no? Perché quella posizione che si assume con,
3: anche, sì,
2: con lo stare sempre piegati verso lo schermo. Però, a parte questo detox proprio digitale dell'uso, è anche vero che ci può servire anche magari non perdere le valigie mettendoci un GPS dentro, sai,
3: sì,
2: i vari,
3: sì, assolutamente ci sono delle cose che
2: comunque ci aiutano
3: soprattutto nella parte magari anche di organizzazione,
2: di preparazione.
3: Poi dopo lì arrivi, ti godi
2: è
3: il
2: tutto
3: mare,
2: a posto,
3: la montagna, quello che uno vuole.
2: Parenti avvisati, valigie sono arrivate,
3: esatto.
2: Il cambio c'è, godiamoci le vacanze. Questa è Frequenze di Moda e lei Valentina Basta con la sua rubrica Apposta. Rimarrà con noi con tutte le app che ci suggerirà e vediamo un po' come affrontare quest'estate. Nel frattempo passiamo la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni edilizie SRL. In possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Blur con Girls and Boy, la sartoria musicale scelta da Valentina Basta per Frequenze di Moda. Valentina,
1: ti è piaciuto?
0: Molto, ecco, molto. Anche
1: male.
0: Se tendenzialmente, non so tu, però ho fatto fatica a concentrarmi sul titolo perché tendenzialmente si fa un po' un'inversione, Boys and Girls.
1: Ma questo è un brano della confusione, diciamo così, ecco, perché insomma è un inno all'amore libero senza troppi pregiudizi e quindi...
0: E che fa? Ci porti qualcosa
1: estivo.
0: Di scandaloso qui a... Era solo il 94, quando...
1: Sì, vabbè, ma
0: c'è
1: è un
0: questo amore libero, l'estate, ma voglio dire, stiamo un attimo esagerando, non è che ci licenziano tutti qua.
1: Ma no, l'amore è amore. No?
0: sì, dai, l'amore è amore. Ma c'è qualcosa di amorevole e amoroso nella tua dedizione al web, che non solo fai come lavoro, perché sei una social manager, ma è rischioso il rapporto uomo-macchina, secondo te?
1: Ma non saprei.
0: Vabbè, se forse è un po' dipendente, in un certo senso sta diventando.
1: Ma guarda, diciamo che ormai non bisogna fare una seria riflessione più che sul rapporto uomo-macchina, su quello che l'intelligenza artificiale
0: è che adesso sta
1: creando,
0: è l'argomento del momento.
1: Assolutamente, sì, noi da vari punti di vista, che è quello proprio delle relazioni sociali, di come noi ci approcciamo alle cose, ma anche una questione ambientale, perché anche questo, non so, io sono molto preoccupata per questa cosa.
0: Appunto, perché lo chiedo a te, perché comunque lavori col mondo digitale ogni giorno. E il tuo rapporto con l'intelligenza artificiale qual è?
1: Io la uso, per lavoro la uso con parsimonia e spero con intelligenza, ci provo almeno, perché non prendo acriticamente tutto quello che mi propone, magari chiedo qualcosa all'intelligenza artificiale, ma poi lo rielaboro perché non sempre è rispondente a quello che vorrei, che si tratti sia di testi che di immagini. Diciamo che mi piace usarlo come spunto, a volte per superare la paura della pagina bianca, devo essere sincera, ma avere un canovaccio, una base, mi dà una certa
0: sicurezza.
1: Allora
0: la domanda è, fino ad ora, fino a qualche tempo fa, come facevi? Niente, aspettavo l'ispirazione.
1: No, facevo che come in realtà faccio adesso anche con l'intelligenza artificiale, nel senso che comunque mi costruisco uno schema delle cose che voglio dire e poi su quello
0: lavoro.
1: Oppure se si tratta di immagini, cerco di pensare a cosa devo raffigurare con una certa immagine, qual è il concetto che devo esprimere, cerco un po' di... E poi provo. Vediamo che esce.
0: Io adesso un'altra domanda, stiamo andando un po' fuori programma, tanto poi delle app parleremo, la programma è, cioè c'è tempo. Ma quanto cambia anche il rapporto con il cliente? Perché il cliente sa che esiste l'intelligenza artificiale, già il lavoro del social manager, del grafico, del detto alla comunicazione è sempre della serie che ci vuole. Ora, adesso è peggiorata la situazione.
1: È molto peggiorata. È molto peggiorata perché uno, io dico sempre, se uno pensa di poter fare da solo, perché no? Va bene,
0: fatelo tu da solo.
1: Sì. Era un motto di qualche
0: sì, è un motto. Valentina sa, ma adesso magari ve lo spieghiamo anche, perché lavoravamo insieme in una stessa azienda che si occupava di cinema e venne accolta un'altra risorsa a noi molto cara, adesso la nominiamo, magari poi la chiamiamo, diciamo che abbiamo nominata, molto molto in gamba, infatti fu scelta insomma con una certa, almeno da parte nostra del team della comunicazione, con una certa partecipazione, volevamo lei. E le venne chiesto chiaramente di fare una progettualità editoriale, di comunicazione, di brand identity, e venne con un bel progetto alla presentazione con la dirigente di quel momento. La dirigente però diciamo che non apprezzò molto, anche andando, argomentando con scuse o comunque con parole che per noi non avevano una chiara, no, giustificazione, perché non accettare quella proposta. E con tutta la nostra stima, il nostro applauso, no, Valentina, continua ancora, questa ragazza, questa nostra collega rispose, sai che c'è? Fatetelo tu, fatto tutto tu, me lo ricordo, e poi se ne andò. E fu una grande, perché...
1: E poi arrivi io in realtà, per cui...
0: Sì, sì, sì, fu meraviglioso perché ancora viene ricordato, perché...
1: Sì, sì, sì. È diventato ormai un mantra.
0: Cioè... Fatelo tu, perché non si apprezza il lavoro. A prescindere che possa piacere o non piacere l'idea, comunque c'è un lavoro dietro. Di tempo speso, di energia, e quindi ecco perché era la mia domanda del nuovo rapporto con i datori di lavoro.
1: Sì, no, diciamo che poi non sempre, vabbè, chiaramente è una provocazione questo fatelo tu, però non è, magari non glielo dici così, ecco, però
0: in quel caso posso dire che se lo vedete anche un po', apro e chiudo.
1: No, sì, c'è un po', bisogna un po' far capire che ci sono delle cose che vanno bene e delle cose che non vanno bene, e l'intelligenza artificiale è molto, cioè fa delle cose più o meno tutte uguali, tu devi distinguerti, cioè la cosa importante nell'identità di una persona, di un'azienda, di un'associazione, qualunque cosa.
0: Anche perché adesso...
1: è distinguersi
0: ed è comprensibile quando lo elabora l'intelligenza artificiale. Lei Valentina Basta con la sua rubrica apposta, questa è Frequenze di Moda, e noi continuiamo mandando tanta sartoria musicale e passando la linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Bentornati a Frequenze di Moda e siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Oppure attraverso il nostro sito radiocittadella.it, sia in visual radio che in streaming, o per tutta la zona Taranto 96 e 500 FM anche in Double Plus, perché ci piace ascoltare nel modo migliore. Noi siamo in compagnia di Valentina Bassa, adesso siamo nel cuore della tua rubrica, Valentina, perché è arrivata l'ora di parlare di app, di digitale e i consigli per la bella stagione, anche quella calda, oltre
2: sì,
1: che bella.
2: Assolutamente. E ne abbiamo qualcuna. Allora, secondo me a tutti quasi piace andare al mare e nessuno di noi vuole trovare delle sorprese.
1: No, anche perché siamo stanchi, litorali affollati, incasinamenti vari, insomma, sold out, sudore, mezzi pubblici, cioè vogliamo arrivare un po' organizzati.
2: Allora, ci sono due variabili che contano in queste cose, c'è il tempo,
1: le condizioni meteo
2: e poi l'affollamento e prenotare spiaggina, ombrellone, quello che uno vuole.
1: Ma
2: insomma,
1: sicuramente se no, il tempo prima di tutto, però forse la variabile più importante, perché a prescindere che sia pubblica la spiaggia o privata,
2: ti voglio vedere sotto l'ombrellone di stoffa con la pioggia che ti casca addosso,
1: oppure partire col sole e arrivare alla meta col diluvio universale, insomma
2: non
1: è importante,
2: bello.
1: È vero, forse questa è la prima informazione che si cerca per quando ci si deve spostare per le vacanze o anche in città, perché molte volte in città Taranto c'è magari un tempo e sulla litoranea c'è un altro, quindi
2: certo,
1: tendenzialmente o chiami l'amico che è arrivato prima di te o
2: esatto.
1: E come possiamo fare altrimenti?
2: C'è un sito che si chiama appunto Mare, o forse anche un'app, non me lo ricordo.
1: Cioè se ti hai Frequenze di Moda devi studiare.
2: Non me lo ricordo più,
1: magari
2: l'ho appena visto ma non me lo ricordo più. E quindi niente, lì trovi le previsioni del tempo, cioè o meglio quella che è la situazione meteorologica di quel momento, proprio iperlocale, spiaggia per spiaggia.
1: Quindi è principalmente specializzato nelle zone costiere e balneari.
2: Esatto. Quindi credo funzioni tutta Italia, quindi poi
1: se non sbaglio anche dei buoni feedback di precisione, insomma fatecelo sapere, perché poi alla fine no, ci interessa anche la vostra opinione, sapere un po' che l'uso, l'utilizzo,
2: come funziona. Se queste app vi sono servite oppure detto, no,
1: oppure potevate farne a meno, perché
2: esatto,
1: oppure nel mio caso non ha funzionato.
2: Certo.
1: E per la variabile spiaggia?

0: www.radiogarage.it.
1: Facile però.
0: Certo.
1: Lì che facciamo? Si vedono un po'...
0: Ovviamente per le spiagge che sono convenzionate, come dire, con questo servizio,
1: iscritte al servizio,
0: si possono prenotare ombrelloni, sdraio,
1: spiaggine,
0: tutto quello che c'è.
1: Anche perché poi offrono, perché tendenzialmente danno anche informazione: bandiera blu, spiaggia d'oro, mare bellissimo.
0: Però diciamo che ti risparmi la fila, ma soprattutto il rischio di arrivare lì e trovare tutto esaurito.
1: Sì, ancora con il cartello fuori tutto esaurito. Quindi attraverso questo sistema, qualora le spiagge siano chiaramente convenzionate o iscritte a questo sito, in maniera reale si può, una volta deciso che in quella zona dove volete andare magari il tempo è bello, vedere cosa c'è intorno e prenotare.
0: Esatto.
1: E scegliere magari di andare in uno stabilimento privato, scegliere la spiaggia libera e vivere una giornata magari qui nelle coste pugliesi, perché no?
0: Assolutamente sì.
1: Perché per fortuna questo non ci manca, che
0: il mare
1: assolutamente. Noi per Taranto, meraviglioso.
0: Certo. Hai qualche altra chicchetta? Sì, allora guarda, una che ho usato, che ho proprio sperimentato, te lo così possiamo dire, l'ho già sperimentato.
1: È andata bene.
0: Perfetto. E se ci troviamo in un posto dove abbiamo bisogno di una guida, dove trovare, insomma, anche curare qualcuno che curi gli spostamenti, Get Your Guide. Si trova una guida che poi ti spiega il luogo. Nel nostro caso ha curato anche gli spostamenti, anche
1: Mi fermo un attimo.
0: Sì.
1: È una guida virtuale o attraverso questa piattaforma o sito cerchi una guida sul posto?
0: No, cerchi una persona che ti fa da guida. Cioè, tu conosci una persona che ti fa da guida, ti mostra il posto. E proprio, cioè, nel mio caso, io ero in Tunisia. Abbiamo prenotato questa guida, è arrivato questo ragazzo, la dea nostra, e ci ha un po' fatto un po' da guida proprio. In più ha curato gli spostamenti, perché dovevamo andare in un posto un po' più lontano, quindi è venuto un altro tizio
1: ci si è interessato a cosa fa.
0: Diciamo che la Tunisia è un po' più
1: agreste e bucolica, diciamo,
0: e quindi
1: siamo ancora vivi.
0: Ci hanno portato in giro, perché abbiamo fatto varie tappe, perché era un sito turistico, abbiamo visitato Cartagine.
1: Ma è un po' come Uber, che può arrivare chiunque, o scegli una serie di, cioè ti propinano 10 guide, scegli quella che
0: puoi
1: vuoi.
0: Puoi scegliere, diciamo, a seconda delle recensioni e poi vedere. Poi chiaramente non è che sempre ognuno trova, diciamo che bisogna avere un po' di fortuna certamente, però noi abbiamo trovato questa guida che ci ha fatto poca storia, per la verità, però ci ha spiegato molto presente, che è stato molto bello anche.
1: Bene, questa è molto interessante, tu dici, per non perdersi, cioè la contemporaneità anche di un posto oltre la
0: storia.
1: Sì,
0: assolutamente.
1: Che magari siamo riusciti a vederla prima, magari a informarci prima su qualche
0: insomma
1: piattaforma, enciclopedia, libri di storia. E lì, insomma, ci raccontano la contemporaneità di questo posto. Questa è lei, è Valentina Bassa, la tua rubrica Apposta. Ci stai raccontando tutto quello che ha a che fare col digitale e le vacanze, insomma, è la bella stagione. Noi stoppiamo un attimo, diamo la linea dalla regia e torniamo con Frequenze di Moda per l'ultima parte.

0: Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: A Taranto, Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Siamo con Frequenze di Moda. Loro erano Max Gazzè. Era Max Gazzè, Convento
1: Max
0: d'estate.
1: E Niccolò Fabi.
0: Ed era il 98, cioè la Valentina. Perché hai scelto questa sartoria musicale?
1: Ma perché questa canzone mi colpì all'epoca, anche se ero piccolina, cioè facevo le scuole medie. Quindi, ma poi io allora adoro Max Gazzè, uno dei miei, insomma, uno che seguo molto e mi piace molto.
0: E che ha mantenuto
1: molto.
0: Anche una certa identità musicale.
1: Sì, e quindi niente,

0: questa canzone mi veramente mi piace, mi ricorda anche quei periodi
1: di spensieratezza di quando si è piccoli. Io ero ai primi tempi l'università, mamma mia quanto tempo è passato, è la stessa sensazione, la spensieratezza, l'estate, gli amici, la leggerezza del cuore e della mente. Però chiediamo a Gis, dov'eri nel 98 a passare evento d'estate in radio, perché voglio dire, quindi una pietra miliare ci garantisce, no? Che era una hit in quel momento, era veramente strapassata nelle radio, e oggi grazie di averla riportata, no? E averla passata con la tua sartoria musicale, perché è bello andare anche un po' a ricordare, a unire, cioè le emozioni, i ricordi a quelle che erano le canzoni che ci hanno fatto stare bene.
0: Sì,
1: stare bene. Sì, ma saremo bene anche con le tue app? Sì, se le usiamo.
0: Vediamo, fateci vediamo. Sapere.
1: Sì, dai, facciamo un recap delle app, che comunque dei siti, delle piattaforme di cui abbiamo parlato oggi.
0: Sì, allora, ricordiamo per il tempo meteorologico, per non sbagliare.
1: Prima cosa da vedere quando si va in vacanza.
0: Punto mare.
1: Per le spiagge e tutte le zone costiere.
0: Esatto, esatto. Anche se dovete andare a pescare, forse, non lo so.
1: Perché
0: fateci
1: no?
0: Fateci sapere anche questo.
1: Sì.
0: Mentre per non trovare il cartello tutto esaurito e andare in panico, prenotiamo prima con spiagge.it, ovviamente per chi aderisce al servizio, però potrebbe essere
1: anche sì, per avere informazioni un po' come cosa si svolge in quella parte di litoranea, di zona costiera, anche perché se c'è il sole, il tempo è bello, anche le spiagge libere, cioè, possiamo pensare che siano affollate, quindi può essere tante informazioni utili per organizzare il vostro itinerario e magari spostarvi nell'entroterra, perché no, perché ci sono anche tante altre belle cose da visitare. E poi una bella vissuta da Valentina per la Tunisia
0: è Get Your Guide, per trovare una guida turistica che possa un po' spiegarvi il posto, possa darvi delle indicazioni. Devo essere sincera, anche conoscere qualcuno del posto che
1: ci possa dare quelle perle, quel localino, quella via, quella cosa che magari non nei percorsi quelli turistici o tipici non viene, no, menzionata. E poi invece con chi vive il posto,
0: certo,
1: si riesce a trovare,
0: no, se si riesce a trovare una connessione con questa persona. Noi siamo stati molto fortunati, abbiamo trovato una persona molto molto
1: disponibile,
0: abbiamo chiacchierato, è stato molto bello.
1: Che lì parlava italiano?
0: Perché benissimo,
1: è molto facile incontrare in Tunisia.
0: Parlava benissimo italiano, gli abbiamo chiesto se lui era stato in Italia e ci ha detto mai.
1: E forse con il suo lavoro, forse anche la televisione.
0: Un po' di pratica, la televisione, poi mi piace, poi insomma, cioè, lui ha esordito dicendoci, raccontandoci una cosa, e ci ha detto come nella canzone di Fedez.
1: Noi. Cioè, quindi recente, voglio dire, non siamo andati ad Albano o Raffaella che ha tutto Cotugno. Cioè,
0: no,
1: l'Italia
0: è
1: recente.
0: Era proprio
1: recente.
0: Sul pezzo, in Italia però, insomma, quindi poi abbiamo un po' parlato. E niente.
1: E quindi è nata questa connessione.
0: Questa cosa, sì.
1: E quindi avete conosciuto, non solo potuto sperimentare percorsi alternativi, ma anche avere un rapporto con una persona del posto che
0: certo,
1: è stata
0: certo.
1: Gentile con voi, conviviale. Ed è stata una bella. È stata piaciuta comunque la Tunisia? La consiglieresti come meta di vacanze?
0: Sì, però ovviamente non
1: che
0: a
1: periodo
0: tutti.
1: Sei stata?
0: Sono stata, quando è stato? Aprile-maggio.
1: Ok.
0: Aprile.
1: Faceva caldo già però.
0: Sì, faceva caldo, soprattutto quando siamo andati a Cartagine con questa guida, faceva veramente molto caldo.
1: Quindi Cartagine esiste?
0: Cartagine esiste, non l'hanno proprio rasa al suolo, ci hanno sparso il sale, c'è qualcosa,
1: quindi Cartagine esiste, è un po' come il Molise, esiste, che poi l'altro fatto è una regione, il Molise, stupenda.
0: Assolutamente, io voglio andare in vacanza in Molise quest'anno.
1: E facci sapere l'itinerario.
0: Vediamo,
1: così.
0: No, ma penso che ci sceglieremo un posticino, detox digitale.
1: Beh, penso che funzioni perché sì, è molto predisposta a questo. Grazie Valentina Bassa di essere finalmente tornata a Frequenze di Moda e di averci portato tutte le novità e non solo, di averci consigliato quelli che possono essere i consigli digitali per vivere meglio e organizzare meglio le nostre vacanze, e poi soprattutto di ricordare a tutti di andare un po' in detox, perché sì, sicuramente questa è l'operazione migliore. Fate come volete, ma staccate, se ve lo diciamo noi che lavoriamo, no, con i social o comunque col mondo digitale, a un certo punto

0: appunto il telefono e i supporti vanno spenti. Ringrazio Gil Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma aver esaudito i nostri desideri, perché quando c'è una sartoria musicale c'è un desiderio, Gil dal cappello esce, prende, scarica, manda, e quindi veramente grazie.
1: Fai miracoli.
0: Fai miracoli.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Tutto cambia, sai? Un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
4: 2 settimane o 5 minuti?
5: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
6: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
5: Ma signor Rockwell,
6: il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
5: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
6: Che hai appena detto?
5: Scusi, signore.
6: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla?

0: signor presidente. Oui. Siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
1: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
0: 18.000 miliardi di dollari, signore.
2: C'è qualche altra brutta notizia?
3: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
2: Cazzo. È stato Digger a scavarci la fossa. E sarà Digger a tirarci fuori da lì.
4: Adesso, cazzo, andiamo.
5: Lo sapevi. Molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
4: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
6: Ma è successo.
7: Madre natura ama vincere.
8: Tu salverai il mondo.
2: Andiamo, forza. Madre natura vuole combattere.
9: Sta bene, signor presidente?
4: Signor presidente?
2: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
4: No. Creiamo la storia.
10: La conoscono già, la storia.
4: Conoscono i fatti. La storia...
7: Cazzo!
4: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così!
2: Bang, bang, bang!
7: Woo! Woo!
4: Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: gata, mi legge? Cap, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 48 ore per conoscere il destino dell'ex Ilva e del suo impatto sociale ed economico su Taranto. Oggi a Palazzo Chigi, prima parte di questa cruciale due giorni. Alle 15.30, primo incontro del governo con gli enti locali. Due ore dopo, alle 17.30, il confronto con i sindacati. Sul tavolo la sorte dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. A rischiare non sono solo i dipendenti diretti, ma almeno 4.000 dell'indotto. Domani invece è attesa la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo, un punto che è diventato terreno di scontro tra associazioni civiche e la Regione. All'ente guidato da Antonio De Caro viene rimproverato di essersi costituita in giudizio rimettendo alla Corte ogni valutazione che consenta la decarbonizzazione dello stabilimento, una posizione considerata troppo arrendevole dalle associazioni. Ai nostri microfoni il presidente De Caro ha confermato l'obiettivo di uno stabilimento decarbonizzato.
4: L'Ilva è una grande bomba sociale. In questi giorni capiremo dal governo quali sono le intenzioni rispetto a la possibilità di avere

0: un polo industriale decarbonizzato con i forni elettrici rispetto alla possibilità di fare ulteriori investimenti. Per Taranto, come ho detto il giorno in cui si sono chiusi i giochi, si apre anche una nuova stagione. C'è stata una luce nuova che è arrivata a Taranto e quella luce non la dobbiamo spegnere, tant'è vero che il giorno della chiusura dei giochi abbiamo presentato come regione insieme al comune un progetto che riguarda il centro storico, la riqualificazione del centro storico, l'attivazione di attività economiche, il ripopolamento del centro storico che negli anni si è spopolato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. A Palazzo Chigi sarà ascoltata dapprima la voce delle istituzioni, quella del Comune di Taranto innanzitutto. Il sindaco Bitetti chiede che si arrivi finalmente a decidere.
2: Noi andiamo con la stessa determinazione di sempre, puntando a difendere il territorio in maniera determinata. Non è una sorpresa per noi, i licenziamenti annunciati, diciamo, sono la conseguenza di mancate decisioni che non sono state prese, ma rinviate. E chiaramente oltre all'indotto c'è la questione dei lavoratori diretti. Resta il fatto che c'è un problema di politica industriale che è in capo al governo che deve assumersi la responsabilità e l'onere di risolvere un problema di un territorio che ha dato tanto, ha dato in tutti i termini, sì, probabilmente anche ricevuto, ma oggi è un problema che non è più rinviabile, c'è una gara in corso, va definita in un modo o nell'altro, ma soprattutto puntare a quelli che sono gli investimenti che il governo può garantire per favorire processi di sviluppo.
1: L'onorevole Dario Iaia, dal suo canto, ricorda come il no alla nave rigassificatrice abbia compromesso un esito positivo della vertenza.
3: La situazione è una situazione grave, ovviamente il governo c'è, continua a seguire con grande attenzione il dossier Ilva dopo aver seguito e finanziato i giochi del Mediterraneo. Oggi mi colpisce la meraviglia di chi si stupisce che siano partite le lettere di licenziamento per 2.500 dipendenti dell'indotto. Si sarebbero dovuti stupire nel momento in cui noi abbiamo fatto come governo la proposta dell'installazione di una nave rigassificatrice qui a Taranto per poter alimentare gli impianti di ERAE e quindi forni elettrici e si è detto no, così come si è detto no a tutte le proposte di industrializzazione ed anche di decarbonizzazione che sono state formulate da parte del governo.
1: Questa invece è l'opinione dell'onorevole Dario Iaia sulla proposta del ministro Abodi di fare di Taranto un centro di preparazione olimpica.
3: Certamente si può andare oltre l'Ilva, ma bisogna comunque rimanere con i piedi per terra, nel senso che le alternative devono consentirci di assorbire una forza lavoro che al momento è pari o superiore a 15.000 unità. E la proposta del ministro Abodi è una grande idea che può essere realizzata a Taranto perché i Giochi del Mediterraneo non devono rimanere una parentesi nell'ambito della vita della città e del territorio, ma devono rappresentare un'occasione di rilancio e di sviluppo sia economico che sportivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Era nella pattuglia dei parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti a Taranto nel 2018. Era il tempo in cui i pentastellati promettevano la chiusura dell'Ilva prima di andare a sbattere sulle proprie responsabilità di governo. Ora l'opinione di Giampaolo Cassese è un'altra. Sono trascorsi anni e cambiate le situazioni e se la chiusura dell'Ilva anni fa poteva rappresentare una protezione per Taranto, oggi la fine dello stabilimento potrebbe non rappresentare più quella protezione. Cassese lo ha spiegato nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
4: Ho sempre detto che se un'azienda inquina, ammala e uccide, va chiusa. C'è poco da fare perché nessun posto di lavoro vale una vita umana o vale
1: Certo.
4: vite umane. Dal 2018 sono cambiate diverse cose perché innanzitutto proprio nel 2018 si avviò l'attuazione del piano ambientale. Questo piano nel 2018 inizia la sua attuazione. Ricorderete ad esempio la copertura dei parchi minerari, che è stato il primo degli interventi visibile, ma in realtà ci sono tutta una serie di altri interventi meno visibili, ma anche più importanti, ovvero diciamo, i nastri trasportatori oltre 100 chilometri, i filtri Meros. Attraverso quegli investimenti, quasi 2 miliardi di euro di investimenti in tecnologie per ridurre le emissioni, i dati sono completamente cambiati. Parlo dei dati ambientali, abbiamo un sistema di monitoraggio tra i più avanzati in Italia che ci consegnano ormai da anni una situazione del tutto mutata. E attenzione, io conosco quali sono le critiche dei cittadini, di alcuni cittadini che dicono sì, ma perché siamo a ridotta produzione? In realtà non è solo per quello, tant'è che in questi ultimi anni ci sono state delle punte di produzione anche di 3,7 milioni o 4 milioni di tonnellate e i dati sono rimasti invariati, ovvero ben al di sotto di ogni limite, parlo per qualsiasi tipo di inquinante, cioè a Taranto PM2,5 e PM10 non ce ne sono in maniera diversa rispetto ad altre città. Sicuramente andava chiusa se continuava ad ammalare e uccidere, ma dato che bisogna tener conto che la situazione è completamente mutata, lo dicono i dati ambientali, prima di chiuderla bisogna fare forse una riflessione in più, in quanto da una chiusura del genere, ovvero parliamo di oltre 15-20 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti, scaturirebbe una deprivazione socio-economica che produrrebbe forse più malattia e morti dello stesso inquinamento che abbiamo contrastato fino a oggi.
5: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine.
7: Presidente Emiliano, Taranto ha vissuto due settimane fantastiche. Abbiamo visto una città ritrovare energia positiva. Sente di avere un merito in questo successo?
8: Come si dice, il merito della città, il merito è di tutti coloro che ci hanno lavorato. Io ho avuto la fortuna di avere l'idea di farli quando probabilmente nessuno si ricordava più in Puglia che cosa fossero i giochi nel Mediterraneo. A noi della regione è venuto in mente, assieme al sindaco dell'epoca della città, di tentare di ottenerli. Ci siamo riusciti, abbiamo quindi firmato i protocolli per l'assegnazione dei giochi, è andato tutto bene e adesso siamo felici.
7: A questa felicità però segue un momento drammatico, perché in settimana si decide il destino dello stabilimento siderurgico.
8: Questa è ovviamente una delle piaghe che io ho dovuto gestire per questi 10 anni, devo dire quasi mai i governi nazionali, che pure ci hanno espropriato della facoltà di decidere su quello stabilimento con leggi che lo hanno definito strategico per evitare che fossero i pugliesi e i tarantini a decidere. Mi auguro che si riesca a trovare una soluzione giusta che contemperi le esigenze primarie della salute e della vita delle persone con quelle della produzione. La decarbonizzazione che io avevo proposto molti anni fa, se fosse stata realizzata quando noi l'avevamo immaginata, forse avremmo evitato questo conflitto così violento che in questo momento sta rischiando di privare non solo Taranto ma l'Italia intera della filiera siderurgica.
7: Qual è il futuro politico di Michele Emiliano?
8: Il futuro politico è ovviamente quello di fare tutto quello che posso per il mio paese, per l'Italia e per la mia terra che è la Puglia.
5: Grazie. Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine.
9: Riportare il tutto nell'alveo della legalità è il primo passo per rilanciare un settore importante dal punto di vista economico ma anche culturale per il territorio ionico, come quello della pesca e della mitilicoltura. Questo ha rappresentato un punto fermo nel confronto tra il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura, il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, i rappresentanti del comparto, Confcooperative, un rappresentante delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, l'onorevole Dario Iaia, il consigliere regionale Giampaolo Vietri ed il consigliere comunale Luca Lazzaro.
10: Partire da una mappatura di tutto quello che c'è a Taranto per quanto riguarda la coltivazione delle cozze e eliminare tutto quello che non è legale. Io da questo punto di vista penso che dobbiamo partire, perché sicuramente la concorrenza sleale che ci hanno testimoniato gli allevatori che c'è nel territorio deve essere eliminata per poter permettere a tutti coloro che invece lavorano rispettando le regole di poter rilanciare questo prodotto anche in un valore aggiunto.
11: Come per altri comparti, chiaramente esistono all'interno di questo territorio, nel territorio, delle attività diciamo non perfettamente nella legalità.
9: Per il sottosegretario andrebbe stilato un vero e proprio piano industriale per la mitilicoltura.
10: Lanciare finalmente un piano complessivo coinvolgendo tutti i livelli istituzionali per il rilancio della mitilicoltura tarantina e su questo fare proprio un vero e proprio piano industriale che riguarda sia dalla produzione, dai siti da poter adoperare, alla commercializzazione e alla promozione di questo prodotto che è una caratteristica di Taranto.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Una sfida seria, quella che impone di fare i conti con le alte temperature che hanno portato in altri anni alla moria della gran parte del seme dei mitili, fenomeno che a quanto pare si sta riproponendo e che oggi potrebbe mettere a rischio la produzione del prossimo anno. Per far sì che si esca dalla logica dell'emergenza, per andare avanti, dunque pianificando e programmando quello che accadrà in futuro, si è tenuto un incontro tra il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, Vito Uricchio, l'assessore all'agricoltura, Francesco Paolicelli, l'assessore alla sanità, Donato Pentassuglia e l'assessore all'ambiente della Regione Puglia, Deborah Ciliento. Focus sugli esiti dello studio scientifico denominato Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal primo seno del Mar Piccolo al Mar Grande, portato a termine il 30 giugno scorso. Il progetto, nato dalla necessità di mitigare l'impatto socio-economico dell'ordinanza regionale numero 1989 del 2011 sulla filiera locale, parte da un presupposto inderogabile: la priorità assoluta di garantire la salute pubblica. L'ordinanza del 2011 ha rappresentato un presidio importantissimo, consentendo di non interrompere la storica attività nel primo seno del Mar Piccolo, ma imponendo però delle necessarie limitazioni. Il progetto, reso possibile grazie ai fondi del MASE e del CIS e promosso dal commissario, è il prodotto del lavoro sinergico tra ARPA Puglia, ASL Taranto, CNR e ISRA, con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto e del Comune di Taranto. L'obiettivo è quello di valutare scientificamente la capacità di decontaminazione dei molluschi, monitorando attraverso rigorose analisi chimiche su inquinanti organici e studi biometrici le tempistiche necessarie ad abbattere il carico inquinante, trasferendo il seme in acque più pulite. Alla luce dei riscontri scientifici potranno essere rimodulati i calendari per la raccolta e per il trasferimento dei mitili. Stabilita inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che mira ad aggiornare l'ordinanza regionale in vigore per dar vita a condizioni operative ed economiche più favorevoli per i mitilicoltori, mantenendo sempre come priorità assoluta ed inderogabile la tutela della salute pubblica. Step successivi: la trasformazione di dati scientifici in atti amministrativi concreti.
5: Cittadella Magazine. Cittadella
12: Magazine. Taranto è un ponte naturale tra l'Europa e il Mediterraneo allargato, così l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il più alto rappresentante militare della NATO, ha definito la città ionica durante il convegno dal titolo da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto, un'alleanza che cambia in un mondo che cambia, dove ha illustrato le attuali tensioni geopolitiche e il ruolo strategico del capoluogo ionico per fronteggiare le minacce reali come il terrorismo e gli attacchi ibridi. Qui, ha spiegato l'ammiraglio Cavo Dragone, la NATO ha un'infrastruttura strategica, il centro operativo meridionale dell'Agenzia NATO per il supporto e l'approvvigionamento, attraverso la quale si acquisiscono, gestiscono, operano e mantengono infrastrutture e i relativi servizi logistici per gli alleati. Da qui passano le forze navali permanenti della NATO e a breve verrà attivato anche il Comando Multinazionale Marittimo per il Sud dell'Alleanza, a guida italiana, che si occuperà del fianco sud e del Mediterraneo allargato. Taranto diventa così un punto di osservazione privilegiato. In questo scenario, inoltre, secondo l'ammiraglio, si inserisce perfettamente la NATO 3.0, un'alleanza che evolve verso la difesa collettiva in un mondo complesso dove la sicurezza non è solo un compito militare, ma uno sforzo condiviso dall'intera società. Dalle istituzioni all'industria, spiegato, dai cittadini alle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale, ogni attore è centrale insieme ai militari e le loro famiglie. A questo si aggiunge inoltre l'impegno degli alleati che accelerano verso il target dell'AIA, investire il 5% del PIL nella difesa entro il 2035. Quest'anno, ha spiegato, partono 50 miliardi di euro in nuovi contratti, oltre a 27 miliardi per modernizzare la rete di stoccaggio e carburanti e 700 scramble affidati alla nostra difesa aerea. All'Ucraina andranno invece 70 miliardi in due anni tra equipaggiamenti e addestramento, ma la vera sfida è il personale. Per competere con il settore civile servono strumenti attrattivi. La chiave, ha concluso Cavo Dragone, resta la velocità nel trasformare le decisioni in capacità operative.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Acque agitate nella maggioranza del sindaco Bitetti. A segnare qualche momento di tensione è la fuoriuscita del consigliere Gianni Tartaglia dal gruppo PER. Tartaglia ha infatti costituito il nuovo gruppo Progetto Civico Italia insieme alla consigliera Patrizia Mignolo. Strascichi, probabilmente,

0: della mancata elezione di Tartaglia nel nuovo consiglio provinciale. Confermata comunque lealtà al sindaco e piena adesione al programma amministrativo. Ma questa decisione non è affatto piaciuta al gruppo PER, oggi composto dai consiglieri Festinante e Galeandro. L'accusa rivolta a Tartaglia è quella di perseguire calcoli personali a fronte degli interessi più generali della città. Un gioco pericoloso, viene affermato, che può persino insidiare la tenuta politica dell'amministrazione. Tartaglia è protagonista anche di un'altra vicenda. Nel Consiglio Comunale del 7 settembre è stato rieletto presidente della Commissione Servizi, carica dalla quale si era dimesso a seguito del caso sollevato dalla consigliera Bianca Bosniaku, eletta nelle liste del Partito Democratico, dal quale poi fuoriuscita. Bosniaku aveva accusato Tartaglia di averle rivolto parole offensive nel corso di una conversazione privata. Ovvio che la rielezione di Tartaglia non sia piaciuta alla consigliera. Le accuse di Bosniaku in questo caso sono rivolte tutte al Partito Democratico per non averle dato sostegno e per aver sacrificato la difesa dei diritti sull'altare di piccole diatribe di bassa politica. Pronta la replica del gruppo consigliare del PD e del segretario cittadino, che respingono al mittente ogni accusa. Il PD di Taranto, viene affermato, non accetta processi sommari, ricatti morali né patenti di democraticità distribuite sui social. Così come viene respinto quello che viene definito il tentativo di trasformare una vicenda personale in un'accusa politica contro un intero partito. Ad agitare l'amministrazione comunale arriva anche una iniziativa dell'opposizione. Il consigliere Luca Lazzaro, di Fratelli d'Italia, ha infatti segnalato all'autorità anticorruzione il conferimento all'ingegner Gaetano Nacci dell'incarico di amministratore unico di Chima Ambiente. Secondo quanto riferisce Lazzaro, al momento della nomina nella società del comune, Nacci ricopriva incarichi di vertice in altre società operanti nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, con attività in Puglia e nel territorio tarantino. Di qui la richiesta di verificare se siano state garantite compatibilità e assenza di conflitti di interesse.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un percorso che offre ai giovani la possibilità di acquisire competenze di base e avanzate in ambito informatico, digitale e tecnologico e che nei successivi 2 anni presso ITS Academy Mobilità permetterà di conseguire una specializzazione tecnica di alto livello nel settore della robotica e dell'automazione. Parte così il percorso 4+2 in informatica per la robotica tra l'Istituto Superiore Archimede di Taranto e ITS Academy Mobilità.
3: E i ragazzi potranno acquisire una certa familiarità intanto con tutta la terminologia di base legata a questo straordinario mondo e poi potranno sicuramente capire quale sarà appunto la traiettoria di sviluppo di questo percorso, dove questo percorso porterà loro successivamente appunto al conseguimento del titolo dei 4 anni a cui si agganciano i 2 anni di ITS Academy Mobilità.
4: L'Archimede per il primo anno avvia appunto questo percorso che si propone, diciamo, di allineare le competenze in uscita dei ragazzi con quelle richieste dal mondo del lavoro. Il profilo in uscita è quello del tecnico superiore informatico specializzato in robotica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: Il pop d'autore romantico e raffinato di Michele Zarrillo incontra la dinamicità sinfonica dell'orchestra Ico della Magna Grecia per un finale da tutto esaurito. L'arena della Villa Peripato di Taranto ha ospitato ieri l'atto conclusivo della 7ª edizione del Medità Festival, rassegna pop rock sinfonica del Mediterraneo, in un concerto evento in cui il patrimonio melodico del cantautore romano è stato reinterpretato insieme con l'orchestra diretta dal maestro Roberto Molinelli e l'LA Chorus guidato da Daniela Nasti. La cifra stilistica di Zarrillo trova così una nuova linfa negli arrangiamenti orchestrali.
1: Sono veramente contento quando poi si ottengono risultati come questo, quando un pubblico insomma di 1500, non so quanti erano, più di più, insomma, si diverte così e gode così di emozioni, di cose così vere, no? Anche di improvvisazione, perché abbiamo improvvisato molto questa sera, ed è una delle cose a cui io tengo di più.

0: l'accademia va bene tutta la programmazione, ma poi bisogna anche inventare sempre qualcosa, perché il bello della musica e dell'arte in generale è che la fantasia deve sempre essere accesa.
1: Successi indimenticabili come Cinque giorni, La notte dei pensieri, Una rosa blu, L'elefante e la farfalla, Strade di Roma e L'amore vuole amore. Si vestono di una nuova luce trasformandosi in autentiche melodie pop rock sinfoniche che secondo il maestro Roberto Molinelli sono capaci di valorizzare al massimo la drammaticità e la delicatezza dei suoi brani più celebri.
2: E quindi l'impegno è quello di preservare l'aspetto naturalmente originale, in qualche modo comunicativo, emozionale, che per tanti anni ci ha accompagnato, ma mettendoci, come sempre faccio, il suono dell'orchestra, quindi un qualcosa che dia maggior spessore, maggior respiro e maggior apertura anche alle canzoni.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Campioni nazionali e internazionali, tutela del mare, inclusione, valorizzazione del territorio, promozione dei beni culturali. Tutto questo rappresentato dalla nuova edizione del Mediterraneo Open Water, la competizione di nuoto in acque libere, che si svolgerà i prossimi 11, 12 e 13 settembre nelle acque del Monrev Eco Green Resort. La manifestazione è organizzata dalla società sportiva Mediterraneo Sport Taranto ed è inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN e rientra nei grandi eventi sportivi della Regione Puglia con il patrocinio del Comune di Taranto e di Opes Italia. La manifestazione, alla presenza di diverse autorità istituzionali, è stata presentata a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin Conservation.
5: Per noi è un evento che appartiene alla città di Taranto, che coinvolge atleti e nuotatori provenienti un po' da tutta Italia, da tutto il mondo. Hanno scelto di venire a gareggiare a Taranto grandi atleti e quindi questo ci onora e ci rende anche responsabili nei loro confronti per poter mettere in campo tutte le attenzioni, tutte le accortezze per poter svolgere una gara di alto livello. Diciamo che noi mettiamo insieme due anime, l'anima amatoriale che appartiene al nuotatore, agli appassionati del nuoto che verranno, che scelgono ancora Taranto per venire a nuotare, ma contemporaneamente anche attraverso la Federazione Italiana Nuoto, l'agonismo, il nuoto di alto livello. La presenza di Fabrizio Antonelli, atleta tecnico di altissimo profilo, che ha girato il mondo, che ha vinto di tutto, confermato qui per il terzo anno consecutivo, ci rende responsabile, ci dà garanzia di un percorso di alto livello che stiamo portando e che vede Taranto protagonista per il nuoto di fondo.
4: Apertura ufficiale venerdì 11 settembre al Monrev alle 18.30 con una serata che vedrà protagonisti i campioni che si daranno battaglia in mare. La serata, a ingresso gratuito, sarà condotta dalla speaker e cantante Annette e dal giornalista Michele Tursi. Previsti anche momenti di intrattenimento musicale. Sabato sera, al termine delle gare e delle premiazioni, DJ set con musica e animazione in riva al mare.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Eccoci qui, un saluto. Dunque, si va avanti sulla linea del direttore sportivo e poi dell'allenatore. In questo momento sembrerebbe la linea che il Taranto stia tracciando. Ieri c'è stato un incontro, più di una chiacchierata, con Francesco Montervino, l'ex direttore sportivo del Taranto, già in due occasioni. L'ultima, il direttore sportivo ha portato il Taranto dalla Serie D alla Serie C. C'è stato un contatto, come dicevamo, una chiacchierata un po' più lunga rispetto alle altre. Montervino oggi è entrato nel giorno del dentro fuori praticamente, perché la società ionica vuole risentire proprio l'ex capitano del Napoli per capire se si può arrivare ad una firma. Avrebbe proposto con idee chiare pochi nomi, uno di questi, quello di Ciro Ginestra, che è stato cerchiato in rosso da parte del club ionico, perché potrebbe essere Ginestra una soluzione grazie all'aiuto del tecnico in seconda Carmine De Falco. Sia Montervino che De Falco l'anno scorso hanno seguito il Taranto tantissimo, quindi conoscono l'ambiente, conoscono Montervino anche un po' di più. De Falco ha conosciuto insomma l'ambiente, ha allenato anche l'Hellas Taranto nel campionato di eccellenza, però ha seguito l'eccellenza nella passata stagione, insomma potrebbe essere l'allenatore in seconda che permetterebbe a Ginestra insomma di colmare

0: quel gap proprio sul campionato di eccellenza pugliese. Non è da escludere ancora un paio, non sono da escludere un paio di nomi. Sicuramente la pista sull'allenatore Totò Ciullo non è da accantonare, anzi Ciullo resta un nome forte che, qualora non dovesse concretizzarsi l'idea di Montervino come direttore sportivo, potrebbe addirittura diventare Ciullo allenatore senza al momento un direttore sportivo, in modo tale da poter allenare la squadra ionica a partire già da domani mattina. E poi l'altra pista è quella che porta a Nicola Ragno, lì c'è stato un contatto come più volte il tecnico ha detto, ma poi bisogna vedere se Ragno resta attiva questa pista, ma non come primissima. Un po' defilata, ecco, la pista invece che porta a Renato Cioffi, l'ex allenatore dell'Apice, perché lì poteva esserci un connubio con il figlio Angelo, direttore sportivo, però in questo momento non è caldissima questa ipotesi. Quel che è certo è che il Taranto sta lavorando. Al momento, ripeto, la pista più importante è quella di Montervino, ma non sono da escludere novità nelle prossime ore. E se non ci sono domande, la linea che può tornare allo studio, ricordando che costantemente stiamo aggiornando i nostri canali social proprio per permettervi di sapere come andrà a finire questa situazione in casa Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un Martina da registrare in difesa, una squadra che però ha dimostrato di avere carattere, cuore e determinazione, ma bisogna ancora lavorare sul mercato, un acquisto per reparto. Così, dopo la prima giornata di campionato e dopo l'eliminazione in Coppa Italia, il Martina si prepara a disputare il match contro il Real Forio in casa. Domenica prossima si affronta la squadra che ha già superato nettamente il Brindisi, una delle favorite del campionato nel primo turno stagionale di Serie D Girone H. Questo è il pensiero del numero uno martinese, la Carbonara.
2: L'amarezza è tanta perché l'avevamo recuperata, poi perderla così sicuramente fa molto male, però io voglio oggi ringraziare i ragazzi perché veramente hanno fatto una grande prova d'orgoglio, sappiamo come siamo arrivati qui, erano tante le assenze, ma noi non parliamo mai delle assenze, però è realtà, nonostante questo abbiamo avuto le risposte che cercavamo, siamo un gruppo forte mentalmente, andare sotto di 3 immeritatamente, perché poi il primo tempo sinceramente abbiamo fatto un gran primo tempo, dominato nei primi 30 minuti, poi è venuto fuori a Turris, però poi quel recupero è stato veramente incredibile, peccato averla persa così, però ripeto, la cosa fondamentale è aver visto il carattere di questi ragazzi. Ripartiamo da qui perché davvero possiamo fare qualcosa di importante, noi siamo sul mercato, stiamo cercando di rafforzare quella che è la squadra, recupereremo tutti gli infortunati, sono convinto che faremo veramente un percorso importante.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È una Valentino Basket Castellaneta giovane, rinnovata, con tanta voglia di stupire, quella che si prepara ad affrontare per il secondo anno consecutivo il campionato di basket di Serie B interregionale. 8 i volti nuovi nel roster, costruito dal direttore sportivo Maurizio Rotolo, affidato a coach Francesco Mollica. Un gruppo dall'età media di appena 20 anni, con ben 5 classe 2006 e 2 atleti addirittura di soli 18 anni. A fare da chioccia saranno proprio due castellanetani, Basile e Gomez, chiamati ad accompagnare i nuovi arrivi nella loro prima esperienza con la maglia biancorossa. Il lavoro è già cominciato, da quasi 2 settimane la squadra si allena quotidianamente al mattino, spazio alla preparazione fisica, nel pomeriggio lavoro tecnico e tattico sotto la guida di coach Mollica e del suo vice Perrone. E non manca la voglia di misurarsi subito con avversari di livello nel pre-season contro la New Virtus Mesagne, poi la trasferta al Paladolmen contro i Lions di Bisceglie, formazione che i valentiniani ritroveranno nel corso del campionato. Nella giornata di mercoledì, invece, nuovo test, questa volta alla tensostruttura di Mastro Chicco di Castellaneta contro la New Gen Basket Martina, formazione che lo scorso anno ha vinto i playoff per il salto di categoria e militerà quindi in Serie C. Nel weekend, dal 12 al 13 settembre, sarà la volta del trofeo Pinto contro Mola, Monopoli e Adria Bari. Ultimo appuntamento, invece, il Memorial Standard di Drago Salvatore, il 19 settembre, palla 2 contro la Pallacanestro Molfetta. Poi si farà sul serio, infatti, in trasferta il 27 settembre contro Civitanova.

0: prima trasferta in campionato una settimana più tardi. Sabato 3 ottobre alle 19 il match contro Corato, un campionato impegnativo anche dal punto di vista logistico in attesa della riapertura del palatifo, ancora chiuso per lavori di ristrutturazione. Complessivamente tra andata e ritorno 7200 i chilometri da percorrere, ma a ridurre le distanze ci sarà il calore del tifo biancorosso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Apriamo una parentesi particolare. Oggi è collegato con noi il sindaco di San Giorgio Ionico, Cosimo Fabiano, al quale diamo il benvenuto. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, direttore, grazie per avermi invitato.
0: E allora, perché abbiamo invitato il sindaco di San Giorgio Ionico? Perché stamattina è stato presentato un evento piuttosto importante, il premio Le Tagghiate. Sindaco, di cosa si tratta? Spieghiamo innanzitutto ai non sangiorgesi cosa sono le tagghiate.
1: Sì, di nuovo grazie per l'invito. Le tagliate sono una vecchia cava tufacea che si trova nella parte orientale del territorio dell'abitato di San Giorgio, quella che guarda, per chi non conosce il territorio, verso la città di Taranto, verso il Mar Piccolo, una vecchia cava tufacea dismessa a metà del secolo scorso, a metà del 1900, e che però per tanti anni, per diversi secoli, è stata un luogo di grande attività e soprattutto un luogo in cui tanti sangiorgesi hanno lavorato per la costruzione della nostra comunità dal punto di vista proprio fisico delle case, e anche hanno ritratto da questo luogo come dire, il reddito per le loro famiglie. Un luogo sicuramente iconico della nostra comunità, che racconta di tante storie, molte belle, alcune meno belle, perché è stato un luogo anche dove c'è stata tanta sofferenza e tanto sudore da parte dei nostri avi.
0: Ecco, e posso dire, per chi non lo sapesse, per chi non le avesse mai viste, che dal punto di vista paesaggistico sono di una bellezza straordinaria i resti di questa cava, con sembianze che cambiano al secondo del cambiare della luce del giorno. È molto suggestivo, ad esempio, visitarle al tramonto. Davvero uno spettacolo paesaggistico molto, molto originale. Sindaco, allora, voi avete istituito un premio intitolato alle tagliate. In che cosa consiste questo premio? E a chi si rivolge?
1: Insomma? Sì, il premio istituito 3 anni fa vuole celebrare tutte le giovani eccellenze pugliesi, nel senso che abbiamo istituito delle diverse classi di concorso, quindi una classe per le attività scientifiche, una per le attività sportive, una per le attività culturali e una anche per chi si impegna nel sociale. Quindi vuole celebrare i tanti giovani pugliesi, le tante eccellenze, e davvero vi posso assicurare sono tante, della nostra terra di Puglia, che poi veicolano il nome della nostra terra, il nome della nostra regione in tante parti del mondo. Quindi noi vogliamo celebrare questi pugliesi che ci onorano con la loro attività in questi vari ambiti, non solo a livello nazionale, ma molte volte anche a livello internazionale.
0: Possiamo già svelare i nomi dei premiati o qualcuno dei nomi dei premiati?
1: No, perché io sono obbligato a tenere riservate le determinazioni, perché i premi vengono conferiti da una apposita commissione indipendente, quindi che è composta da tanti esperti nei vari ambiti di concorso, e che si sono riuniti e hanno stabilito all'interno di tante candidature, tutte ugualmente meritevoli, tutte fatte di tanti giovani con delle grandi potenzialità, con delle grandi capacità, e ovviamente la commissione è stata poi obbligata in qualche modo a sceglierne solamente quelle che ha ritenuto essere le proposte più meritevoli.
0: E allora, però, diciamo, quando si terrà la cerimonia, chi parteciperà poi alla cerimonia? Sappiamo che ci sono nomi importanti.
1: La cerimonia si terrà, e noi invitiamo ovviamente tutti i vostri spettatori a venire qui a San Giorgio. Si terrà venerdì prossimo, 11 settembre, con inizio alle ore 20:30. La madrina della serata sarà un'altra grande pugliese, un'altra grande nostra conterranea, essa della provincia di Taranto, che è Mietta, che è stata protagonista assoluta nella serata iniziale. Tutti noi l'abbiamo potuto ammirare nella serata iniziale inaugurale dei Giochi del Mediterraneo e che verrà qui, ci onorerà della sua presenza, sarà non solo la conduttrice della serata, ma che ci farà sentire dal vivo alcuni suoi brani più famosi, tra i quali evidentemente anche la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo che tutti noi abbiamo apprezzato nell'ultimo mese.
0: Ecco, dove si terrà la cerimonia finale?
1: La cerimonia si terrà proprio all'ingresso del Parco delle Tagliate, che è posto sulla strada provinciale fra San Giorgio e Pulsano. Venendo da Taranto si può facilmente raggiungere, perché ci saranno ovviamente le indicazioni con tutti i volontari che andranno poi a dare informazioni agli automobilisti anche su dove parcheggiare eventualmente le proprie autovetture.
0: Ecco, Sindaco, ho introdotto, abbiamo, grazie al nome di Mietta, insomma, abbiamo toccato il tema dei Giochi del Mediterraneo, che hanno offerto finalmente un'immagine diversa di Taranto e della sua provincia. Cosa ci aspettiamo adesso? Lei, come Sindaco di San Giorgio, cosa si aspetta da questa bella immagine che è stata offerta di Taranto e delle sue bellezze?
1: Ma intanto credo che i giochi siano stati per tutti la conferma che quando le nostre comunità, la nostra terra, fa delle cose e crede in quello che fa, riesce a fare delle cose straordinarie. Quindi la prima conferma è che noi non abbiamo niente da rimproverarci e soprattutto non abbiamo niente da imparare da nessuno. Siamo in grado di essere protagonisti del nostro futuro. Taranto ha avuto la certezza, Taranto e tutta l'area ionica, tutta la nostra terra, che quando riusciamo ad esprimerci compiutamente siamo in grado di fare delle cose straordinarie. E soprattutto credo che il messaggio più importante è che bisogna avere tanta fiducia, non solo nelle nostre capacità, ma soprattutto nella prospettiva che i giovani di questa terra potranno sicuramente trovare all'interno delle nostre comunità anche le ragioni per restare, perché uno dei temi più in discussione in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, è della emigrazione di tante nostre eccellenze verso altri luoghi, verso altri posti. Sarà anche importante viaggiare, andare all'estero. L'importante però è avere la consapevolezza che si può tornare a Taranto, si può tornare in Puglia e trovare comunque delle grandi soddisfazioni per quello che si vuole fare nei diversi ambiti sociale, culturale, scientifico, sportivo. Quindi bisogna crederci, è un inno, diciamo, alla consapevolezza dei pugliesi, dei tarantini in questo caso, delle grandi potenzialità che ha la nostra gente e la nostra terra.
0: Ecco, Sindaco, a proposito di questo, i giovani a San Giorgio, anche San Giorgio immaginiamo che soffra della emigrazione giovanile, riesce a farci un punto più preciso di questa situazione a San Giorgio?
1: Guardi, San Giorgio, come tutte le altre piccole e grandi comunità di questa parte,

0: parte della nostra nazione, hanno negli ultimi decenni sempre di più accarezzato l'idea che non si può restare a San Giorgio anche avendo un titolo di studio, anche avendo acquisito delle grandi professionalità. Noi a San Giorgio negli ultimi anni, grazie a un incremento importante dell'area industriale che c'è qui nella parte orientale del nostro territorio, incrementato la presenza di tante aziende anche importanti che hanno creato opportunità di lavoro. Voglio menzionarne una per tutte che non è a San Giorgio ma è comunque qui a pochi chilometri da San Giorgio, c'è la Leonardo, che è sicuramente una società importante e che proprio di recente ha fatto dei bandi per reclutare degli ingegneri. Voglio dire, l'incremento della presenza di attività aziendali, di imprese che investono sul territorio perché credono in questo territorio, può essere anche quello un veicolo per convincere i giovani che si può restare in questa terra che è stupenda, che è bellissima, che ha delle bellezze naturali straordinarie, e anche realizzare il proprio sogno lavorativo, le proprie aspettative professionali. Noi abbiamo fatto tanto come amministrazione comunale, anche grazie agli incentivi del PNRR, per attrarre in quest'area delle aziende importanti che hanno contribuito anche a dare delle offerte importanti in termini di posti di lavoro.
1: Sindaco, a proposito di lavoro, tra pochissimo a Palazzo Chigi ci saranno i due incontri previsti sulla vicenda Ilva, prima con gli enti locali e poi con le organizzazioni sindacali. Allora le chiederei di vedere insieme a noi il servizio che abbiamo preparato e poi commentiamo insieme questa vicenda dalla quale dipendono le sorti non solo della città di Taranto ma appunto di tutto il territorio provinciale. Chiederei quindi alla regia di mandare in onda il servizio. 48 ore per conoscere il destino dell'ex Ilva e del suo impatto sociale ed economico su Taranto. Oggi a Palazzo Chigi, prima parte di questa cruciale due giorni. Alle 15.30, primo incontro del governo con gli enti locali. Due ore dopo, alle 17.30, il confronto con i sindacati. Sul tavolo la sorte dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. A rischiare non sono solo i dipendenti diretti, ma almeno 4.000 dell'indotto. Domani invece è attesa la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo, un punto che è diventato terreno di scontro tra associazioni civiche e la Regione. All'ente guidato da Antonio De Caro viene rimproverato di essersi costituita in giudizio rimettendo alla Corte ogni valutazione che consenta la decarbonizzazione dello stabilimento, una posizione considerata troppo arrendevole dalle associazioni. Ai nostri microfoni il presidente De Caro ha confermato l'obiettivo di uno stabilimento decarbonizzato.
2: L'Ilva è una grande bomba sociale. In questi giorni capiremo dal governo quali sono le intenzioni rispetto a la possibilità di avere un polo industriale decarbonizzato con i forni elettrici rispetto alla possibilità di fare ulteriori investimenti. Per Taranto, come ho detto il giorno in cui si sono chiusi i giochi, si apre anche una nuova stagione. C'è stata una luce nuova che è arrivata a Taranto, quella luce non la dobbiamo spegnere, tant'è vero che il giorno della chiusura dei giochi abbiamo presentato come regione insieme al comune un progetto che riguarda il centro storico, la riqualificazione del centro storico, l'attivazione di attività economiche, il ripopolamento del centro storico che negli anni si è spopolato.
1: Sindaco, allora, sono ore cruciali per il destino di uno stabilimento dal quale dipende la sorte economica della città di Taranto, ma anche di vasta parte del territorio provinciale. Nella stessa San Giorgio ci sono tanti dipendenti dell'Ilva e delle imprese dell'indotto. Come pensa che si possa uscire da questo vicolo nel quale finora non si riesce a intravedere la luce?
0: Direttore, se io avessi come dire, un'idea di come uscire da questo vicolo cieco, probabilmente dovrei essere oggi a Palazzo Chigi a parlare con i sindacati.
1: È di buon auspicio allora.

0: L'auspicio, come tutti noi pugliesi, come tutti noi abitanti di questa parte della regione, della provincia di Taranto, San Giorgio, insieme a tante altre comunità, oltre alla città di Taranto, ha tante famiglie che sono comunque direttamente o indirettamente collegate ai destini di questo grande stabilimento. Il tema di come raccordare il diritto al lavoro e quindi ad avere anche dal punto di vista sociale una dignità, non solo dal punto di vista economico, ma il lavoro sappiamo bene che non è solamente una fonte di reddito, è anche uno strumento per accrescere la dignità delle persone, dei cittadini. Il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono entrambi diritti, dico una frase fatta, costituzionalmente garantiti, a cui tutti quanti dobbiamo porre la massima attenzione. Adesso ci sono queste questioni legate alla sentenza dei giudici di Milano, che domani avrà un'altra, per cui domani ci sarà un altro passaggio fondamentale, vedremo quale sarà l'esito di questo ricorso. E comunque non credo che, indipendentemente dal pronunciamento di domani, la situazione possa essere nel breve termine, possa trovare nel breve termine una composizione come tutti quanti noi auspichiamo che possa esserci. Certo che rinunciare a priori alla presenza di una grande fabbrica come l'Ilva di Taranto, pur comprendendo benissimo le ragioni di chi afferma che quello stabilimento sia stato o che sia ancora comunque fonte di danni ambientali e quindi danni anche alla salute dei cittadini, è un qualcosa a cui né io né lei probabilmente in così poco tempo riusciremo a dare una risposta. L'auspicio è che si possano trovare delle condizioni per tenere insieme il diritto alla salute che va difeso in tutte le sue componenti, e il diritto ad avere uno stabilimento che sia posto nelle condizioni di non inquinare e quindi di non essere dannoso per la salute dei cittadini. Non so effettivamente se la decarbonizzazione, così come è stato detto negli ultimi anni, se lo spegnimento scusa, dell'aria a caldo possa essere un primo passo. Molti dicono che lo spegnimento dell'aria a caldo in verità rappresenterebbe, come dire, una sorta di pietra tombale sull'intero stabilimento, con la conseguenza di perdere chiedo scusa, decine di migliaia di posti migliaia di posti di lavoro. Vedremo cosa verrà fuori dal tavolo indetto oggi presso il Palazzo Chigi. So che sono presenti vari componenti non solo dei sindacati ma anche degli enti locali, quindi siamo tutti fiduciosi che da parte del governo, da parte degli enti locali, da parte dei sindacati, ma anche da parte degli imprenditori che ci auguriamo possano avvicinarsi a subentrare nella proprietà dello stabilimento, si trovi un filo conduttore che possa, medio termine, quindi da qui a qualche anno, arrivare a trovare una soluzione che possa tenere insieme tutte queste componenti.
1: Grazie, grazie.
0: Certo,
1: Sì, prego,
0: va
1: prego.
0: bene,
1: Concluda,
0: certo è
1: concluda.
0: che probabilmente non si può pensare nel lungo termine che Taranto e la sua provincia possono continuare a vivere solo di grande impresa, di Ilva. Ecco, questo probabilmente è il messaggio che deve passare e a cui tutti dobbiamo mettere quanto prima mano per creare le alternative.
1: Grazie, grazie Sindaco Fabiano,
0: Grazie a
1: primo
0: voi.
1: cittadino di San Giorgio Ionico, per la sua partecipazione alla nostra rubrica di approfondimento. Quindi grazie Sindaco e grazie a voi che ci avete seguito.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica.

0: Vuoi davvero saperlo?
1: Lei
0: è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare.
1: Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta.
0: Tu sei l'unica che può farlo.
2: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice. Perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
3: Ha una condizione.
4: Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Cosa sappiamo su Col Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
6: Se ne sono perse le tracce.
7: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
8: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
9: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
10: Tu chi cazzo sei?
11: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
9: È in trappola.
11: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa. Tu che cazzo vuoi? Vendetta.
6: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
6: Attacco, signore.

0: un attacco.
1: Perché è venuta da me oggi?
2: Non ho mai avuto un orgasmo.
1: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
2: Non funziona.
1: Imparare a lasciarsi andare.
3: Sì, sì, sì!
1: Lo dica forte e chiaro.
2: Io voglio godere.
1: E ne parli con suo marito.
4: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
2: No.
5: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
6: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
7: No! Ah!
6: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
8: Odil tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
6: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
2: Mi sta costruendo un sex toy.
9: È una battuta?
2: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
6: Vedi che succede se lo strofini?
2: Sì, serve un nome. Lo posso provare?
7: No, oh, tesoro, fa male!
10: Usa questo!
7: Metti subito giù quel coso!
11: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
12: Concentrati su cosa piace a lei.
6: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
2: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
13: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
14: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
15: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
16: Però bella Bologna.

stando a Bologna mi è aumentato il senso di realtà, passando in mezzo a chi un levriero chiede carità. Stando a Bologna ognuno fa quel che gli pare, stando a Bologna ci ha ammazzato milioni di zanzare.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Bella Bologna. È il nuovo singolo di Federico Stragà, che con piacere ritroviamo qui sulla nostra emittente. Federico, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, nuovo singolo da questo tuo album Bella Bologna, che descrive insomma la città un po' tra fascino, contraddizioni, insomma. Senti, cosa ti ha spinto a dedicare un brano proprio ora, e soprattutto come è cambiato, ecco, il tuo sguardo sulla città da quando ci vivi, in pratica?
1: Ma il mio sguardo sulla città è cambiato molto. Io sono arrivato a Bologna con delle grandissime aspettative, visto che per me era una città veramente un mito, cosa che è stata di sicuro un po' per tutti quelli che l'hanno frequentata, soprattutto negli anni 80-90. Poi di sicuro è cambiata, sono cambiato anch'io nel frattempo, non ho più 20 anni, di conseguenza c'è un modo di guardare le cose sicuramente diverso. Ma è cambiata anche Bologna, e come tante città medio-grandi, insomma, la ritengo una città tutto sommato impegnativa, per quanto bellissima. E la voglia di scrivere questa canzone è così, una dichiarazione d'amore per una città che mi ospita da più di 20 anni, ma nell'onestà che ricerco sempre nel momento in cui scrivo una canzone, devo ammettere anche che è una canzone sfogo, dove racconto il mio rapporto con questa città che amo e odio a giorni alterni.
0: Senti, potremmo anche parlare di Bella Belluno, perché poi tu in realtà la tua città d'origine è Belluno. E invece di Belluno quanto c'è nella tua musica, Federico?
1: Una domanda abbastanza difficile. Sicuramente una parte di me che è lontano da Belluno ormai da tanti anni, vede Belluno con una certa nostalgia. Chiaramente io la collego alla mia infanzia, che per me rimane il periodo più felice. All'interno di questo disco c'è anche una canzone che si intitola Quando tutto andava bene, dedicata al cortile della mia infanzia. E con una parte di me probabilmente la vedo una città lontana, dove pur appunto mantenendo un legame forte, forse mi va bene tornare a periodi e non immagino a Belluno il mio futuro.
0: Bene, allora abbiamo con noi in diretta con piacere questa sera Federico Stragà, la nuova canzone Bella Bologna, che poi è questa dichiarazione d'amore in musica senza filtri, diciamo, perché c'è insomma un po' la bellezza dei portici, ci sono le icone che hanno fatto un po' la storia della città, ma c'è anche il benestare insomma di Gianni Morandi. Senti Federico, com'è nata questa bella collaborazione?
1: Beh, con Gianni ci conosciamo veramente da tanti anni. Ho fatto la mia prima partita dove l'ho conosciuto in Nazionale Cantanti nel 99, e poi siamo rimasti un po' in contatto ad anni alterni, ho deciso di chiamarlo perché mi sembrava importante il suo cameo, la sua partecipazione, la sua voce che ricorda un certo tipo di cantautorato, un certo tipo di bolognesità e un certo tipo di musica. E così ho pensato che potesse essere un ingrediente tanto importante quanto interessante all'interno proprio di una canzone che vuole essere, appunto, come dicevo prima, uno sguardo su Bologna, non per forza totalmente innamorato.
0: Bene, grande collaborazione come quella poi tra l'altro anche con Fabio Concato, con Automobilisti, altro singolo che troverete all'interno di questo lavoro di Federico Stragà. Senti, ci sono anche citazioni importanti a Lucio Dalla, anche Luca Carboni, insomma. Come si inserisce, Federico, la tua canzone in quello che è il solco della grande scuola cantautorale bolognese?
1: Non lo so, hai nominato, ecco, due cantautori che proprio rappresentano e hanno rappresentato in lungo e in largo questa città. Io sono arrivato a Bologna anche emozionato, proprio nella consapevolezza dell'esistenza in quel luogo di cantautori come Luca Carboni e Lucio Dalla. Lucio per me è sempre stato un punto di riferimento importantissimo e fondamentale da tutti i punti di vista. Luca Carboni, con Luca Carboni, pur conoscendoci poco, l'avrò visto forse un paio di volte in vita mia, ho sentito delle grandi affinità e mi permetto di dire che queste affinità le ritrovo anche nella sua canzone Primavera, che descrive effettivamente bene una sensazione che provo anch'io stando a Bologna in questo periodo. Ma anche La mia città senza pietà è una canzone che riconosco molto mia. Ecco, all'interno di questo brano, fatte le dovute proporzioni, io metto un po' insieme questi due ingredienti che mi ricordano appunto anche questo cantautore.
0: Bene, allora Federico, insomma, bella Bologna, poi accompagnata anche da un bel videoclip che naturalmente potete guardare anche sulla nostra TV, dove c'è praticamente questa

0: Cam che segue un ciclista per i portici, no, per le piazze della città. Come mai hai scelto questo punto di vista un po' dinamico per raccontare la tua Bologna?
1: Beh, Bologna è una città sicuramente molto dinamica e la bicicletta è un mezzo di locomozione molto usuale all'interno di una città che, appunto, come tante, è difficile da girare nel traffico, soprattutto in questo periodo che ci sono anche grandissime polemiche legate ai lavori del tram, ai 30 all'ora, eccetera. Io è una città che giro, che conosco molto bene nelle sue strade, e però prediligo, appunto, mezzi di locomozione che non siano l'automobile, dove mi trovo in questo momento. Bologna è bella da viversi anche in bicicletta. Ecco, questo è l'aspetto L'aspetto meno bello è che bisogna avere un bel catenaccio per legarla molto bene quando la si parcheggia, se la si vuole ritrovare.
0: Non è una condizione, insomma, che capita solo a Bologna, è un po' ovunque. Bisogna usare degli ottimi catenacci. Senti Federico, che farai nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, promozione di questo singolo, del tuo album. Live come siamo messi, Federico?
1: Avevo in previsione di fare delle presentazioni, dei live, presentazione dell'album adesso in questo momento. Ho dovuto sospenderli e rinviarli, ma a breve, soprattutto sui social, darò notizia di quando saranno le date. E dove, appunto, dove presenterò È così, titolo dell'album, dal vivo.
0: Bene, ti aspettiamo anche in Puglia, Federico. Se avrai la possibilità, noi con piacere ti ascolteremo dal vivo, naturalmente con le tue produzioni. E volevo ricordare anche un grande tuo singolo, L'astronauta, che poi è stato un successone incredibile. Con piacere ogni tanto lo ritroviamo anche nella nostra programmazione. Bene, allora, Bella Bologna, il nuovo singolo di Federico Stragà, che abbiamo avuto ospite questa sera all'interno di Driving. Grazie Federico.
1: Grazie a te, ciao, a presto.

mi ha aumentato il senso di realtà. Passando in mezzo a Chion Levriero chiede carità. Stando a Bologna ognuno fa quel che gli pare. Stando a Bologna ci ha ammazzato milioni di zanzare.

0: sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma, di cose non fa, quello che dovevo fare l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

0: Beh, devo dire che oggi abbiamo ospite nel nostro studio, insomma, una vera e propria firma d'autore della musica italiana, un artista un po', insomma, che ha saputo unire non solamente la grande tradizione cantautorale a sonorità jazz, arrangiamenti anche raffinati, perché poi lui dagli anni Ottanta oggi, pensate, ha regalato al nostro repertorio perle indimenticabili che hanno poi non ho poi mai perso, devo dire, la loro magia. Benvenuto a Nino Buonocore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Nino, senti, molti però descrivono la tua musica, no, come jazz pop o cantautorato, devo dire sofisticato. Tu invece oggi come definisci il tuo stile? Ti senti più cantautore o jazzista nell'anima?
1: Guarda che io penso sempre di essere un narratore più che un cantautore. Un narratore perché in realtà non faccio altro che comunicare attraverso le mie canzoni col mondo circostante. È una prerogativa probabilmente che hanno tanti come me. Io semplicemente cerco di dare una forma, diciamo, un po' più mia, ecco, magari come dire, attingendo un po' al jazz perché sono le mie passioni poi, però in realtà io resto comunque un cantautore.
0: Senti, tu hai dichiarato che passando che preferisci suonare più dal vivo che lavorare in studio, è vero questa cosa, Nino?
1: Ma io sono stato sempre in studio fin dai miei 16 anni, io sono un po' un animale da studio. Quando però ho cominciato a calcare i palcoscenici e le assi di legno con la loro magia, ho capito che c'era un mondo molto più allettante fuori da uno studio, anche perché in uno studio non hai la possibilità di interfacciarti con tante persone, ti puoi interfacciare con i musicisti, con fonico, insomma, però rimane tutto lì. Poi è chiaro che sta a te capire se stai prendendo una strada giusta o sbagliata. Ecco, invece la magia di un palco ti dà subito queste risposte, subito te le dà immediatamente, perché vedi nel pubblico, e io guardo proprio le facce del pubblico, perché mi piace molto vedere proprio la reazione di quello che dico, di quello che racconto, e quello torna immediatamente, è un feedback immediato che se non l'avessi scoperto probabilmente sarebbe stata una grave pecca per tutta la mia carriera.
0: Senti Nino, tu sei stato un musicista esigente, io voglio definirti così, insomma è un complimento positivo per quelli che sono stati i tuoi lavori, ma la mia domanda è: come è cambiato un po' il tuo modo di comporre e arrangiare dagli anni Ottanta ad oggi?
1: Ma negli anni Ottanta devo dire ero molto molto più, diciamo, curavo molto molto di più la parte tecnica proprio, quindi anche la parte, diciamo, della resa sonora, ecco, delle mie cose. Cioè volevo che in pratica, infatti sono andato a Londra, sono andato a New York a registrare, proprio perché volevo un suono più internazionale, ecco, non troppo legato agli schemi, diciamo, territoriali, ecco. Poi però, diciamo, grazie a questa possibilità che ho avuto appunto di interfacciarmi con grandi musicisti stranieri, ho capito che probabilmente la parte più bella è la condivisione, la parte più bella della musica è la condivisione, e la condivisione nasce soprattutto quando tu hai con te dei musicisti bravi, dei musicisti che comunque in qualche maniera accrescono le tue conoscenze. Ecco, e questa cosa mi ha cambiato, nel senso che adesso magari guardo molto meno la parte propriamente tecnica e guardo di più la sostanza, guardo di più la resa reale,
0: certo,
1: cioè
0: certo.
1: quella live, il cuore, ecco, in una parola il cuore.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta questa sera, con grande piacere, Nino Buonocore. Una carriera, devo dire Nino, che ha radici profonde. C'è stato un momento importante, una svolta fondamentale che hai citato poc'anzi, questa bella collaborazione poi con i musicisti degli Steely Dan per questo grande album Sabato, Domenica e Lunedì. Beh, volevo ricordare quel momento, come è nato questo ponte tra Napoli e il jazz d'oltreoceano, e soprattutto quanto è stata importante questa esperienza con i membri degli Steely Dan per il tuo suono, per il tuo sound in pratica.
1: Ma se, guarda, no, io sono rimasto sorpreso quando poi sono andato lì a registrare con questi bravissimi musicisti che io ascoltavo solo dai dischi, ovviamente, no? E la sorpresa è stata che in realtà loro sono stati come a casa loro, ecco, diciamo, non è che hanno dovuto cambiare il loro modo di interpretare, diciamo, la musica, diciamo, per renderla vicina a quello che il mercato in questo momento era quello più prossimo a me, no? Ecco, quello italiano. Loro certo. sono rimasti se stessi. E questa è stata, secondo me, la grande chiave di volta, insomma, perché grazie a loro io ho modificato un po' il mio suono, ma grazie soprattutto a loro, al loro approccio estremamente naturale alla mia musica, tant'è che, insomma, devo dire, io sono rimasto veramente folgorato dal fatto che il pianista addirittura cantava le canzoni, ecco, mentre suonava se le cantava, ma se le cantava come le canto io, insomma, non, ecco, c'era una vera, c'era un vero interplay in quella situazione lì. E lì ho capito che probabilmente avevo fatto anche una scelta, secondo me, seppur coraggiosa, perché chiaramente, diciamo, avevo scelto degli stilemi completamente diversi da quello che il mercato italiano in quel momento imponeva, però sapevo che era una cosa che mi avrebbe dato dei frutti in seguito.
0: Bene. Questo è un viaggio, diciamo, tra quelli che sono i ricordi, la vita artistica del grande Nino Buonocore, che abbiamo con noi con piacere questa sera. E non si può, Nino, fare un riferimento naturalmente al Festival di Sanremo, al quale tu hai partecipato, se non sbaglio, 4 volte. Che ricordo hai? Bene, che ricordo hai di quel palco, no? E come pensi sia cambiato un po' dagli anni 80-90 ad oggi?
1: È cambiato tanto, è cambiato tantissimo. Cioè, io ricordo che, diciamo, all'epoca c'era una proposta veramente variegata, c'era di tutto. Cioè, se noi pensiamo a quelli che, diciamo, hanno nobilitato Sanremo, no? Nel tempo, noi troviamo artisti di una caratura pazzesca, cioè troviamo Dalla, troviamo Renato Zero, troviamo Patti Bravo, troviamo, insomma, gente veramente che ha fatto la storia della musica italiana, ecco.
0: Certo.
1: Oggi credo che Sanremo sia più rivolto allo spettacolo, più che allo show, ecco, più che alla canzone. Diciamo, il Sanremo di oggi mi delude un po', perché in realtà si predilige lo spettacolo, lo show, e mai veramente la canzone. Forse l'ultima canzone che io ricordo che abbia avuto un senso associandola a Sanremo è stata quella di Cristicchi, che poi infatti ha vinto, ma forse l'ultimo esempio della titolazione che poi va data a Sanremo, no? Sanremo è il festival della canzone italiana, non dobbiamo mai dimenticare.
0: Certo. Allora, io farei un riferimento anche a Nino Buonocore come produttore, perché tu hai prodotto anche il primo album degli Avion Travel. Come vedi, Nino, il tuo ruolo di scopritore e produttore di talenti?
1: Ma è una cosa che mi incuriosiva tantissimo qualche tempo fa, perché veramente c'erano delle proposte che mi arrivavano molto, molto allettanti, tant'è, insomma, che non accade, insomma, poi ho prodotto il disco degli Avion Travel, il primo disco degli Avion Travel. Oggi devo dire che la cosa mi ha letta un po' meno, perché dovrei comunque confrontarmi con un tipo di sonorità e un tipo di musicalità che oggi è abbastanza, io la definisco depressa, un pochino depressa, perché in realtà non c'è granché. Ci sono artisti bravissimi, ma purtroppo non hanno, hanno le spalle deboli, nel senso che le case discografiche non investono su questa tipologia di artisti, investono su un determinato tipo di artisti che magari hanno un appeal di altra natura.

0: Allora, con noi abbiamo questa sera in diretta con grande piacere Nino Buonocore. Nino, è impossibile naturalmente non citare Scrivimi, questo capolavoro assoluto della musica italiana. Beh, una canzone che poi in realtà ha unito generazioni. Nino, qual è il segreto, secondo te, di un brano che poi non invecchia mai in pratica?
1: Credo che sia la genuinità, ecco, la storia di Scrivimi insegna molto, nel senso che Scrivimi nasce quando il disco Sabato, Domenica e Lunedì era già finito, era già chiuso, e il singolo era Abitudine, cioè avevamo deciso che fosse Abitudine. Alla fine di queste composizioni, che insomma sono durate circa un paio d'anni, diciamo, alla fine un po' noi ci sollevati dal fatto che il disco aveva una forma, ormai una sua completezza, mi sono messo a scrivere con la leggerezza di chi sa che in quel momento non deve dimostrare nulla, ecco, ed è venuta fuori Scrivimi. Cioè, questo per far capire che molte volte, diciamo, si scrive anche programmaticamente, no? Ma altre volte bisogna lasciare che, diciamo, a scrivere sia il cuore, sia la propria anima. Ecco, Scrivimi è una canzone che è stata scritta in 5 minuti. Il successo è proprio quello, la genuinità.
0: Napoli, Nino, poi tra l'altro, insomma, città, te carissimo, ovviamente, ha una tradizione musicale immensa. Senti, in che modo la tua città ha influenzato quello che è stato un po' il tuo approccio, no, al pop, e la tua successiva transizione verso il jazz?
1: Guarda, l'ha influenzata tantissimo, anche se sicuramente non in maniera evidente. Ma io penso sempre, per esempio, dico sempre una cosa che molti quasi non ci credono che io sia napoletano, no? Perché, diciamo, non mi sono mai espresso in dialetto, ho sempre cercato comunque di utilizzare, di esprimermi in una maniera più comprensibile a pari latitudini, no? Ecco, però quello che invece la gente forse non sa è che ciò che dico è molto influenzato dal fatto di appartenere a questo territorio, a questa terra, perché sono i significati che contano, non tanto la lingua.
0: Senti Nino, oggi il mercato musicale, no, punta molto sulla velocità, sulla digitalizzazione. Sì. Invece qual è la tua ricetta per mantenere un po' quella che è l'autenticità, no? Il fermarsi un po' a riflettere?
1: Bisognerebbe avere il coraggio, e oggi sicuramente, diciamo, non abbiamo gli strumenti per poterlo fare, perché una volta trovi bisogno della casa discografica che investisse in qualche maniera su di te, ti offrisse la possibilità di registrare in uno studio di registrazione. Oggi i dischi si possono fare anche a casa, cioè senza nessun problema, e anche con una qualità eccelsa. Io, secondo me, la cosa che consiglierei a chi approccia a questo bellissimo mondo che è la musica è quello di mantenere la propria integrità, senza svenderla per motivi di mercato, senza trasformarla con l'illusione che possa approcciare meglio, che possa essere più condivisa. Non è questo che fa condividere le cose, non dà il successo questo. Quello che dà il successo è la verità, la veridicità delle cose che uno dice, e alla lunga ti assicuro che comunque vince.
0: Allora, Nino Buonocore, con grande piacere questa sera con noi. Nino, voglio fare due riferimenti a due lavori, uno è l'ultimo, insomma, ma un altro è un album bellissimo in jazz, che poi ha riletto quelli che sono i tuoi grandi successi in una chiave diversa. Senti, Nino, com'è stato riscoprire e smontare le tue stesse canzoni dopo tanti anni?
1: È stata una cosa molto naturale, perché l'impianto di una mia canzone è già, ha già un sapore abbastanza jazzistico, perché comunque io non utilizzo armonie semplici, diciamo che la tessitura armonica delle mie canzoni è abbastanza complessa. Ecco, questo fornisce spunti molto più gustosi per un musicista, perché un musicista jazzista, ovviamente, certo, parlo certo. Di questi, perché ha la possibilità di esprimere esprimere tutto il suo potenziale. È ovvio che insomma, una canzone di tre accordi, cioè un musicista jazz si trova un po' come nel deserto, non sa proprio dove andare. Ecco, nel mio caso è stato proprio naturale, cioè non ho dovuto faticare per niente, cioè ho detto semplicemente suoniamo i brani con la vostra anima, con l'anima di ognuno di noi, cioè con quello che c'ha dentro, col bagaglio che c'ha dentro, ecco. Ed è uscito fuori questo prodotto senza nemmeno studiarlo tanto, perché in realtà tu hai fatto riferimento a In Jazz, no? A quel disco, quello sì. È un live addirittura non provato, è quasi estemporaneo. Avevamo provato forse le ritmiche di quelle canzoni, ma tutto il resto che tu ascolti è assolutamente estemporaneo, di getto, fatto al momento.
0: Senti, vorrei fare anche un altro riferimento a questo concept del tuo recente album Manifesto, Mettiamo in salvo l'amore, che ha esplorato poi il bisogno, no, di rifugiarsi nei sentimenti in quest'epoca, Nino, che insomma c'è un forte caos sociale in pratica.
1: Guarda, è durissima. Io insomma, ho una certa età, quindi posso parlare con cognizione di causa. Cioè, io non ho mai vissuto un periodo così brutto della vita, diciamo, mondiale, ecco. Oggi abbiamo veramente bisogno di aggrapparci a un qualcosa di bello, e di bello ci è rimasto poco, diciamo, ci è rimasto l'amore, ci sono rimasti i sentimenti. Dobbiamo far sì che questi stessi sentimenti ci portino fuori dal male che c'è in questo momento nel mondo, perché ce n'è tanto.
0: Nino, senti, oggi la musica, no, passa moltissimo dai talent show. Mi domandavo, pensi che un giovane Nino Bonocore oggi sceglierebbe quella strada per farsi conoscere?
1: No, penso proprio di no. Cioè, io sceglierei la strada del suonare nei locali, nei pub, ovunque, e far crescere il pubblico insieme a me. Ecco, questa secondo me è la soluzione più bella e forse la strada anche più percorribile, perché sai, il talent ha la magia di farti sentire importante, un po' come diceva adesso non ricordo il nome di un grande artista, che diceva: tutti quanti noi abbiamo 15 minuti di notorietà nella vita, no? Ognuno di noi, certo, cioè, chiunque, certo, può avere 15 minuti di notorietà. Ecco, io credo che questa notorietà però dei 15 minuti serve a ben poco. Io credo che alla fine bisogna investire su se stessi, sulle proprie idee, e portarle avanti con coraggio, senza pensare al successo, senza pensare al successo immediato, perché il successo è sempre la somma di tante cose che, diciamo, tu metti nel tuo bagaglio. Non arriva, se arriva pure, se pure arriva, diciamo, per una botta di fortuna, per non dire un altro, però nel primo, in un altro modo, con una botta di fortuna, poi devi faticare tantissimo per tenerlo, capito? Per mantenerlo. Mentre invece, quando tu hai costruito una carriera nella originalità, nella tua identità precisa, non hai bisogno di faticare, perché al massimo puoi avere delle fluttuazioni di notorietà, ma quello che tu fai rimane per sempre.
0: Bene, Nino, credo che quella frase sia stata detta, pronunciata da Andy Warhol, se non ricordo male.
1: Esattamente, bravo, non mi veniva il nome.
0: Sì, Andy Warhol.
1: Senti, mi veniva il nome.
0: Nino, tu sicuramente hai realizzato tanti sogni, no? Ne hai ancora uno in un cassetto che non è stato aperto?
1: Ma devo dire che io mi ritengo una persona molto fortunata, perché tutti gli obiettivi che avrei voluto raggiungere nella vita li ho tutti centrati. E ti devo dire, poi sai, bisogna anche capire quali possono essere gli obiettivi, perché sono un fatto personale, sono soggettivi ovviamente, no? Cioè, il mio obiettivo era quello di poter esprimere quello che sono, ecco, quello che sono, tutto quello che sono con la mia crescita e con la mia carriera. Ecco, questo è il più grande, diciamo, risultato che ho ottenuto e sono assolutamente soddisfatto della mia vita. Io non diciamo, se mi esibisco in un posto dove ci sono 3 persone che mi ascoltano, ma anche una persona, io ci sono contento, vuol dire che ho raggiunto il mio obiettivo.
0: Bene, grazie a Nino Buonocore.
1: Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao a tutti.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme, parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, di tante storie. Mi raccomando, voi scrivetemi come sempre al 339-680-6868, 099-47-30-144 per intervenire in diretta in redazione @radiocittadella.it, la nostra mail. Adesso si parte subito con la New Hit.
3: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Lo vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini sui 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it e sul canale 94 Puglia e Basilicata, Cittadella TV. Adesso mi raccomando, continuate a scriverci al 339-680-6868, 099-47-30-144. Questi sono i nostri contatti, noi siamo qui due ore, saremo qui due ore in diretta, quindi potete scriverci quello che volete. Adesso continuiamo perché ci sono loro, Alok e Jennifer Lopez, con questo pezzo molto molto molto interessante. Tra pochissimo cominceremo a parlare delle novità. Il pezzo è Everything's Fine. Mi raccomando, restate con noi.

0: Jennifer Lopez in diretta su 96.5 FM, questa è Cittadella, la radio Cittadella, la TV, Everything's Fine, il pezzo. Adesso noi facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze.

0: ragazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Albi, missing you, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, la regia e la parte tecnica. E adesso parliamo di Big Island, chiamata ufficialmente Hawaii, ed è la più grande isola dell'arcipelago delle Hawaii nel Pacifico centrale, Stati Uniti. Ecco, questo è il luogo. I suoi paesaggi variegati comprendono spiagge di sabbia colorata come la verde Papakolea e la nera Punalu, e rigogliose ovviamente foreste pluviali, un posto bellissimo. Poi c'è all'interno, c'è un parco nazionale, il Parco Nazionale dei Vulcani, e se ne trovano ancora due attivi, Kilauea e Mauna Loa. A Puna Beach e Kalu'u Beach Park a ovest poi sono i siti popolari dove fare snorkeling. Insomma, è un posto bellissimo. Perché voi vi chiedete, Annette, ma perché ci parli delle Hawaii? Perché vi chiedo, vi piacerebbe vivere lì, in quel posto, senza pagare alloggio e in cambio di qualche ora di volontariato a settimana? Vi piacerebbe? Secondo me un po' sì. Ecco perché ve lo dico, perché sulla Big Island è possibile questo, perché il Selak Peak Sanctuary, il santuario, cerca dei volontari disposti ad aiutare nella cura dei suoi maiali salvati, offrendo un'esperienza completamente immersiva nella vita del santuario. Ci sono delle attività, no? Quotidiane, che includono dare da mangiare agli animali, cambiare l'acqua, pulire gli spazi e occuparsi delle loro necessità. L'impegno richiesto è di circa 20 ore a settimana. E in cambio, ovviamente, il santuario mette a disposizione l'alloggio con utenze e wifi inclusi. Vedete che bel posto, che meraviglia, mamma mia. È un'opportunità particolare per chi sogna di trascorrere un periodo alle Hawaii, magari di stare a contatto con gli animali e vivere un'esperienza lontana dai classici itinerari turistici. Naturalmente, prima di partire, è importante verificare direttamente con il santuario i requisiti, la disponibilità e le condizioni del programma, così in modo da stare tranquilli. Però è un posto veramente paradisiaco. Lì vicino ci sono delle foreste pluviali, vedete che spettacolari. Quindi, se volete fare unire una vacanza al volontariato e vivere in una meraviglia, in un paradiso terrestre, ecco, queste sono le parti vulcaniche, no? Come dicevamo prima, in cui c'è un parco nazionale dei vulcani. Se ne trovano ancora due attivi, ecco, se volete passare così dei giorni indimenticabili, fare un'esperienza diversa nella vostra vita gratuitamente, perché a livello di volontariato non sarete, come dire, retribuiti, non credo, però sicuramente avrete l'alloggio gratuito. Poi cos'altro c'era? Sì, c'è l'alloggio e senza pagare niente. Voi arrivate là, ovviamente, come vi dicevo prima, verificate prima di partire, dire ovviamente

0: direttamente con il santuario e i requisiti, la disponibilità e le condizioni del programma di volontariato. Quindi questo potrebbe essere un modo per fare un giro un po' lontano, però di aiutare insomma qualcuno. Quindi questa potrebbe essere una bella bella iniziativa. Vedete che posti, che meraviglia. Noi sogniamo di martedì mattina, sogniamo questi luoghi. Bene, detto questo, amici, vi è piaciuto? Scrivetelo, fareste mai? 339-680-6868.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22, con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Julie Bresh per Cittadella New Hit di questa settimana con il singolo Serenamente. Allora, noi serenamente partiamo in questa nuova settimana. Amici, cosa state facendo? Raccontatemelo al 339-680-6868, oppure se volete intervenire in diretta, come voi sapete il numero da comporre è lo 099-47-30-144, il numero per entrare in collegamento con noi ovviamente redazione@radiocittadella.it e la nostra mail. Continuiamo a parlare di cose interessanti, di cose che un po' sembrano non appartenerci, però è così. Avete visto ultimamente, no? Avete sentito che ci sono questi lupi nelle nostre zone che stanno arrivando, che si avvicinano. Io sono curiosa ogni volta perché quando vediamo che la natura, no? Si avvicina di più a noi, bisogna capire un po' cosa succede, quello che succede, insomma. Quindi dai lupi ai cani domestici, come siamo passati, no? Dalle 10 razze primitive a più di 300, quando vediamo tutti i cagnolini e lo dicono i resti archeologici, e poi ovviamente lo conferma la genetica, che tutti i cani discendono dal lupo grigio e dalla sua lenta domesticazione. Ma secondo studi recenti, all'inizio della storia canina le varietà primitive erano appena 10. Cani da punta, da fiuto, da guardia, da compagnia, da caccia, da pastore, del nord, acquatici, pointer e terrier. E da queste si sarebbero evolute circa 340 razze moderne. Quindi come si sono evolute le razze canine? Con lo zampino degli umani, che cominciarono a incrociare varietà diverse per potenziarne certe caratteristiche in base alle esigenze dei padroni. Alcuni esempi: il cane da punta, da cui derivano i moderni afghani e levrieri, sarebbe nato in Mesopotamia, mentre San Bernardo e Rottweiler avrebbero tra i loro avi cani da lavoro e da guardia originari del Tibet. Pensate un po'. La selezione canina più scientifica, tra virgolette, è frutto però degli ultimi 150 anni. Nel 1873, in piena pet mania, alcuni appassionati inglesi fondarono a Londra il Kennel Club, il più antico club cinofilo del mondo, che per primo definì gli standard di razza e le regole per le competizioni canine. Da allora poi fu breve il passo verso, tra virgolette, i cani di design più simili a peluche che a fieri lupi, quindi c'è stata questa un po' trasformazione. Quindi quando voi vedete un cagnolino piccolo, anche lui arriva dal lupo grigio. Pensate un po' alla natura, Dio ha voluto che fosse così.

E quindi questi cani, dai più grandi ai più piccoli, arrivano proprio da quella selezione. Poi avete sentito nel corso degli anni qual è stata, c'è stato lo zampino dell'uomo che ha iniziato ad incrociare le razze, poi ancora suppongo che sarà così, perché ancora lo faranno. E detto questo, che animaletto avete voi a casa? Scrivetemelo 339-680-6868, mi raccomando, perché i nostri amici a quattro zampe in disparte della razza sono tutti belli e felici, perché sono insieme a noi, questo è importante. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: La notte su CT

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

Iglesias, bailamos, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Mamma mia, che belli questi pezzi estivi che ancora ci fanno assaporare il gusto dell'estate. Sì, perché c'è chi va in vacanza proprio adesso. Secondo me settembre è tra i mesi più belli per andare in vacanza, così un po' come giugno, però forse settembre è ancora più bello. Quindi salutiamo tutti quelli che sono in vacanza in questo momento, che ci stanno seguendo su 96.5 FM, ma anche dai loro smartphone, sulle spiagge, in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it. E continuiamo a parlare di nostri amici a quattro zampe, perché voi mi avete chiesto, sì, io ho il mio cagnolino, io ho il chihuahua, il chihuahua appartiene alla razza, deriva anche lui dal lupo, certo, avete sentito prima, dopo tanti anni l'evoluzione ha voluto poi che diventassero chihuahua. Carinissimi tutti i nostri pelosi amici a quattro zampe, i nostri fratelli pelosetti. Quindi, detto questo, noi quando ci approcciamo, quando ci avviciniamo a un piccolo gatto, a un piccolo

cane, piccolo o grande che sia, poi dipende sempre da relativamente da quello che noi pensiamo essere un cane piccolo o grande. Per me anche il cane grandissimo è cane piccolo, ecco. Detto questo, fate le voci buffe quando parlate con i vostri animaletti. Capita a tutti, no, di ritrovarsi a raccontare la propria giornata al cane o al gatto. Lo fate voi? Io sì, io parlo, io ho avuto sempre cani nella mia vita e anche gatti. Adesso in questo momento ho un gatto, quindi parlo col mio gatto, certo. Tant'è che certe volte in casa mi chiedo: ma con chi stai parlando? No, parlo con Woody. Woody si chiama il mio gatto, quindi parlo con lui. Se vi è mai capitato di sentirvi strani, bizzarri o persino in imbarazzo dopo aver fatto un lungo discorso al vostro amico quattro zampe, niente paura, non siete affatto soli. Non siamo soli, perché secondo questo studio che sto per leggervi, pubblicato su una rivista di psichiatria, questo comportamento è assolutamente naturale ed è molto più comune di quanto si possa immaginare, perché per analizzare il fenomeno senza rischiare di influenzare i soggetti coinvolti, i ricercatori dell'Università dell'Arizona, sotto la guida della dottoressa Emily Bray, hanno messo a punto un sistema innovativo chiamato Aural Pet, sfruttando un'applicazione che registra attivamente delle cose elettroniche. Il team ha registrato in maniera casuale e invisibile brevi frammenti audio tratti dalla routine di 240 partecipanti, senza che questi sapessero esattamente quando il microfono fosse in funzione. Allora, dall'analisi dei dati è emerso che circa il 10% delle conversazioni umane catturate era destinato a cani e gatti. Le modalità di comunicazione sono risultate svariate, perché si passa da dialoghi tranquilli ad un marcato baby talk, ricco di vezzeggiativi e di riferimenti a se stessi come mamma e papà. Cos'è il baby talk? È dire: amore, ciao, sono tornata, tesorino. Noi parliamo così ai nostri cani e ai nostri gatti. La mamma è tornata o papà è tornato? Dite, allora, lo sappiamo, lo facciamo. È inutile dire: no, ma io parlo normalmente al mio gatto, oppure no, io non parlo al mio gatto, al mio cane. Non è vero, perché noi facciamo tutte queste vocine. Sebbene la scienza debba ancora chiarire del tutto se la presenza degli animali funzioni sempre come balsamo per l'anima, l'obiettivo futuro sarà proprio capire l'impatto di questa interazione vocale sul benessere psicologico, applicando ovviamente lo strumento ad uno studio dedicato agli anziani over 60. E quindi cercheremo di capire come questi cari amici a quattro zampe possano aiutarci anche in età avanzata, e questo significherebbe molto, no, per le persone che sono sole, per gli anziani, eccetera. Io dico e sostengo che anche nelle strutture ospedaliere, nei luoghi di residenza, insomma di lunga residenza, debbano essere inseriti gli amici a quattro zampe, sia dei padroni, quindi dell'anziano che è residente in un luogo e che ha un cane, un gatto, deve poter continuare a tenerlo lì, e sia per chi non ce li ha, che possa conoscere dei nuovi amici a quattro zampe. Secondo me è sempre bello, secondo me, poi non è che sono una scienziata, però a naso è così, o almeno con la mia esperienza di mamma di gatti e di cani è così. Detto questo, continuiamo con la musica. Amici, mi raccomando, restate con noi, c'è per noi Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Scriveteci al 339 70 6868. Siete su Cittadella la radio e Cittadella la TV, e questa è Partecipiamo Taranto.

0: che bella vita.
1: Due molto dolci, Ariete e Angelina Mango, Che bella vita, questo è il loro ultimo singolo insieme e ci fa piacere perché è un bel singolo di due ragazze giovani che fanno musica, quindi questo ci piace moltissimo ed è una new hit di questa settimana su Cittadella la radio. Amici, siete qui su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, la regia e la parte tecnica. Tra pochissimo parleremo di Mediterraneo Open Water, tutte le novità, ieri la conferenza stampa a bordo dei catamarani, un'esperienza bellissima. Però racconteremo cosa accadrà nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre al Monrev Resort qui a Taranto, quindi nuoto in acque libere come sempre, ne parleremo tra pochissimo. Adesso parliamo di un dispositivo che è in arrivo, è un dispositivo all'avanguardia che promette igiene assoluta, zero sprechi e un comfort mai visto prima, quindi c'è un'alternativa giapponese alla carta igienica. E dite, com'è possibile? Sta per diventare un ricordo del passato. Voi dite, ma vi ricordate? Durante il periodo pazzesco, incredibile del Covid, quando noi non ci spiegavamo, almeno io vedevo le persone che acquistavano pacchi di carta igienica. Ma ve lo ricordate? Io dicevo, ma come mai acquisto tutta questa? Cosa se ne faranno? C'era questa... comunque sta per diventare un ricordo del passato, cari amici. Sì, nelle case di tutta Italia, anche qui in Italia, si sta diffondendo una tecnologia alternativa che promette di eliminare una volta per tutte l'uso dei classici rotoli. È un gesto considerato insostituibile e però viene oggi rimpiazzato dall'automazione. C'è una guidata alla ricerca di un'igiene profonda e da un nuovo modo di concepire il benessere quotidiano. C'è un fenomeno che si chiama il fenomeno dei sanitari intelligenti. A guidare la svolta sono i washlet, i dispositivi high-tech integrati nei sanitari che lavano direttamente con un getto d'acqua a temperatura e pressione regolabili. E questa tecnologia offre un comfort superiore grazie a sedili riscaldati, sensori automatici e asciugatura ad aria calda. Come evidenziato dagli esperti del settore, non si tratta di un lusso per pochi, ma una soluzione funzionale pensata per ridurre il contatto manuale e migliorare la praticità quotidiana. E poi c'è un fattore ecologico, no? Che fa la differenza, perché a spingere le persone verso questo cambiamento non è solo la comodità, ma è anche un impatto ambientale. Infatti ridurre drasticamente il consumo di carta significa limitare l'abbattimento degli alberi e diminuire lo spreco di risorse idriche impiegate nella lavorazione industriale. È un po' l'evoluzione della domotica a cui stiamo assistendo e che dimostra così che la sostenibilità domestica passa anche attraverso le abitudini più personali, trasformando un gesto secolare in una scelta moderna. Molti, come dicevamo, ce l'hanno già, ad esempio in Giappone, quando vedete quei videoblog, no, sui social degli influencer che vanno in Giappone, dicono ah, ma io ho visto questa cosa futuristica, ecco, già arrivata in Italia. Non dovrebbe essere, non sarà più, a quanto pare avete sentito, per pochi, solo per pochi ci sarà la possibilità per tutti di utilizzare questi nuovi dispositivi e quindi di essere, come dire, più inclini all'ambiente, alla sostenibilità, che questo fa un po' la differenza, perché meno alberi tagliamo e più siamo protetti in questo mondo. Avete visto, no? Con tutte le preoccupazioni che ci sono per il Niño, per le foreste, questo, quell'altro, adesso senza spingerci oltre con l'immaginazione, con le preoccupazioni, che è giusto avere attenzione, io dico che bisogna avere attenzione per tutto quello che sta succedendo e noi dobbiamo farlo, dobbiamo avere attenzione, però sempre con un occhio attento, con la prendere atto delle cose, senza spaventarci, però senza nemmeno restare indifferenti, perché bisogna in qualche modo aiutare il nostro bellissimo pianeta. Detto questo, amici, noi continuiamo con la musica. Mi raccomando, scrivetemi al 339-780-6868, 099-47-30-144 per intervenire in diretta, redazione@radiocittadella.it, la nostra mail. Tra pochissimo sentiremo Massimo Donadei in diretta e parleremo del Open Water. A tra poco.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Ben ritrovati amici, siete Super Tecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo di campioni nazionali e internazionali, di tutela del mare, inclusione, valorizzazione del territorio, promozione dei beni culturali. L'edizione 2026 di Mediterraneo Open Water si presenta ricca di novità che renderanno ancora più avvincente una competizione diventata una classica di settembre per gli appassionati di nuoto in acque libere. La manifestazione si svolgerà 11, 12 e 13 settembre ed è organizzata dalla società sportiva Mediterraneo Sport Taranto. La competizione è inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN, Federazione Italiana Nuoto, e rientra nei grandi eventi sportivi della regione Puglia. Si avvale del patrocinio del Comune di Taranto e di Opes Italia. E ci sarà, insomma, tanto da dire, tanto da fare. Intanto voglio parlarne insieme a Massimo Donadei, che è qua in collegamento con noi. Buongiorno Massimo, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Presidente, ieri c'è stata la conferenza stampa a bordo dei catamarani, un appuntamento ormai annuale, irrinunciabile, oltre che molto particolare, molto bello. E adesso siamo arrivati, insomma, a dire tutto quello che accadrà durante la data. Io ti chiederei subito una mia curiosità, partirei da questo. È possibile che comuni, cittadini, persone comuni possano fare il bagno con gli atleti, nuotare? C'è un'occasione speciale in cui questo può accadere?
1: Allora, sicuramente dobbiamo dire una cosa importante, che la gara potrà essere partecipata come pubblico da tutti, quindi l'ingresso è libero. E abbiamo previsto anche dei punti anche molto strategici dove si può seguire soprattutto partenza e arrivo, che sono i momenti più importanti. Però si potrà interagire.

agire anche con gli atleti in alcuni momenti, quindi si potrà godere di questo spettacolo e anche cogliere alcune questioni importanti che riguardano, non so, la preparazione di un atleta alla gara, l'arrivo, il post-gara, l'emozione anche di essere premiati, di ritirare un premio, insomma, sarà una grande esperienza, aperta a tutti. La partecipazione.

0: per partecipare. Quindi dicevo, e ancora le iscrizioni sono aperte fino a giovedì. È possibile che appassionati, amatori, possano partecipare anche sia sabato mattina al Miglio Marino, ecco.
1: Oh, benissimo, quindi si possono ancora fare le iscrizioni, chi volesse, col certificato medico, insomma, con tutte le cose in regola, può partecipare. Ecco, detto questo, venerdì 11 alle 18.30 ci sarà l'inaugurazione, quindi la serata inaugurale, poi le gare, le competizioni a partire da sabato e poi domenica. Raccontaci tutto, Massimo.
0: Allora, venerdì, così snocciolo un po' il programma, venerdì abbiamo un'inaugurazione aperta anche in questo momento a tutti i cittadini, e saranno presenti tutti gli atleti nazionali e internazionali di alto livello che hanno deciso di venire a gareggiare a Taranto. Noi li presenteremo l'evento alla presenza di tutte le autorità che sono state invitate, e poi daremo anche spazio ai nostri atleti nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, anche ai nostri atleti master, per poter presentare la stagione che si presenta, che è il 2027, diciamo. È un momento, diciamo, celebrativo, però anche un momento molto semplice, l'occasione per stare insieme. Certo. Sabato al mattino partono le gare, prima gara alle ore 9.45, seguirà la premiazione, poi ci sarà un momento di convivialità con tutti gli atleti, un pasta party offerto gratuitamente agli atleti, e poi nel pomeriggio si continua con la gara Kids, quella dei bambini.
1: Bellissimo.
0: Sabato sera abbiamo previsto un momento anche molto bello, che vorrei sottolineare, un momento di musica, un DJ set per tutti coloro che vorranno, sperando che il tempo ci accompagni, ammirare il tramonto dal Morrebbe.
1: Bellissimo.
0: E quindi saremo insieme sempre con la partecipazione di tutti gli atleti.
1: Bello, bellissimo, bellissimo. Questo sarà un bellissimo weekend, e sicuramente, come dire, no, l'esperienza di continuare a portare nel nostro territorio, come ormai ci avete abituato, artisti di livello internazionale e di atleti di livello internazionale, è una cosa molto bella e ribadisce un po' questa, come dire, la vocazione, no, di Mediterraneo Open Water, che è importante.
0: Sì, diciamo che abbiamo sempre preferito essere riconosciuti come un evento e non come una semplice gara.
1: Sì.
0: Questo evento nasce da un progetto al quale lavoriamo per circa 7-8 mesi, uno staff di persone meravigliose, di professionisti che dedicano tempo, risolvono i problemi, creano, certo, strategie, creano relazioni, quindi è veramente per noi un lavoro. Però lo facciamo con grande spirito, con una vision. La vision è quella di esaltare il mare di Taranto e creare all'interno del mare le condizioni per un campo gara.
1: Certo.
0: Questa idea è stata un'idea vincente. Perché dico vincente? Perché tantissimi atleti provenienti da fuori regione scelgono di venire a gareggiare a Taranto. E questa per noi è una grande responsabilità, ma è anche quella che in questi giorni viene chiamata come legacy, cioè l'eredità che ci hanno lasciato i giochi, e che non è soltanto costituita da opere,
1: sì,
0: ma dalla capacità che abbiamo noi sportivi, ma tutti i cittadini, di prendere in mano le sorti di questa città e poter semmai immaginare che lo sport può essere un motore per poter riattivare, per poter presentare Taranto sotto altre vesti, e quindi darle una connotazione giusta.
1: Bellissimo.
0: Per esempio esaltare le sue bellezze naturali.
1: Assolutamente. Confermata la collaborazione con il tecnico Fabrizio Antonelli, insomma, prima della nuova esperienza che lo vedrà impegnato in Cina, è così?
0: Fabrizio ha confermato la sua presenza, con lui lavoriamo intensamente, c'è sempre una relazione continua, è un tecnico di livello mondiale, ha vinto tutto quello che poteva vincere come allenatore, e quindi ci dà grande responsabilità il fatto che lui creda in Taranto, che venga a Taranto e che porti in giro, come lo ha fatto in Cina, la nostra manifestazione.
1: Benissimo, benissimo. Allora lo ricordiamo, Mediterraneo o

0: Open Water, il nuoto in acque libere che promuove il territorio. Questo evento si svolgerà 11, 12 e 13 settembre. 11 la serata inaugurale, 12 e 13 settembre ci sarà spazio per le competizioni. Grazie mille al presidente Massimo Donadei, buon lavoro, a presto, buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie tante.
0: Grazie, arrivederci. Allora, abbiamo parlato di questo appuntamento imperdibile. Avete sentito che se avete certificato medico e secondo alcuni requisiti che potete chiedere direttamente agli organizzatori di Mediterraneo Open Water, potrete vivere questa esperienza. Non so, io penso ai ragazzi, agli appassionati di nuoto che potranno vivere questa esperienza con gli atleti in acqua. Informatevi, insomma, avete sentito che si può fare, ci sono ancora, c'è la possibilità di iscriversi ancora, quindi potete farlo in questi giorni. Detto questo, noi continuiamo con la musica e ci ascoltiamo Baby K con Tuca Macarena. Amici, mi raccomando, restate con noi. Questa è Partecipiamo Taranto.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: niente ci dividerà.
1: Mamma mia, Gigi D'Alessio e Alfa con questo loro nuovo singolo. È una nuit di questa settimana, amici, e Genova e Napoli, che un po' si assomigliano sotto certi aspetti, no? Genova sono città di mare, e poi a Napoli fanno qualcosa che la chiamano genovese, ma che invece è napoletana. Di che cosa sto parlando? Della pasta alla genovese. Sapete come si fa la pasta alla genovese, amici? L'avete mai fatta? Resta un po' qui sullo stomaco, però dipende. Se prendete prima un Gaviscon, allora io adoro la pasta alla genovese, che però non viene da Genova, ma è una ricetta napoletana, amici. La pasta alla genovese è un sugo alla genovese ed è un condimento bianco a base di cipolle, carne di manzo, tipico della cucina napoletana. La fanno i napoletani. Se voi andate nelle trattorie, nelle osterie tipiche, no? Perché va benissimo, lo facciamo un po' tutti, andare nel ristorante gourmet, nel ristorante particolare, però loro la fanno con si chiamano i maccheroni della zita, o meglio zitis, perché sapete quella pasta lunghissima che loro spezzano a mano, fanno questi pezzi irregolari e spezzano a mano. Quindi la tradizione vuole che da una candela di pasta si ricavino 4 ziti o le mezzane. Ci sono diverse ipotesi sull'origine di questa pietanza, le meno plausibili sono quelle che la vogliono originaria di Genova o chi riferisce di anonimi cuochi genovesi che operavano nel porto della città partenopea, e quindi niente, non è conosciuta a Genova questa cosa, questa ricetta. È una ricetta che potrebbe anche riferirsi, diciamo, al nome del suo inventore, perché Genovesi è un cognome alquanto diffuso in Campania. Una delle ipotesi più attendibili, anche se meno citata, vuole che il nome di questo sugo sia dovuto alla presenza in città nel periodo in cui si rilevano le sue prime tracce, quindi mercenari svizzeri, in particolare del cantone di Ginevra, la cui cucina faceva largo uso di cipolle. E il nome della salsa potrebbe quindi essere derivata dalla storpiatura magari di Ginevra, no? Della parola Ginevra, ginevrino, insomma. Questo quindi cerchiamo di capire se c'è, se ce l'abbiamo la ricetta, perché è una bella ricetta. Se non sbaglio ci sono 1,5 kg di cipolle, Io l'ho fatta un paio di volte, adesso non è che ricordo precisamente, però la ricetta originale napoletana vuole questo, vuole 1 kg, ma vedete che c'era, mi ricordavo bene. Allora 1,5 kg di cipolla, ragazzi, che solo per pulire tutte quelle cipolle, non vi dico i pianti che si fanno. Quindi 320 grammi di ziti tagliati, e come vi dicevo prima questa

questa pasta lunga e poi si spezza a mano, 600 grammi di girello di manzo, un bel pezzo unico di ottima qualità, poi 1,5 kg di cipolle di Montoro odorate, non le cipolle bianche, una costa di sedano, una carota piccola, un mazzetto di prezzemolo, qualche foglia di alloro che sempre ci sta con la carne, 2 bicchieri di vino bianco, olio, sale e pepe. Diciamo che per la preparazione ci vuole poco, preparare tutti questi ingredienti va bene, la cottura è almeno di 4 ore, quindi a fuoco lento, quindi immaginate 1,5 kg di cipolle con questa carne, dopo 4 ore e un quarto, 4 ore e mezza avrete questo sugo bianco con le cipolle e la carne, la cui carne si sarà sfibrata, si sarà sciolta praticamente nelle cipolle, e voi immaginate soltanto che sapore, che gusto che ha, una roba incredibile. Quindi questo mix di piatti sapientemente messi, insomma, è bello in ordine con questi pezzi di girello di manzo, ve lo consiglio, è lunga, infatti io lo faccio nei giorni in cui sono a casa, non certo quando devo tornare da lavoro, però un piatto della domenica potrebbe essere, amici, questo potrebbe, un piatto particolare della domenica potrebbe essere. Vi piace la genovese? Scrivetemelo al 339-680-6868. Mi piace moltissimo, mi piacciono un po' tutte le cose che sono a base con la cipolla, anche la zuppa di cipolla, le classiche zuppe francesi di cipolla sono buonissime, e provate questo sugo alla genovese, poi raccontatemelo al 339-680-6868.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
4: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
5: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Sì, nel 1997 faceva questa traccia che poi nel 98 fu cantata da queste cantanti inglesi Emma Lanford, Nadine Richardson e dall'americana Inaya Davis. Nel video sono apparse solo le prime due e invece poi a cantarlo sono state loro tre insieme a Musti, questo pezzo che fu un grande grande successo nel 1998, amici. Michael non era ancora nato, pensate, non è, arrivò tanti anni dopo. Tanti anni dopo, pensate come siamo preistorici. 400 anni fa usciva Honey di Musti. Musti, caro Michael, non è una mousse, è un DJ tedesco. È tedesco il DJ, non mi ricordavo se era tedesco. Sì, era tedesco. Ricordiamo bene noi quegli anni lì, amici. Arrivati al termine di questa puntata, vi do appuntamento domani. E vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it oppure un WhatsApp al 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che vi appartiene. Detto questo, ringrazio Gisberto Nicoletti e Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Vi do appuntamento a domani, passate una buona giornata. Ciao ciao, domani ci sarà la rubrica Voci Fragili. Avremo ospite Massimo Cimaglia, ci parlerà del suo festival.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 48 ore per conoscere il destino dell'ex Ilva e del suo impatto sociale ed economico su Taranto. Oggi a Palazzo Chigi, prima parte di questa cruciale due giorni. Alle 15.30, primo incontro del governo con gli enti locali. Due ore dopo, alle 17.30, il confronto con i sindacati. Sul tavolo la sorte dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. A rischiare non sono solo i dipendenti diretti, ma almeno 4.000 dell'indotto. Domani invece è attesa la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo, un punto che è diventato terreno di scontro tra associazioni civiche e la Regione. All'ente guidato da Antonio De Caro viene rimproverato di essersi costituita in giudizio rimettendo alla Corte ogni valutazione che consenta la decarbonizzazione dello stabilimento, una posizione considerata troppo arrendevole dalle associazioni. Ai nostri microfoni il presidente De Caro ha confermato l'obiettivo di uno stabilimento decarbonizzato.
3: L'Ilva è una grande bomba sociale. In questi giorni capiremo dal governo quali sono le intenzioni rispetto a la possibilità di avere un polo industriale decarbonizzato con i forni elettrici rispetto alla possibilità di fare ulteriori investimenti. Per Taranto, come ho detto il giorno in cui si sono chiusi i giochi, si apre anche una nuova stagione. C'è stata una luce nuova che è arrivata a Taranto e quella luce non la dobbiamo spegnere, tant'è vero che il giorno della chiusura dei giochi abbiamo presentato come regione insieme al comune un progetto che riguarda il centro storico, la riqualificazione del centro storico, l'attivazione di attività economiche, il ripopolamento del centro storico che negli anni si è spopolato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: A Palazzo Chigi sarà ascoltata dapprima la voce delle istituzioni, quella del Comune di Taranto innanzitutto. Il sindaco Bitetti chiede che si arrivi finalmente a decidere.
4: Noi andiamo con la stessa determinazione di sempre, puntando a difendere il territorio in maniera determinata. Non è una sorpresa per noi, i licenziamenti annunciati sono la conseguenza di mancate decisioni che non sono state prese ma rinviate, e chiaramente oltre all'indotto c'è la questione dei lavoratori diretti. Resta il fatto che c'è un problema di politica industriale che è in capo al governo, che deve assumersi la responsabilità e l'onere di risolvere un problema di un territorio che ha dato tanto, ha dato in tutti i termini, sì, probabilmente anche ricevuto, ma oggi è un problema che non è più rinviabile, c'è una gara in corso, va definita in un modo o nell'altro, ma soprattutto puntare a quelli che sono gli investimenti che il governo può garantire per favorire processi di sviluppo.
2: L'onorevole Dario Iaia, dal suo canto, ricorda come il no alla nave rigassificatrice abbia compromesso un esito positivo della vertenza.
5: La situazione è una situazione grave, ovviamente il governo c'è, continua a seguire con grande attenzione il dossier Ilva dopo aver seguito e finanziato i giochi del Mediterraneo. Oggi mi colpisce la meraviglia di chi si stupisce che siano partite le lettere di licenziamento per 2.500 dipendenti dell'indotto. Si sarebbero dovuti stupire nel momento in cui noi abbiamo fatto come governo la proposta della installazione di una nave rigassificatrice qui a Taranto per poter alimentare gli impianti di ERAE e quindi forni elettrici, e si è detto no, così come si è detto no a tutte le proposte di industrializzazione ed anche di decarbonizzazione che sono state formulate da parte del governo.
2: Questa invece è l'opinione dell'onorevole Dario Iaia sulla proposta del ministro Abodi di fare di Taranto un centro di preparazione olimpica.
5: Certamente si può andare oltre l'Ilva, ma bisogna comunque rimanere con i piedi per terra, nel senso che le alternative devono consentirci di assorbire una forza lavoro che al momento è pari o superiore a 15.000 unità. E la proposta del ministro Abodi è una grande idea che può essere realizzata a Taranto, perché i giochi del Mediterraneo non devono rimanere una parentesi nell'ambito della vita della città e del territorio, ma devono rappresentare un'occasione di rilancio e di sviluppo sia economico che sportivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Era nella pattuglia dei parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti a Taranto nel 2018. Era il tempo in cui i pentastellati promettevano la chiusura dell'Ilva prima di andare a sbattere sulle proprie responsabilità di governo. Ora l'opinione di Giampaolo Cassese è un'altra. Sono trascorsi anni e cambiate le situazioni e se la chiusura dell'Ilva anni fa poteva rappresentare una protezione per Taranto, oggi la fine dello stabilimento potrebbe non rappresentare più quella protezione. Cassese lo ha spiegato nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
6: Ho sempre detto, se un'azienda inquina, ammala e uccide, va chiusa. C'è poco da fare, perché nessun posto di lavoro vale una vita umana o certo, vale vite umane. Dal 2018 sono cambiate diverse cose, perché innanzitutto proprio nel 2018 si avviò l'attuazione del piano ambientale. Questo piano nel 2018 inizia la sua

0: attuazione. Ricorderete ad esempio la copertura dei parchi minerari, che è stato il primo degli interventi visibile, ma in realtà ci sono tutta una serie di altri interventi meno visibili ma anche più importanti, ovvero diciamo i nastri trasportatori oltre 100 chilometri, i filtri Meros. Attraverso quegli investimenti, quasi 2 miliardi di euro di investimenti in tecnologie per ridurre le emissioni, i dati sono completamente cambiati. Parlo dei dati ambientali, abbiamo un sistema di monitoraggio tra i più avanzati in Italia che ci consegnano ormai da anni una situazione del tutto mutata. E attenzione, io conosco quali sono le critiche dei cittadini, di alcuni cittadini che dicono: sì, ma perché siamo a ridotta produzione? In realtà non è solo per quello, tant'è che in questi ultimi anni ci sono state delle punte di produzione anche di 3,7 milioni o 4 milioni di tonnellate e i dati sono rimasti invariati, ovvero ben al di sotto di ogni limite, parlo per qualsiasi tipo di inquinante. Cioè a Taranto PM2,5 e PM10 non ce ne sono in maniera diversa rispetto ad altre città. Sicuramente andava chiusa se continuava ad ammalare e uccidere, ma dato che bisogna tener conto che la situazione è completamente mutata, lo dicono i dati ambientali, prima di chiuderla bisogna fare forse una riflessione in più, in quanto da una chiusura del genere, ovvero parliamo di oltre 15-20 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti, scaturirebbe una deprivazione socio-economica che produrrebbe forse più malattia e morti dello stesso inquinamento che abbiamo contrastato fino ad oggi.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Presidente Emiliano, Taranto ha vissuto due settimane fantastiche. Abbiamo visto una città ritrovare energia positiva. Sente di avere un merito in questo successo?
4: Come si dice, il merito della città, il merito è di tutti coloro che ci hanno lavorato. Io ho avuto la fortuna di avere l'idea di farli quando probabilmente nessuno si ricordava più in Puglia che cosa fossero i giochi nel Mediterraneo. A noi della regione è venuto in mente, assieme al sindaco dell'epoca della città, di tentare di ottenerli. Ci siamo riusciti, abbiamo quindi firmato i protocolli per l'assegnazione dei giochi, è andato tutto bene e adesso siamo felici.
3: A questa felicità però segue un momento drammatico, perché in settimana si decide il destino dello stabilimento siderurgico.
4: Questa è ovviamente una delle piaghe che io ho dovuto gestire per questi 10 anni, devo dire quasi mai i governi nazionali, che pure ci hanno espropriato della facoltà di decidere su quello stabilimento con leggi che lo hanno definito strategico per evitare che fossero i pugliesi e i tarantini a decidere. Mi auguro che si riesca a trovare una soluzione giusta che contemperi le esigenze primarie della salute e della vita delle persone con quelle della produzione. La decarbonizzazione che io avevo proposto molti anni fa, se fosse stata realizzata quando noi l'avevamo immaginata, forse avremmo evitato questo conflitto così violento che in questo momento sta rischiando di privare non solo Taranto ma l'Italia intera della filiera siderurgica.
3: Qual è il futuro politico di Michele Emiliano?
4: Il futuro politico è ovviamente quello di fare tutto quello che posso per il mio paese, per l'Italia e per la mia terra che è la Puglia.
1: Grazie. Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
5: Riportare il tutto nell'alveo della legalità è il primo passo per rilanciare un settore importante dal punto di vista economico ma anche culturale per il territorio ionico, come quello della pesca e della mitilicoltura. Questo ha rappresentato un punto fermo nel confronto tra il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura, il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, i rappresentanti del comparto, Confcooperative, un rappresentante delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, l'onorevole Dario Iaia, il consigliere regionale Giampaolo Vietri ed il consigliere comunale Luca Lazzaro.
6: Partire da una mappatura di tutto quello che c'è a Taranto per quanto riguarda la coltivazione delle cozze e eliminare tutto quello che non è legale. Io da questo punto di vista penso che dobbiamo partire, perché sicuramente la concorrenza sleale che ci hanno testimoniato gli allevatori che c'è nel territorio deve essere eliminata per poter permettere a tutti coloro che invece lavorano rispettando le regole di poter rilanciare questo prodotto anche in un valore aggiunto.
7: Come per altri comparti chiaramente esistono

0: all'interno di questo territorio, nel territorio, delle attività diciamo non perfettamente come dire, nella legalità.
1: Per il sottosegretario andrebbe stilato un vero e proprio piano industriale per la mitilicoltura.
2: Lanciare finalmente un piano complessivo coinvolgendo tutti i livelli istituzionali per il rilancio della mitilicoltura tarantina e su questo fare proprio un vero e proprio piano industriale che riguarda sia dalla produzione, dai siti da poter adoperare, alla commercializzazione e alla promozione di questo prodotto che è una caratteristica di Taranto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una sfida seria, quella che impone di fare i conti con le alte temperature che hanno portato in altri anni alla moria della gran parte del seme dei mitili, fenomeno che a quanto pare si sta riproponendo e che oggi potrebbe mettere a rischio la produzione del prossimo anno. Per far sì che si esca dalla logica dell'emergenza, per andare avanti, dunque pianificando e programmando quello che accadrà in futuro, si è tenuto un incontro tra il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, Vito Uricchio, l'assessore all'agricoltura, Francesco Paolicelli, l'assessore alla sanità, Donato Pentassuglia e l'assessore all'ambiente della Regione Puglia, Deborah Ciliento. Focus sugli esiti dello studio scientifico denominato Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal primo seno del Mar Piccolo al Mar Grande, portato a termine il 30 giugno scorso. Il progetto, nato dalla necessità di mitigare l'impatto socio-economico dell'ordinanza regionale numero 1989 del 2011 sulla filiera locale, parte da un presupposto inderogabile, la priorità assoluta di garantire la salute pubblica. L'ordinanza del 2011 ha rappresentato un presidio importantissimo, consentendo di non interrompere la storica attività nel primo seno del Mar Piccolo, ma imponendo però delle necessarie limitazioni. Il progetto, reso possibile grazie ai fondi del MASE e del CIS e promosso dal commissario, è il prodotto del lavoro sinergico tra ARPA Puglia, ASL Taranto, CNR e ISRA, con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto e del Comune di Taranto. L'obiettivo è quello di valutare scientificamente la capacità di decontaminazione dei molluschi, monitorando attraverso rigorose analisi chimiche su inquinanti organici e studi biometrici le tempistiche necessarie ad abbattere il carico inquinante, trasferendo il seme in acque più pulite. Alla luce dei riscontri scientifici potranno essere rimodulati i calendari per la raccolta e per il trasferimento dei mitili. Stabilita inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che mira ad aggiornare l'ordinanza regionale in vigore per dar vita a condizioni operative ed economiche più favorevoli per i mitilicoltori, mantenendo sempre come priorità assoluta ed inderogabile la tutela della salute pubblica. Step successivi, la trasformazione di dati scientifici in atti amministrativi concreti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto è un ponte naturale tra l'Europa e il Mediterraneo allargato, così l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il più alto rappresentante militare della NATO, ha definito la città ionica durante il convegno dal titolo da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto, un'alleanza che cambia in un mondo che cambia, dove ha illustrato le attuali tensioni geopolitiche e il ruolo strategico del capoluogo ionico per fronteggiare le minacce reali come il terrorismo e gli attacchi ibridi. Qui, ha spiegato l'ammiraglio Cavo Dragone, la NATO ha un'infrastruttura strategica, il centro operativo meridionale dell'Agenzia NATO per il supporto e l'approvvigionamento, attraverso la quale si acquisiscono, gestiscono, operano e mantengono infrastrutture e i relativi servizi logistici per gli alleati. Da qui passano le forze navali permanenti della NATO e a breve verrà attivato anche il Comando Multinazionale Marittimo per il Sud dell'Alleanza, a guida italiana, che si occuperà del fianco sud e del Mediterraneo allargato. Taranto diventa così un punto di osservazione privilegiato. In questo scenario, inoltre, secondo l'ammiraglio, si inserisce perfettamente la NATO 3.0, un'alleanza che evolve verso la difesa collettiva in un mondo complesso dove la sicurezza non è solo un compito militare, ma uno sforzo condiviso dall'intera società. Dalle istituzioni all'industria, ha spiegato, dai cittadini alle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale, ogni attore è centrale insieme ai militari e le loro famiglie. A questo si aggiunge inoltre l'impegno degli alleati che accelerano verso il target dell'AIA, investire il 5% del PIL nella difesa entro il 2035. Quest'anno, ha spiegato, partono 50 miliardi di euro in nuovi contratti, oltre a 27 miliardi per modernizzare la rete di stoccaggio e carburanti e 700 scramble affidati alla nostra difesa aerea.

0: All'Ucraina andranno invece 70 miliardi in 2 anni tra equipaggiamenti e addestramento, ma la vera sfida è il personale. Per competere con il settore civile servono strumenti attrattivi. La chiave, ha concluso Cavo Dragone, resta la velocità nel trasformare le decisioni in capacità operative.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Acque agitate nella maggioranza del sindaco Bitetti. A segnare qualche momento di tensione è la fuoriuscita del consigliere Gianni Tartaglia dal gruppo PER. Tartaglia ha infatti costituito il nuovo gruppo Progetto Civico Italia insieme alla consigliera Patrizia Mignolo. Strascichi, probabilmente, della mancata elezione di Tartaglia nel nuovo consiglio provinciale. Confermata comunque lealtà al sindaco e piena adesione al programma amministrativo. Ma questa decisione non è affatto piaciuta al gruppo PER, oggi composto dai consiglieri Festinante e Galeandro. L'accusa rivolta a Tartaglia è quella di perseguire calcoli personali a fronte degli interessi più generali della città. Un gioco pericoloso, viene affermato, che può persino insidiare la tenuta politica dell'amministrazione. Tartaglia è protagonista anche di un'altra vicenda. Nel Consiglio Comunale del 7 settembre è stato rieletto presidente della Commissione Servizi, carica dalla quale si era dimesso a seguito del caso sollevato dalla consigliera Bianca Bosniaku, eletta nelle liste del Partito Democratico, dal quale poi fuoriuscita. Bosniaku aveva accusato Tartaglia di averle rivolto parole offensive nel corso di una conversazione privata. Ovvio che la rielezione di Tartaglia non sia piaciuta alla consigliera. Le accuse di Bosniaku in questo caso sono rivolte tutte al Partito Democratico per non averle dato sostegno e per aver sacrificato la difesa dei diritti sull'altare di piccole diatribe di bassa politica. Pronta la replica del gruppo consigliare del PD e del segretario cittadino, che respingono al mittente ogni accusa. Il PD di Taranto, viene affermato, non accetta processi sommari, ricatti morali né patenti di democraticità distribuite sui social. Così come viene respinto quello che viene definito il tentativo di trasformare una vicenda personale in un'accusa politica contro un intero partito. Ad agitare l'amministrazione comunale arriva anche una iniziativa dell'opposizione. Il consigliere Luca Lazzaro, di Fratelli d'Italia, ha infatti segnalato all'autorità anticorruzione il conferimento all'ingegnere Gaetano Nacci dell'incarico di amministratore unico di Chima Ambiente. Secondo quanto riferisce Lazzaro, al momento della nomina nella società del comune, Nacci ricopriva incarichi di vertice in altre società operanti nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, con attività in Puglia e nel territorio tarantino. Di qui la richiesta di verificare se siano state garantite compatibilità e assenza di conflitti di interesse.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un percorso che offre ai giovani la possibilità di acquisire competenze di base e avanzate in ambito informatico, digitale e tecnologico e che nei successivi 2 anni presso ITS Academy Mobilità permetterà di conseguire una specializzazione tecnica di alto livello nel settore della robotica e dell'automazione. Parte così il percorso 4 più 2 in informatica per la robotica tra l'Istituto Superiore Archimede di Taranto e ITS Academy Mobilità.
4: E i ragazzi potranno acquisire una certa familiarità intanto con tutta la terminologia di base legata a questo straordinario mondo e poi potranno sicuramente capire quale sarà appunto la traiettoria di sviluppo di questo percorso, dove questo percorso porterà loro successivamente appunto al conseguimento del titolo dei 4 anni a cui si agganciano i 2 anni di ITS Academy Mobilità.
5: L'Archimede per il primo anno avvia appunto questo percorso che si propone, diciamo, di allineare le competenze in uscita dei ragazzi con quelle richieste dal mondo del lavoro. Il profilo in uscita è quello del tecnico superiore informatico specializzato in robotica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

Il pop d'autore romantico e raffinato di Michele Zarrillo incontra la dinamicità sinfonica dell'orchestra Ico della Magna Grecia per un finale da tutto esaurito. L'Arena della Villa Peripato di Taranto ha ospitato ieri l'atto conclusivo della 7ª edizione del Meditaf Festival.

0: rassegna pop rock sinfonica del Mediterraneo, in un concerto evento in cui il patrimonio melodico del cantautore romano è stato reinterpretato insieme con l'orchestra diretta dal maestro Roberto Molinelli e l'Elei Chorus guidato da Daniela Nasti. La cifra stilistica di Zarrillo trova così una nuova linfa negli arrangiamenti orchestrali.
1: Sono veramente contento quando poi si ottengono risultati come questo, quando un pubblico insomma di 1500, non so quanti erano, più di più, insomma, si diverte così e gode così di emozioni, di cose così vere, no? Anche di improvvisazione, perché abbiamo improvvisato molto questa sera, ed è una delle cose a cui io tengo di più, perché l'Accademia va bene tutta la programmazione, ma poi bisogna anche inventare sempre qualcosa, perché il bello della musica e dell'arte in generale è che la fantasia deve sempre essere accesa.
0: Successi indimenticabili come Cinque giorni, La notte dei pensieri, Una rosa blu, L'elefante e la farfalla, Strade di Roma e L'amore vuole amore si vestono di una nuova luce, trasformandosi in autentiche melodie pop rock sinfoniche che, secondo il maestro Roberto Molinelli, sono capaci di valorizzare al massimo la drammaticità e la delicatezza dei suoi brani più celebri.
2: E quindi l'impegno è quello di preservare l'aspetto naturalmente originale, in qualche modo comunicativo, emozionale, che per tanti anni ci ha accompagnato, ma mettendoci, come sempre faccio, il suono dell'orchestra, quindi un qualcosa che dia maggior spessore, maggior respiro e maggior apertura anche alle canzoni.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Campioni nazionali e internazionali, tutela del mare, inclusione, valorizzazione del territorio, promozione dei beni culturali. Tutto questo rappresentato dalla nuova edizione del Mediterraneo Open Water, la competizione di nuoto in acque libere, che si svolgerà i prossimi 11, 12 e 13 settembre nelle acque del Monrev Eco Green Resort. La manifestazione è organizzata dalla società sportiva Mediterraneo Sport Taranto ed è inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN e rientra nei grandi eventi sportivi della Regione Puglia, con il patrocinio del Comune di Taranto e di Opes Italia. La manifestazione, alla presenza di diverse autorità istituzionali, è stata presentata a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin Conservation.
4: Per noi è un evento che appartiene alla città di Taranto, che coinvolge atleti e nuotatori provenienti un po' da tutta Italia, da tutto il mondo. Hanno scelto di venire a gareggiare a Taranto grandi atleti, e quindi questo ci onora e ci rende anche responsabili nei loro confronti, per poter mettere in campo tutte le attenzioni, tutte le accortezze, per poter svolgere una gara di alto livello. Diciamo che noi mettiamo insieme due anime: l'anima amatoriale, che appartiene al nuotatore, agli appassionati del nuoto che verranno, che scelgono ancora Taranto per venire a nuotare, ma contemporaneamente anche, attraverso la Federazione Italiana Nuoto, l'agonismo, il nuoto di alto livello. La presenza di Fabrizio Antonelli, atleta tecnico di altissimo profilo, che ha girato il mondo, che ha vinto di tutto, confermato qui per il terzo anno consecutivo, ci rende responsabile, ci dà garanzia di un percorso di alto livello che stiamo portando e che vede Taranto protagonista per il nuoto di fondo.
3: Apertura ufficiale venerdì 11 settembre al Monrev alle 18.30, con una serata che vedrà protagonisti i campioni che si daranno battaglia in mare. La serata, a ingresso gratuito, sarà condotta dalla speaker e cantante Annette e dal giornalista Michele Tursi. Previsti anche momenti di intrattenimento musicale. Sabato sera, al termine delle gare e delle premiazioni, DJ set con musica e animazione in riva al mare.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Eccoci qui, un saluto. Dunque, si va avanti sulla linea del direttore sportivo e poi dell'allenatore. In questo momento sembrerebbe la linea che il Taranto stia tracciando. Ieri c'è stato un incontro, più di una chiacchierata, con Francesco Montervino, l'ex direttore sportivo del Taranto, già in due occasioni. L'ultima, il direttore sportivo ha portato il Taranto dalla Serie D alla Serie C. C'è stato un contatto, come dicevamo, una chiacchierata un po' più lunga rispetto alle altre. Montervino oggi è entrato nel giorno del dentro fuori, praticamente, perché la società ionica vuole risentire proprio l'ex capitano del Napoli per capire se si può arrivare ad un

firma. Avrebbe proposto con idee chiare pochi nomi, uno di questi, quello di Ciro Ginestra, che è stato cerchiato in rosso da parte del club ionico, perché potrebbe essere Ginestra una soluzione grazie all'aiuto del tecnico in seconda, Carmine De Falco. Sia Montervino che De Falco l'anno scorso hanno seguito il Taranto tantissimo, quindi conoscono l'ambiente, conoscono Montervino anche un po' di più,

0: in seconda, che permetterebbe a Ginestra, insomma, di colmare quel gap proprio sul campionato di eccellenza pugliese. Non è da escludere ancora un paio, non sono da escludere un paio di nomi. Sicuramente la pista sull'allenatore Totò Ciullo non è da accantonare, anzi Ciullo resta un nome forte che, qualora non dovesse concretizzarsi l'idea di Montervino come direttore sportivo, potrebbe addirittura diventare Ciullo allenatore senza al momento un direttore sportivo, in modo tale da poter allenare la squadra ionica a partire già da domani mattina. E poi l'altra pista è quella che porta a Nicola Ragno. Lì c'è stato un contatto, come più volte il tecnico ha detto, ma poi bisogna vedere se Ragno resta attiva questa pista, ma non come primissima. Un po' defilata, ecco, la pista invece che porta a Renato Cioffi, l'ex allenatore dell'Apice, perché lì poteva esserci un connubio con il figlio Angelo, direttore sportivo. Però in questo momento non è caldissima questa ipotesi. Quel che è certo è che Taranto sta lavorando. Al momento, ripeto, la pista più importante è quella di Montervino, ma non sono da escludere novità nelle prossime ore. E se non ci sono domande, la linea che può tornare allo studio, ricordando che costantemente stiamo aggiornando i nostri canali social proprio per permettervi di sapere come andrà a finire questa situazione in casa Taranto.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
0: Un Martina da registrare in difesa, una squadra che però ha dimostrato di avere carattere, cuore e determinazione, ma bisogna ancora lavorare sul mercato, un acquisto per reparto. Così, dopo la prima giornata di campionato e dopo l'eliminazione in Coppa Italia, il Martina si prepara a disputare il match contro il Real Forio in casa. Domenica prossima si affronta la squadra che ha già superato nettamente il Brindisi, una delle favorite del campionato nel primo turno stagionale di Serie D Girone H. Questo è il pensiero del numero uno martinese, la Carbonara.
3: L'amarezza è tanta perché l'avevamo recuperata, poi perderla così sicuramente fa molto male, però io voglio oggi ringraziare i ragazzi perché veramente hanno fatto una grande prova d'orgoglio, sappiamo come siamo arrivati qui, erano tante le assenze, ma noi non parliamo mai delle assenze, però è realtà. Nonostante questo abbiamo avuto le risposte che cercavamo, siamo un gruppo forte mentalmente, andare sotto di tre immeritatamente, perché poi il primo tempo sinceramente abbiamo fatto un gran primo tempo, dominato nei primi 30 minuti, poi è venuto fuori la Turris, però poi quel recupero è stato veramente incredibile, peccato averla persa così, però ripeto, la cosa fondamentale è aver visto il carattere di questi ragazzi. Ripartiamo da qui perché davvero possiamo fare qualcosa di importante, noi siamo sul mercato, stiamo cercando di rafforzare quella che è la squadra, recupereremo tutti gli infortunati, sono convinto che faremo veramente un percorso importante.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
0: È una Valentino Basket Castellaneta giovane, rinnovata, con tanta voglia di stupire, quella che si prepara ad affrontare per il secondo anno consecutivo il campionato di basket di Serie B interregionale. 8 i volti nuovi nel roster, costruito dal direttore sportivo Maurizio Rotolo, affidato a coach Francesco Mollica. Un gruppo dall'età media di appena 20 anni, con ben 5 classe 2006 e 2 atleti addirittura di soli 18 anni. A fare da chioccia saranno proprio due castellanetani, Basile e Gomez, chiamati ad accompagnare i nuovi arrivi nella loro prima esperienza con la maglia biancorossa. Il lavoro è già cominciato da quasi 2 settimane, la squadra si allena quotidianamente al mattino, spazio alla preparazione fisica, nel pomeriggio lavoro tecnico e tattico sotto la guida di coach Mollica e del suo vice Perrone. E non manca la voglia di misurarsi subito con avversari di livello nel pre-season contro la New Virtus Mesagne, poi la trasferta al Paladolmen contro i Lions di Bisceglie, formazione che i valentiniani ritroveranno nel corso del campionato. Nella giornata di mercoledì, invece, nuovo test, questa volta alla tensostruttura di Mastro Chicco di Castellaneta contro la New Gen Basket Martina, formazione che lo scorso anno ha vinto i playoff per il salto di categoria e militerà quindi in Serie C. Nel weekend, dal 12 al 13 settembre, sarà la volta del trofeo Pinto contro Mola, Monopoli e Adria Bari. Ultimo appuntamento, invece, il Memorial Stendard di Drago Salvatore il 19 settembre. Palla 2 contro la pallacanestro Molfetta. Poi si farà sul serio, infatti.